Madonna, sei una camionetta, con i baci e con gli abbracci mi travolgi, mi schiacci, è ridotto uno straccio, ma senti morire, e mi passa un coppo nasco, coppa all'occhio, un coppo ricchio, sono ridotto a seppellecchio, non ce la faccio proprio.

requiem materno. Rosetta, Rosetta, Rosetta, non mi sclusuliamo, sta ciaccia che tanto fermo questo musso, che mi sporco con russo, se mi vale una mossa, fornisce ma sa, se ti sposo faccio guai. Tu stai pronto ogni momento, non ce la faccio isolamento, qualche amico mi ha aiutato.

la scherzetta, che muerta te va se caduta rosetta per requia materna. Santa Barbara, Mater Dei, proteggimum da questo flagellum, altrimentum questo momento dritto drittum ad poggia realam, e io mi vado a stendere nella mia prescam fossas, e tu Rosettas verrai sulla mia prescam fossas e dicerai, qui giace di corre cattente che punta le mani, la muta non tenta, e requia paterna. Beh, Caio, sono arrivato.

0: Accattatevi la foglia, accattatevi le canzoni di successo. 12 canzoni, ci andate lì. Signor Manà, Manà, sì, è una parola, è una traglia in bondi di tem. Signor Manà, sa 10 e da lì, sì o no? Ui, voglio, voglio, vatti. Leva da mesa, fammi fuori spaziale, leva da nanzi e pì. Ui, ma l'anima di castagne rotte, chi te... Ma tu dicevo, ui, vatti, mannaggia, capami, mannaggia. Sono chiuso a fornire a cantare mia zavia in coppia e pianina che la voce che tengo. Perché modestamente io che la voce che tengo potesse fare prima di loro un coppo triato San Carlo.
1: A te, la voce, che stai una caccavella.
0: La caccavella, la mia caccavella, ma l'anima la caccavella, mamma. Io per norma e regolatori sono stato giudicato da Giacomino Mario Giel. Ragionare un zivu suo figlio era verdumare. Radoro un guacchiato. Chi le manda sempre ritto, papà? Papà, tu vai bella. Papà, tu ti pierdi in coppia pianina. Papà, tu sei uno zucchero. Papà, tu tieni all'ora in tuo cannarone. Papà, tu ti fieri a cantare. Tu ti fieri a cantare. Tu ti fieri a... Vabbè, ok, voi mi critica il son che sta girando, E allora mi faccio sentire come si cade. Wallaru, metto il numero 4. Parlo bella.

0: chiama Chiappacane.
1: Chiave che già, tu non ne hai capito, riesce niente fai, chiave che già, si scambaccia a me. Tu non ne hai capito che mangio ho fatto, questa è una voce che dovrebbe essere coltivata. Perché ho fatto la scuola i songhi stroviti, a scuola ci sono chiuti, e mi vorrongo una lezione. Io non faccio italiano, non becca nessuno, in ma vie che bello. Voglio, leva da là che mannaccio mazze, ma la...
0: E dove vai, può venire fumo?
1: Fatando, e tu mi puoi giurare a me, canto per i signori. Ma vi faccio sentire una cosa italiana. Wallaru, attacco numero 6.
0: E chi stia numero 2? C'è manco compagno, 71.
1: E chi stia numero 4? Ma voi vorrete che si passa? Signori miei, ha scordato una canzone italiana. Wallaru, attacca. E la campana fa dindindo e di galle chicchirichi. E a mezza sonna

0: e la mia Nino, io non dormirebbe più. Non hai capito niente, ma corpi a me, i rindassi quartiere non ci facciamo più, è da rimane che ogni zona, era rimane ma a parte Roma ricordi.
1: Ehi, e fai pure, a te là ti hanno portato,
0: ma
1: ricordi.
0: Mannazza, avete voi, mannazza, ma che mazza compromettere, o alla Rusoni, ambugente, accattate voi foglie, tutte canzone sul cesso, a calate panare, e canzone sul cesso, o alla Rusoni, ambugente, chi si sono che la mappate capone, ambugente.

che c'era vento che soffiava in cortile e di fiore a volare, questo già si sapeva. Che Carla non volesse proprio dormire, ma la zia lo faceva. E di domenica che aria festiva, anche se non estiva, Carla già lo sognava, di uscire con un elegante vestito, per alzare la lampo cerca già un marito.

e con un salto ha fatto rapido il volo dalla stanza di sopra sulla paglia infine. Scappando ha perso un orecchino di strass, l'allergia starnutisce e il suo naso patisce. La zia che stava tra la veglia ed il rem, cusola che fa bene nella stanza di fianco, ha inteso un grido ed un vetro infranto. Carla non ha mai pianto, Carla non ha mai pianto. Han chiamato il dottore stregone, magone mangione che fa il professore. Attastato, toccato, ascoltato, bollato e persino certificato che la ragazza è certamente illesa, fa la parte offesa perché è innamorata e fa la parte della fata pretesa, ambita e difesa in tutto il vicinato. Lei cerca il segno che diceva la mamma, Carla non farne un dramma che l'amore è sorpresa. Ci vuole anche una discreta pretesa per lo

con un salto ha fatto rapido il volo. La finestra era aperta proprio sopra il fienile. Cercava un segno del suo primo amore nell'odore di aprile. Carla salta in cortile.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

esperando que tú estás conmigo.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Signora, scusate l'ardire d'un tipo un tantino invadente. Io sono quel tizio che abita proprio di fronte. E quando s'affaccio al balcone, va tenamente, mentre arracquati il rose, vi ammiro di rimpetto. Signor, che bella cosa, quando spanni te calze e reggi petto.

che bella mogliettina si è trovata, con i suoi 70 anni e forse più. Signor, scusate una curiosità, chi ve lo dà? Chi ve lo dà? O coraggio e supportà, nu marite che le dà. Come? Vivete solo per i fiori? Signora mia, facitemi un favore, spiegatemi stu fatto come va. Qualcuno certamente ve lo dà. Eh sì, ve lo dà, ve lo dà.

Signora, mi ha detto il portiere che voi strimpellate a chitarra. Per questo prendete lezioni ogni dì puntualmente da quel giovanotto che viene con lo strumento. Nasunatello Giorna, davvero è un gran diletto, però vostro marito che fa mentre voi fate il minuetto? Dopo mangiato Cosimo vellecchia, oltre al riposo non pretende niente.

Arriva il professore e ve lo dà, e ve lo dà, ve lo dà. O curacci supportà, numarite che le dà. Signor, se un giorno per combinazione o professore manca alla lezione, fatemi solo un segno, là per là, il sottoscritto arriva e ve lo dà. Signor, ve lo dà.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

occhi argelo come quando sciocca la montagna, occhi che aspetta, occhi che nuccagna, occhi che sanguinano che agnuto tanto, occhi era morto, occhi era briganta.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Cada na minha tispor, nono. Come te l'ha già detto, andando, suonando, l'uomo, il sesto forte. Ma dove sta questa fortezza? A prima facite superbiuse e poi non potete gambare lontano la vunnella. La femmina è sta sempre a coppa, senza che cacciate il calzone che femmina stanno in sotto.
1: Facimmi pace, Carmè, chi ti voglia bene non posso gambare senza te.
0: Ai, non ti posso fare.
1: Ma che buca, mi accire sotto all'occhio tu.
0: Spara, t'accidete, che sti a fine che fanno tutto l'uomo.
2: La morte di tutto l'uomo è bre-bre-bre-gi.
1: Ma che aspetta che ti faccio uno stravizio, Carmè?
0: Sto tremando sana, va, va, pizza fuori, champagne a bella.

Detto che nell'amore c'è una cosa che ho fatto te, ma va penso, va cerca, va trova, questa cosa chissà che è. Mi hanno detto che se ti sposo qualche cosa c'è stato a me, ma va penso, va cerca, va trova, questa cosa chissà che è. Che sarà? Chi lo sa? Ma cercammi la novità. Sotto pronto, sotto pronto, sotto il mio naso, e chi so te chissà che c'è. Sotto quello, sotto quello, sotto le mie spalle, e chi so te chissà che c'è. Sotto le spalle, sotto le mie fianche, e chi so te chissà che c'è.

Mi hanno detto che ho sposa, qualche cosa dovranno fare. Ma va bene, ma cerca, ma trova, questa cosa come si fa? Mi hanno detto che questa cosa me la spiego mamma e papà. Ma va bene, ma cerca, ma trova, questa cosa come si fa? Chi lo sa? Che sarà? Ma cerca me l'andovina. Sotto, pronto, sotto, pronto, sotto, e giusto, sotto chi sta con sé. Sotto quello so tiene spalla, e chi sotto chi sta con sé. Sotto spalla so tiene fianco, e chi sotto chi sta con sé.

Non ho sentito così, non ho dandino così.

voi dicite no, ecco voi dicite sì, non c'è forza che c'è voi, quando amore potrà sì. E tra la finestra e tra la barricona, amore...

0: tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: I valori morali che si sono addirittura persi in... e si intitola O Schiaff.
2: Attore Bonò.
3: In cerimonia, grazie, che non ne vorrei farci complimenti, anzi, molto gentilmente, susitele, a chi va già parlato.

o voglio dire per vostra norma e regola, a ieri sera ti sbagliata assai. Una curtollata sì, ma schiaffa mai. Pensate voi di un schiaffa che potete.

coppa questo cazzo non galera, ma che dice niente, con ciù maniera, ma c'è ferito, sazzo, bomba, chi? Non è ferita, è morta, ma è stata consolata, l'uomo è niente che sta fino a parte, o niente ci

invitati a pranzo? Io non volevo disturbare. Mi date un poco il ferro da stirare. Ah, sta signora porta a me mollo manga caparaglia, mono pizzi che moniglia, mo atiello, mo con moglie, qua paletta, mo aratiglia.

0: marito che vi devo confidare. Quello non mi sa contentare, vero, non mi capisce, ahimè.
1: Pure che stava mangavo, cara mia, già che ma trova viena te nozi io.
0: Ah, sta signora porta a me, ma non va più a potrosino, non la manca più a volena, non è vero scarafone, non ha chiamo da volina. Ah, signor, chi stero fatte, o marito che è picchiotta,
1: una vita che ne fa.
0: Ah, oh, sta signora porta a me, mi frattendo non c'è male, te ne carne, latte e mela, te ne gamba se viola, trasparente con mio pelo, non lo servo sfuffinaccio, non manca capataccio, né una pelle provolone, manca ancora i capitone. Nee.

Non sono una travestita.

l'indovica e scassacocce, fanno sempre cane e gatte, la famiglia mia Monticchi, la famiglia Cappelletti, i pomanga a farla apposta, faccio amore di nascosto, una figlia e Cappellette, che si chiama Giulietta. Perciò a sera in tuo giardino, proprio sotto al suo balcone,

che sta storia se capisce si conclude a lieto fine, perché a Napoli fornisce tutta tara luce e vino, sì che a pace si facette tra montichi e cappelletti, tutto cosa si aggiustate e ci si

Faccio, faccio, se lo faccio, non lo faccio, cazzo fuori, combina.

me miso no pensiero rinte suono e rinte suono veco sulla te l'amore non s'accatta

si pretienno sole e si pretienno mare, sto cuore te fa cose.

A gente dice chi lo non ragiona e certe cose non la vissa fa, ma chi va bene tutto se perdona, si passa vita sana a sospirare. L'amore è una miniera che fa che un ricco cuore e sta miniera mo l'ha già sfruttata.

aquestes mania ho he freva. Tu si una voce nova che canta.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio Live Napoli.
1: Oh yes, William, furastiere che si barcate, chi se no.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Signori, servo eccellenza, se voi siete un signore, io volessi avere l'onore di ricevere.

è onesta, è siderana sorella, o stessa fascerosa ce lo porti e ce lo saccia portò, e voi mi sapete benissimo. E creva mariciana, sto trascorso non mi piace. E beh, qui va vita fa capace che sta storia da farmi. Si va un goccio nata moda, che passa da pasta mia, giuro, prima mamma mia, non mi faccia passare giù. Che sta armata e non mi fa paura.

Nessuno più fatica sto paese, son garze terre e piante sosseccate, ma gente non ragiona già un mese, sta cosa non può più, no, non può più, no. E se nessuno parla, mo parli. Tup tup marisha, arabite son amico, move conto, move dico, perché son venuto qua. Tup tup marisha, arabite marisha, a sapita carmelina, casta casa in coppa scesa, è una mala che a pampesa vuoi la vita fa restare. Move dico marisha, move conto marisha, nessuno ma sto paese da Carmela si è salvato, ogni dune ha fatturato uno vaso che sa da yam ya marisha. Capriccio e no p'amore, uno vase fuoco ardente, avvelena tanta gente, non la fa più ragionare, e una legge non ci sta, provvedite marisha. Tone concetta mine co pascale, Vincenzo Ciro, so redutta in mezza, o farmacista e aggiunta comunale, non sanno più parlà, no, più parlà, no. Che guai per sto paese, marisha.

Nessun uomo a sto paese da Carmela si è salvato. Ogni dune ha fatturato con un vaso che sa da. Iamo ya, iamo bello marescià. E capriccio e no p'amore, un vaso e fuoco ardente avvelena tanta gente, non ne fa più ragionare. E una legge non ci sta. Provvedite, marescià. Marescià, voi non parlate? Ma perché non rispondete? Marescià, che vi sentite? Non garrate chi ho parlato. Ah, pure voi, vita curata.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

guardarci un po'. È come Kinky Duke, ti parlerò di me.

0: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Amore, amore, mi aspetta ancora. Come un tramonto che mi toglie il fiato, come un ricordo che non mi dà pace. E coralli al mio collo, e fiori e perle, e abito rosso fuoco, e profumo di sale, e sarò bella al lume di candela, la luna e il sole, nello stesso cielo. Il ricordo di un amore. Viaggia nella testa e non c'è una ragione.

coraggio, tu porti la verità. Tu non sei un comune mortale, a te non è concesso barare, tu sei oh, oh, oh, cantautore. Tu sei un'anima eletta, tu non accetti compromessi, tu non puoi sbagliare, tu non devi lasciarti andare, tu sei un oh, oh, cantautore. No, tu non puoi lamentarti che ti senti male, che ti scoppia la testa e non ce la fai più guidare, ma non farci ridere, dire che anche un camionista si rimette a riposare, perché un camionista non ti puoi paragonare, tu sei un

buono, tu sei vero, tu sei onesto, tu sei modesto, tu sei un cantautore. Tu sei semplice, tu sei sicuro, tu sei generoso, tu sei valoroso, tu sei un cantautore. Tu sei senza macchia, tu sei senza peccato, tu sei intoccabile, tu sei inattaccabile, tu sei un

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: bisogni.
1: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
2: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
3: C'è una voce che nasce all'ombra del Vesuvio, tra i vicoli stretti e luci che stanno di scena. Una presenza che attraversa il tempo, dal respiro vivo del teatro fino allo sguardo silenzioso della macchina da presa. È fatta di passione e di disciplina, di bisogni coltivati dietro le quinte e poi liberati sotto i riflettori. Una storia che profuma di sud, di radici profonde e di orizzonti sempre aperti. Oggi lasciamoci guidare da questo viaggio tra emozioni che diventano mestiere e mestieri che diventano arte. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli senza confini. Sono sempre io, Fabiola Ciminella, e questo è il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Oggi apriamo una porta, in realtà, che profuma di arte e soprattutto di donna. Lei, tra l'altro, è una voce ed è un'attrice che ha saputo emozionare, che ha attraversato il teatro come una casa, e poi porta con sé lo stesso respiro davanti alla macchina da presa. Insomma, un'artista straordinaria che è passata da qui dai microfoni di Rai Radio Live Napoli, e diamo il benvenuto a Daniela De Vita. Ciao!
4: Ciao a tutti, buon pomeriggio a tutti. Ciao Fabiola, grazie mille per l'invito.
3: Grazie a te. Niente, io da quando l'ho vista, in realtà è come se ci conoscessimo da tempo.
4: Esatto.
3: Ma in realtà no, non ci siamo mai viste, però capitano, no, queste
4: sì,
3: connessioni.
4: Esattamente.
3: In realtà è vero, sembra che ci siamo viste e abbiamo vissuto un qualcosa insieme. Forse scavando ancora di più magari lo ritroveremo,
4: sì.
3: Perché essendo un po' più, no, della nuova generazione, insomma, siamo più donne, un po' più grandine, di cose ne abbiamo fatte.
4: Esatto.
3: E di cose ne abbiamo fatte, ne abbiamo attraversate, abbiamo sfondato muri, porte, e mi piaceva la cosa, se la vuoi dire anche qui ai microfoni, che raccontavamo,
4: sì,
3: a microfoni spenti, delle tue foto bussando alla porta.
4: Esatto.
3: Proprio qui in Rai. Cioè, è una cosa che anche io ho fatto le peggio, è proprio,
4: sì,
3: quello che ci contraddistingue un po'.
4: Tra l'altro quella è stata la cosa più semplice, perché io sono andata pure a Roma con i mezzi.
3: Aspetta, perché... raccontiamolo,
4: sì,
3: bene, perché
4: allora
3: volevo...
4: io abito vicino alla Rai a Fuorigrotta, e quindi avevo tipo all'incirca 16 anni 15 anni, e volevo in tutti i modi avere un'occasione, e mi presentai qui negli studi Rai bussando appunto giù alla direzione, chiedendo se potessero dare le mie foto al responsabile casting, e diciamo mi dissero che non era possibile. Io però dissi insistentemente di farlo, perché sennò
3: se ne sarebbero
4: pentiti amaramente. E poi insomma non so se poi grazie a questa mia iniziativa poi sono stata chiamata per un piccolo ruolo, poi successivamente per un provino,
3: però le hanno prese queste,
4: esatto,
3: cose.
4: Le
3: stata
4: hanno prese.
3: Convincente.
4: Poi non so come mi hanno pescata, se tramite la mia gente vecchia, e poi alla fine tutte le strade portano a Roma, io dico sempre, se uno c'ha la testa
3: deve
4: dura,
3: arrivare, e se
4: esatto,
3: soprattutto deve succedere, no, quindi
4: esatto,
3: in un modo o nell'altro non si sa, lo lasciamo così al caso,
4: sì,
3: però intanto quello che ti sentivi l'hai fatto. Ecco, hai un animo molto determinato, impulsivo e napoletano soprattutto,
4: sì,
3: che ti caratterizza e ti ha permesso, ecco, di valcare anche teatri, palcoscenici e progetti importanti. Ve la faccio conoscere un po' meglio. Napoletana classe PPP è una, non si dice delle donne, l'età, è un'attrice che ha costruito il suo percorso con solide basi teatrali, e infatti prima mi ha regalato una scena meravigliosa che vedrete sui nostri canali social. Mi raccomando, seguite Rai Radio Live Napoli sui nostri social, così oltre a sentire le nostre voci guardate anche i nostri volti e,
4: esatto,
3: i volti degli ospiti che vengono a trovarci. Si forma alla scuola d'arte drammatica e muove i suoi primi passi proprio sul palcoscenico, dove affini uno,
4: sì,
3: stile intenso e autentico. Nel tempo ampli il tuo lavoro tra cinema e televisione, e il grande pubblico ti riconosce e ti conosce oggi per la tua presenza a Un posto al sole, questa fiction secolare, no?
4: Sì.
3: Che quanto è bella una cosa che dura nel tempo, perché
4: esatto,
3: oggi un programma nasce e muore, una serie nasce, può durare 2-3 anni e poi muore, invece solida e presente Un posto al sole, che è penso, famiglia per te. Mi racconti sì. un po' questo ingresso, questo personaggio anche?
4: Sì, allora, il mio ingresso è stato, come dire, molto accolto da tutti, dai diversi registi che ci lavorano, dai diversi attori, dalle responsabili degli attori. Insomma, ho avuto veramente una grande accoglienza che mi ha permesso sin da subito di sentirmi a mio agio, perché è facile immaginare che quando si entra in un contesto già rodato si può avere comunque quell'imbarazzo, quella piccola difficoltà iniziale. Invece loro mi hanno accolto, io poi sono arrivata il primo giorno agguerrita, cioè nel senso che ero felicissima, entusiasta, e non vedevo l'ora di immergermi appunto in questo personaggio magnifico che è Stella. E tra l'altro a me piace proprio, come dire, sentirli sulla pelle i personaggi, quindi io già la sera prima, già in macchina,
3: Stella.
4: Sì, io ogni volta che vengo qui a girare il Rai, io già nel reparto trucco mi sento Stella, cioè proprio mi dimentico di Daniela.
3: E questa è la magia
4: esatto,
3: del tuo lavoro,
4: sì,
3: no?
4: Cioè, è divertentissimo, ti giuro. Poi, come tu dicevi prima, comunque Un posto a sole è un progetto comunque trentennale, quindi questo, come si può facilmente intuire, che gli attori, gli artisti hanno comunque, come dire, sono soggetti a un lavoro un po' precario, nel senso che oggi fai un film, domani poi puoi farne un altro, poi puoi fermarti un momento, puoi ripartire. Invece in questo caso, se hai un ruolo che in qualche modo dura nel tempo, è anche più stimolante, perché ti senti veramente poi parte di una famiglia, oltre al fatto che è divertentissimo girare con tutti i registi di Un posto al sole, tutti,
3: perché poi cambiano, no? Di puntata
4: cambiano,
3: in puntata,
4: sì.
3: Anche questo è stimolante, no?
4: Esattamente, sì, perché poi comunque ti adegui comunque allo stile di tutti, insomma, è bello perché ti regala proprio quella facilità che ti permette di approcciare veramente al senso del lavoro dell'attore, alla velocità, al memorizzare le scene, a farne tante in un giorno, che sembra chissà che cosa impossibile, invece nella Rai, Un posto al sole, tutto è possibile.
3: Come altri programmi che esistono,
4: esatto.
3: Tutto è possibile, come nella Rai, come nei programmi e come nei set della, insomma, di questa mamma Rai meravigliosa. E Dani, a proposito di Stella che mi hai nominato anche prima, insomma, durante la nostra pausa nei corridoi ti hanno chiamato Stella, facciamo una foto, com'è questa? Che reazione hai quando ti associano a un personaggio, al tuo personaggio e non alla Daniela? Cioè, come la vivi? Come un conflitto, con piacere, con familiarità?
4: Sì,
3: non lo so.
4: Diciamo, io sono una persona molto, come dire, sembro molto sfacciata, menefreghista, invece sono molto sensibile. Poi
3: e
4: magari
3: timida.
4: Talvolta timida, sembra assurdo, cioè per chi mi conosce, vabbè, Daniela timida non lo è, invece dipende dai contesti, quindi essendo io un po' anche permalosa, quindi pensavo di prendermela, invece fortunatamente ho la lucidità di capire che comunque è un gioco, è un lavoro ed è finzione, ed è il mio
3: guarda
4: personaggio.
3: Guarda che cosa bella hai detto, è un gioco.
4: Sì, ti giuro,
3: ci rendiamo conto
4: veramente
3: che bella
4: un gioco.
3: Cosa che hai detto, perché
4: esatto.
3: È divertente fare il lavoro che hai sempre amato,
4: è divertentissimo, cioè quando arrivi a un livello che comunque lo vivi veramente con impegno e professionalità, ma nello stesso tempo con il divertimento, con il sorriso, insomma è gratificante, perché scegliere un lavoro che ci piace veramente, secondo me è la cosa migliore che tutti potremmo fare, insomma.
3: È vero.
4: Poi praticamente succede che su Stella ci sono diversi commenti, tra cui alcuni negativi, alcuni positivi.
3: Allora, intanto tu e Stella vi somigliate?
4: Leggermente, cioè sicuramente io non sono così, come dire, Daniela non è così arrogante, sono molto testarda come Stella, molto passionale come lei, però insomma, cioè, vivo un po' più nel mondo reale, cioè Stella è una malavitosa, come dire, non se ne frega di niente, non ha scrupoli, pensa solo al suo benessere, infatti poi si mette in questa relazione clandestina con Edoardo, che comunque è sposato, c'ha una bambina, e, insomma, però quello che mi piace di lei, che è anche un po' simile alla mia persona, che comunque è una persona che viene dal nulla, cioè è una persona anche che ha un po' di sofferenze, e questo mi sta veramente molto a cuore, perché io penso che le sofferenze in qualche modo ti formano,
3: lo dice, io e lei piangiamo, ho gli occhi lucidi, ecco, a proposito,
4: esatto.
3: Di
4: ti formano,
3: sensibilità,
4: ti fortificano e allo stesso tempo ti rendono anche fragili, perché no? Perché poi nel caso di Stella sembra che lei è una donna super forte, ma a me in realtà mi fa tantissima tenerezza, ti giuro, perché comunque non ha genitori, ha solo un fratello e un zio che comunque, voglio dire, con loro hanno questa banda criminale che fanno le rapine. Quindi questa ragazza, questa giovane donna, ha bisogno non solo di un po' di amore, ma di tanto amore, di serenità. Però lei è abituata a quel contesto, quindi
3: cioè,
4: non
3: quello
4: conosce,
3: quello conosce,
4: capito, nella sua ignoranza. E quindi questa cosa mi piace tanto, perché io amo tutto ciò che è difficile, tutto ciò che è degrado. Cioè, a me piacerebbe proprio indagare su tutto ciò che c'è veramente, la difficoltà della vita, perché secondo me nella difficoltà tu impari tante cose, cioè capisci tanti sensi e tanti valori, capisci anche perché una persona paradossalmente, in maniera completamente assurda, può fare determinate azioni.
3: Assolutamente sì, e questo poi ti aiuta d'altro canto anche a preparare, no, il tuo personaggio, ed è anche il lavoro dell'attore che fa principalmente, cioè capire proprio la psicologia e il motivo per il quale si comporta così, a questi atteggiamenti. Prima hai detto arrogante, ecco, magari io meno, però dietro quell'arroganza magari c'è una fragilità,
4: esatto,
3: c'è una sofferenza che,
4: sì,
3: che butta fuori poi il peggio di te, no? Allora Dani, grazie per questo di questo momento un po' sta al sole, che ci hai raccontato un po' il tuo personaggio, e vorrei starci ancora in questo contesto, perché comunque per te è fresco, è nuovo, lo vivi con entusiasmo, lo sento,
4: sì.
3: E se ci vuoi raccontare qualcosa di particolare per i nostri amici ascoltatori che non conoscono il set, che magari non sanno come è fatto il set, cosa succede di bello ma anche di più pesante magari.
4: Sì, allora diciamo che durante il set succedono tante cose, cioè succede la vita, cioè ad esempio io con Edoardo, con Fiorenzo l'attore, con
3: ma l'hai chiamato come
4: sì, io poi li chiamo, cioè capito, mi immedesimo così, con Elvis Esposito che sarebbe Angelo, il fratello di Stella. Ho un rapporto molto amichevole, cioè magari un attimo prima chiacchieriamo di cosa abbiamo cenato la sera prima, e l'attimo dopo c'è la scena drammatica o la scena d'amore, o insomma, ad esempio mi sono divertita tanto, ti giuro, io auguro a tutti i miei colleghi attori di fare scene d'azione criminali,
3: che belle,
4: cioè,
3: un
4: io
3: po' di action
4: quando
3: americano.
4: Quando ho fatto la rapina alla villa, cioè io mi misi in auto, volevo correre, mi pensavo di stare nel film Fast and Furious, ti giuro, volevo accelerare, però poi giustamente non potevo farlo, cioè dovevo solo svoltare la curva e fermarmi. Quindi c'è proprio quell'adrenalina che ti gasa, perché comunque come dire, il nostro gruppo è molto dinamico, molto attivo, molto movimentato, soprattutto il personaggio di Stella.
3: E queste... è bello, è bellissimo.
4: Sì, sì. Poi tra l'altro Stella, per esempio, dice una cosa e se ne va a testa alta, cioè, capito, è molto, veramente molto dinamica,
3: parla una volta e basta,
4: sì, parla e poi se ne va, non vuole sapere niente, cammina dritto, guarda avanti, e questa cosa mi diverte, perché io non è che nella mia vita dico le cose poi me ne vado e me ne frega di tutto e mi
3: e
4: sento
3: ciao,
4: così sicura, cioè ho la mia sicurezza, però Stella ha una sicurezza da vendere
3: e quindi magari assorbirei qualcosina,
4: esatto,
3: di lei,
4: secondo
3: no,
4: me i personaggi
3: tempo
4: lasciano sempre un po' qualcosa e ci prendiamo sempre un po' qualcosa.
3: E allora adesso Dani entriamo un po' nella, e ci tuffiamo, perdonami, nella tua partenza, nelle tue radici, un po' le origini e un po' quello che eri da bambina e come poi sei cresciuta innamorandoti di questo mestiere e ad oggi facendo l'attrice. Che bambina eri e che ambiente respiravi da piccola?
4: Ero una bambina vivace tantissimo, solare, insomma, soprattutto mi piaceva tantissimo di stare al centro dell'attenzione, già mi piaceva l'arte a 360 gradi, ballavo, guardavo Non nella Rai, volevo fare la Spice Girl, mi guardavo addirittura Miss Italia, mi sceglievo io le miss preferite e ti giuro che le indovinavo sempre.
3: Le presentavi?
4: No, vabbè, ah, me le guardavo da casa con un foglio, facevo tipo la giuria, perché io sono sempre stata affascinata dall'arte e dalla bellezza in generale, quindi tutto ciò che è bello e che è arte a me proprio mi attira tanto. Però diciamo questo mio egocentrismo, se così vogliamo chiamarlo, questa mia voglia di stare al centro dell'attenzione è stata molto influenzata dalle mie nonne, in particolare mia nonna paterna e mia nonna materna, che erano entrambe molto più veraci di me, proprio napoletane, doc al 100%, ed erano moltissimo teatrali tutte e due.
3: Meraviglia!
4: Mia nonna materna, se andava al mercatino a fare la spesa, cioè era un teatro vivente, parlava con tutti, anche delle sue fragilità, delle sue insicurezze. Pensa che
3: fantastica
4: semplicità, una donna che non se ne frega di niente, cioè poi solare, chiacchierava veramente. Questa cosa mi piace tantissimo, io non sono così come loro, però mi hanno influenzata tanto in questo. E poi tra l'altro è stata proprio lei, la mia dolce nonna, che ora non c'è più, che mi iscrisse ad un concorso di bellezza, mi chiamò e mi disse: t'hai iscritti a venire in questo lido di villeggiatura? E quindi insomma andai, mi classificai vincitrice, e da lì poi nacque in me la voglia proprio di mettermi in gioco, di sperimentarmi. Ho fatto comunque vari percorsi e mi piaceva proprio sperimentare per capire qual
0: cioè,
4: era la cosa.
0: Non ti metteva paura o
4: no,
0: ansia?
4: No, assolutamente.
0: Anzi, andare in posti che non conoscevi?
4: No, anzi, più lo facevo più mi gasavo. Infatti, per esempio, ti racconto, quando facevo i concorsi di bellezza c'erano delle ragazze che avevano l'ansia, ci veniva il mal di pancia.
0: Carine, io mi è capitato anche a me.
4: Mi dispiace di tanto. E io invece cioè ballavo, ridevo, scherzavo, cioè per me quello era proprio il mio momento magico in cui potevo essere vista, potevo farmi vedere, perché diciamo è come se io da piccola non mi sentivo molto vista a 360 gradi. Comunque ho tantissimi zii, insomma una famiglia molto numerosa e insomma un po' di situazioni particolari, e quindi il mio grido al mondo io l'ho trovato in questa strada, tra virgolette, se così vogliamo.
0: Bellissima
4: dirla.
0: Come cosa, sì. Sì, ti sei sentita capita, vista,
4: esatto,
0: e,
4: sì.
0: E hai trovato una voce grazie comunque all'arte di farti notare,
4: esatto.
0: Di esserci poi forse.
4: Sì, perché appunto io inizialmente ho fatto delle esperienze come appunto concorsi di bellezza, poi modella, fotomodella, presentatrice, inviata televisiva, però poi a un certo punto ho detto ok, non è questo quello che voglio fare, io voglio recitare, voglio trasmettere le emozioni. Quando poi l'ho capito, insomma, mi sono trasferita a Roma e lì poi è iniziato il percorso vero e proprio.
0: E infatti proprio il momento che ti richiama la scelta, no? Il primo richiamo alla recitazione, c'è stato un momento preciso in cui hai capito che era la tua strada, cioè dopo aver fatto determinate cose hai capito che non era più il tuo posto, no? E la scelta invece del momento chiave qual è stata? Quella che ti ha fatto decidere e dire ok, adesso investo tutta me stessa su questo campo, perché è difficile anche perdersi, perché essendo anche bella, brava a parlare, bella da utilizzare come, utilizzare come immagine, perché lo sappiamo che siamo,
4: certo,
0: anche dei prodotti,
4: assolutamente.
0: Siamo considerati anche tali con i numeri, ai provini, cioè, quindi passami il termine. Quando hai capito che dovevi chiudere con tutto quello che era anche arte, però non ti esprimevi bene, non ti sentivi te stessa?
4: Sì, allora c'è stata una scena in particolare dove uno sconosciuto, un amico, non era una persona proprio a me stretta, mi disse soltanto: ma tu non recitavi un tempo? E all'epoca ero piccolina, quindi se già recitavo un tempo, cioè
0: a due anni,
4: esatto, cioè non so a quale tempo si riferiva, cioè avevo tipo 20 anni forse. E io dissi sì, effettivamente sì. E lui mi disse: perché non hai continuato?
0: Oh. Cioè ti ha aperto
4: questa cosa, proprio. Hai ragione, me l'ero dimenticata. Cioè, nel senso che magari quando tu sei giovane
0: si
4: ti piacciono tante
0: volta,
4: cose, esatto,
0: sì.
4: Poi comunque devi studiare, vai alla scuola, insomma, cioè ti devi diplomare, almeno un diploma te lo devi prendere. Poi successe che io mi iscrissi all'università, ma non volevo assolutamente, come dire, regalare le mie energie, il mio tempo ad un qualcosa che non mi appagava come la recitazione. E così poi andai a lavorare, insomma mi misi i soldi da parte e mi trasferì a Roma. Tra l'altro, quando io mi sono trasferita a Roma io stavo proprio tranquillissima, cioè avevo proprio le idee chiare, sapevo cosa stavo andando a fare, ero felice, semplice, senza né paure e preoccupazioni, senza nemmeno troppe illusioni, cioè sapevo che era un percorso che volevo fare
0: e che si doveva fare, forse.
4: Esatto,
0: in un certo
4: sì
0: senso.
4: Sì, nel senso, cioè mia mamma, diciamo, quando io lo raccontai ci rimase un po', perché le mamme hanno sempre un po' paura. Invece mio padre mi disse: io ti dico che non devi andare oggi e domani, io ti dico che dovevi andare ieri.
0: Veramente,
4: diciamo,
0: fantastico.
4: Sì, poi mio padre mi casa tantissimo, cioè per esempio ultimamente mi ha detto: il mio sogno è quello che tu sarai protagonista in un film d'azione americano. Bravo papà, adesso sarà anche il mio sogno, mi hai dato una buona idea.
0: Vedi, sono importanti, sì. Il nucleo familiare poi è sempre la forza in realtà,
4: esattamente,
0: no? Di noi essere un po' esplosivi, impulsivi,
4: sì.
0: Travolti anche da mille situazioni, da persone che ti tirano, ti prendono, ti acchiappano, però comunque il punto fermo è quello che poi resta con gli anni e con,
4: certo,
0: il tempo. E invece le difficoltà iniziali, se ci sono state, per te all'inizio è stato più un sogno o più fatica? E qual è stato il primo ostacolo vero che hai incontrato poi?
4: La fatica c'è da ancora prima di iniziare, però è così, come dire, così grande la voglia, il perché, che la fatica non ti costa proprio. Io, diciamo, tutte le difficoltà che ho vissuto, tra virgolette, che magari possono essere difficoltà che vivono tanti giovani che come me si trasferiscono fuori sede per studiare un indirizzo all'università e tutto. Quindi diciamo che per me tutta quella fatica in quel momento non mi pesava.
0: Non c'era sogno, no. Basta.
4: Cioè, pensa che comunque io ho una famiglia che non mi ha potuto sostenere economicamente più di tanto, quindi io facevo veramente tutto da sola. E mio fratello mi chiamava ogni mese e diceva: come fai? Facevo mille lavori, pagavo tutto in ritardo, ti giuro, cose
0: bellissimo,
4: però ce la facevo. E infatti mio padre dice: ma come fai? Perché poi Roma è molto più costosa di Napoli. Adesso non so i prezzi come sono cambiati, saranno sicuramente aumentati.
0: Era molto costosa,
4: esatto, sia a Napoli che a Roma. Però era tutto molto difficile, ma non mi pesava nulla. Cioè, nel senso, ci sono stati momenti in cui mi sono chiusa nella mia stanza e ho pianto, perché comunque l'affanno di voler realizzare qualcosa e la difficoltà in qualche modo ti possono demoralizzare, però poi tu vai avanti e continui. Cioè, ti possono demoralizzare in quel modo, come anche proprio le fasi della vita. Io non so se ci sono persone che hanno fatto tutto sempre in salita, però la vita, come dire, è un po' un'onda del mare, possono capitare tante cose, e l'importante è saper resistere a questi momenti, tra virgolette,
0: assolutamente, di sconforto. Soprattutto reagire, no? Che possono, esatto, durare anche poco, perché essendo giovane, avendo una responsabilità, tutte le responsabilità forse addosso, cioè l'affitto, la camera, il condominio, l'immondizia, la luce, il gas, le cose, e poi essendo giovane, anzi, che hai detto, chapeau, perché comunque ecco, questo ti fa capire quanta fame c'è in una persona, in un artista che vuole raggiungere quell'obiettivo. Cioè, è imparagonabile, sì. Non la puoi decifrare, non la puoi nemmeno vedere, la conosci tu, ce l'hai dentro, ed è la forza che poi ti fa svegliare, ti fa andare avanti, sì. Se tutto a posto si risolve tutto. Ma se oggi ti guardi indietro, quella ragazza che è partita si riconoscerebbe nella donna che sei adesso?
4: Sì, secondo me sì.
0: Sì, l'accendiamo.
4: Sì,
0: l'accendiamo. E grazie Dani per questo prima parte. Ma quale grazie a voi? Ah, dove, okay, scappi, dove, okay, vai? Grazie per questa prima parte molto personale della tua adolescenza. Ci fermiamo solo per un attimo, ma noi torniamo qui a Napoli Senza Confini e vi lascio con Lina Sastri, Alune Napoli. A tra poco.

0: Si mette paura non so cocco che femmina bella.
1: Nel senso è vero.
0: Che non devi paura di nulla, non devi aver paura di nulla se vuoi fare un qualcosa che non riguarda solo l'uomo donna o il rapporto d'amore tra due persone. E quindi questo è proprio il mio motto. Poi ce ne ho tanti, adesso non me li ricordo. Vediamo
1: mi
0: se
1: piace moltissimo, mi piace moltissimo. Esatto, perché.
0: Ah, un altro, dimmi, ovviamente. Dimmi.
1: Vai, così io apprendo, perché non ho avuto nonne.
0: Questo può essere banale, questo detto, cioè veramente scontato e conosciutissimo, però per me è importantissimo, cioè faccia tosta gamba e facciamo shmuretto.
1: Vedi, non la conosco.
0: Non la conosci?
1: Ma no, come? Veramente? No, non ci ha avuto i nonni, le nonne, quella fase, quella è importante perché ti insegnano tutte le cose,
0: certo.
1: Del passato, i detti, i controdetti, come si cambia, i racconti, le cose.
0: Poi mia nonna mi diceva sempre, i compagni sono fuochi e montagne, adesso inizio,
1: sono
0: fuochi e montagne.
1: Cioè che si appicciano.
0: È che non sempre l'amicizia ti porta qualcosa di buono, poi ci sono tre detti che ti voglio dire perché me li diceva sempre mia zia Maria. Che diciamo me ne disse uno dietro l'altro e quando finì l'ultimo disse vabbè anzi mo faccio una cosa perché mi ha fatto proprio vita morte e miracolo, mi disse nonne azi mentre bella sta in vetrina brutto son marito. Io all'epoca ero single, ok zia,
1: che l'amica ti fa le scarpe,
0: esatto. Nonne azi a vecchia da morire, ma giorno va a morire.
1: E due, vai, terza colpo finale.
0: Non è anzi. O primo anno cuore e coro, o secondo anno pure il culo, o terzo anno capo scuro.
1: Bellissima, grande zia Maria.
0: Rapporto tra marito e moglie.
1: Vabbè, comunque diciamo
0: bellissima
1: c'è
0: zia
1: tanta
0: Maria.
1: Saggezza. Niente, devi fare un podcast con tutte queste cose.
0: Sì.
1: Un'idea originalissima, zia Maria. Ti invitiamo qui.
0: Sì, infatti.
1: Invece, Dani, una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
0: Sicuramente mio nonno nei giorni di Natale cucinava il capitone. Questo capitone se ne scappava ovunque.
1: Vivo, perché
0: vivo,
1: arrivava
0: vivo. Che poi questo capitone a me non è mai piaciuto.
1: Idem.
0: E tra l'altro, cioè, diciamo, quando io ho vissuto con mia nonna, tra l'altro, che è una ricchezza che io veramente ne sono tantissimo orgogliosa, perché vivere, crescere e nascere con una nonna, ti giuro, è un'esperienza che ti cambia completamente la vita. È una ricchezza assoluta. E quindi in questa casa piena di zii, piena di cugini, e durante i giorni di festa comunque mio nonno e mia nonna litigavano a chi doveva cucinare e soprattutto litigavano a chi doveva cantare, perché si dovevano esibire a tavola prima del pranzo per fare una canzone, facevano proprio un duetto, però
1: bellissimo.
0: Erano entrambi molto molto, come dire, artistici, quindi insomma
1: che
0: questa
1: meraviglia.
0: Cosa io me la ricordo,
1: c'è un
0: veramente
1: teatro così, sì. A cielo aperto in casa,
0: esatto,
1: tra cucine,
0: esatto, sì.
1: Odori, profumi, che bella musica. Mi hai regalato una bellissima immagine. Invece, un piatto napoletano che per te sa di radici.
0: Ci sono tanti piatti un po' più tipici, come, che ne so, spaghetto aglio e olio, spaghetto col pomodorino, le pennette col pomodorino fresco, però a me il mio piatto preferito, che è proprio semplice, pasta e lenticchie.
1: Vado,
0: cioè, è semplice, però io da piccola mi piaceva pasta e lenticchie.
1: E poi i legumi fanno bene,
0: esatto.
1: Guarda, noi anche scorticate le stiamo comprando, le lenticchie,
0: esatto,
1: le
0: decorticate.
1: Decorticate.
0: E poi, se non mi sbaglio, le lenticchie portano anche, come dire, portano ricchezza, giusto?
1: Ricchezza italiana soprattutto. Le corticate che sono buonissime, assolute, però. No,
0: esatto.
1: La pasta non ce la faccio, Daniela.
0: No, io un piccolo piatto di pasta, ti giuro, con la pasta hanno un sapore che non si spiega. Anche di grano saraceno, come vuoi.
1: No, io di là la regia, la mia Carmen che lavora con me, vi amo, ragazzi. Mi subiscono anche le mie gaffe, però non ce ne fotte.
0: Assolutamente.
1: Allora, invece, un gesto tipicamente napoletano che ti rappresenta.
0: Vabbè.
1: Un gesto.
0: Il tie.
1: Immaginate.
0: Diciamo, oltre a questo non me ne viene in mente uno.
1: È meglio di quello. Invece, se dovessi portare con te una sola cosa di Napoli in uno zaino per partire per un lungo viaggio, anche di non materiale, cosa ci metteresti in questo zaino?
0: Esatto, perché la prima cosa che mi viene in mente è di portare cose non materiali, ovviamente, perché la cosa materiale può essere solo la macchinetta del caffè. Le cose non materiali, cioè, ce le metti nello zaino, restano dentro di te, nella tua mente, tutto ciò che rappresenta Napoli, dal sapore, dall'odore del ragù, dall'odore del caffè, dalla simpatia e l'accoglienza delle persone, dagli estranei. Cioè, tu se cammini a Napoli e vai in un bar e vuoi chiacchierare pure di una cosa tua privata, quelli ti ascoltano e ti consigliano pure, cosa che magari in altri
1: consulenze
0: posti...
1: gratuite, esatto, a Napoli.

0: Mi raccomando, no, è vero.
1: Cosa che magari in altri posti non succede, perché spesso comunque questa mia apertura.
0: Ma quante volte tu comunque lavori, giri tanto, certo, no? Quante volte vai in dei posti in altre regioni e
1: ti guardano male
0: e ti cambiano la giornata?
1: Sì.
0: Quello semplice sguardo, quella freddezza o quella risposta non avuta.
1: No, ti giuro,
0: o
1: io poi
0: una risposta data in un modo particolare,
1: esatto,
0: che noi poi essendo empatici e abbiamo proprio bisogno, no, di uno scambio di energie.
1: Esattamente, però mi sono resa conto appunto con queste esperienze che il napoletano è una cultura a parte, cioè nel senso non è facile capirlo, cioè noi, per noi l'accoglienza è proprio la base della vita, l'accoglienza, cioè il non giudizio, quindi come dire la semplicità, accogliere qualsiasi cosa, invece magari vai da un'altra parte e ti guardano in un certo modo perché magari sei un po' più aperta, più vivace, insomma, quindi tutta questa semplicità io la metto nello zaino e la terrò per sempre dentro di me.
0: E non la dobbiamo perdere assolutamente mai. Io ti regalo Roberto Murolo, ti piace? A proposito di odori, di profumi, tazza di caffè. Noi torniamo tra pochissimo.
2: Vorrei sapere perché

0: E siamo tornate qui io e Daniela De Vita e continua il nostro viaggio di Napoli senza confini e adesso andiamo su un po' sul tuo presente e sul successo, questa parola un po' particolare che andiamo un po' a decifrare insieme. Parliamo della tua identità oggi, senza pensarci troppo, chi sei in questo momento della tua vita?
1: Sono una donna che è molto lucida e consapevole di quello che sta cercando di costruire ed è molto felice di quello che sta cercando di raccogliere, perché nel senso dall'esterno sembra tutto enorme, però io che lo vivo dall'interno per me è un piccolo inizio più concreto, perché vorrei che la mia strada fosse ancora più lunga in salita, insomma.
0: Vai, vai, dobbiamo ambire in alto, sempre
1: esatto.
0: In alto. E invece la parola successo, no? E intanto per te cos'è e come lo identifichi? E soprattutto se ti senti arrivata o devi dimostrare ancora qualcosa?
1: Io non ho molta familiarità con questa parola, tanto è vero che con queste esperienze che io sto vivendo negli ultimi anni, molte persone a me care mi dicono proprio tu stai avendo successo. A me fa piacere che magari...
0: È una parola un po'...
1: Sì, mi fa piacere che pensano questo, però io veramente la vivo con estrema semplicità, le cose belle che mi stanno accadendo. Quindi secondo me il successo non è importante come obiettivo in sé. L'importante è stare bene con se stessi. Perché spesso, soprattutto gli artisti, chi vuole ambire a un qualcosa di ambizioso come che sia lo spettacolo o anche un qualsiasi altro tipo di lavoro, scambiano come dire, il raggiungimento dell'obiettivo con il successo. Sono due cose completamente diverse. Io queste le ho capite studiando tantissimo. Cioè, nel senso, a me non interessa stare sul red carpet col vestito importante, i fotografi. Che poi arriva, perché già mi è arrivato tante volte e fa parte del percorso.
0: Esattamente.
1: Però a me interessa studiare e studiare e fare bene tutto quello che a me piace per farlo ancora meglio. Solo così posso crescere. Quindi per me la parola successo, diciamo, l'ho accantonata nel momento in cui ho capito come dovevo costruire questo mio percorso, questo mio approccio al cinema e al teatro.
0: Hai detto, guarda, una cosa super saggia, perché quella è una conseguenza sempre al lavoro intenso e alla professionalità e la dedizione che ci mette un artista, perché fa proprio quello la differenza, no? Dedicarsi completamente, studiare, starci tempo sopra,
1: esatto.
0: Che essere una un po' una meteora, perché c'è il momento di hype e poi succede, perché ci sono
1: certo.
0: Personaggi di questo tipo, ma costruendo un percorso, ecco, fatto di formazione da giovanissima, andando avanti e indietro, Roma, i teatri, i workshop, le lezioni private, l'addizione, perché poi sei napoletana, scusa, me la sistemi l'addizione, perdonami Daniela.
1: Tra l'altro ti devo raccontare una cosa,
0: voglio dire,
1: il primo giorno alla scuola all'accademia
0: mi viene
1: di recitazione
0: freddo e caldo, no?
1: Sei molto simile a me, pure io non so se ci hai fatto caso, ho rimesso la giacca più volte.
0: Impazzite.
1: Il primo giorno all'accademia di recitazione, la mia insegnante di dizione mi disse: come ti chiami? Daniela. Lei diceva: Daniela. Daniela. Daniela. Facevo io: Daniela.
0: Non capisco.
1: Comunque io dopo un anno ho capito che lei mi voleva dire il mio nome in dizione.
0: Ah, oh, mamma mia. Quindi ti hanno un po'...
1: No, mi hanno dato tanto.
0: Appesantito su questa cosa.
1: Diciamo, mi hanno dato tante dritte, tanti metodi per cercare in qualche modo di lavorarci su senza in maniera troppo forzata. Perché comunque quando tu parli devi essere sempre naturale, perché se parli in dizione e poi comunque perdi quella spontaneità è meglio che parli come vuoi, secondo
0: lasciamo
1: me
0: così.
1: Però è importante, magari a chi piace, chi lo trova necessario e giusto per il tipo di lavoro che svolge, è importante secondo me farlo. Tra l'altro, riguardo al successo di prima, mi è venuto in mente che se tu pensi solo al successo, pensi solo all'obiettivo, tu non lo raggiungi mai. Invece se tu lo costruisci passo dopo passo, è facile che più possa tu raggiungerlo, perché
0: cioè, quindi tu
1: se vedi solo la meta, cioè come fai ad arrivare così senza fare tutto il percorso?
0: Quindi devi immaginare,
1: pieno di ostacoli.
0: Esatto.
1: Cioè devi proprio fare tutto il sentiero, le cose che succedono.
0: Quindi va visualizzato quello che dici, va visualizzato il primo step, il secondo.
1: Esatto.
0: E così via.
1: Io così la vivo, cioè nel senso, anche adesso per me è sempre il primo passo un po' più soddisfacente, tra
0: esatto.
1: virgolette.
0: Daniela, e invece il dubbio, cioè se c'è stato il momento in cui hai pensato, non oggi, magari ieri, nel senso di qualche anno fa, chi me l'ha fatto fare?
1: Non c'è stato un momento in cui ho pensato chi me l'ha fatto fare, perché sono sempre stata molto molto decisa e testarda. Però, come ti stavo raccontando prima, siccome ho vissuto con mia nonna una vita intera, quando è venuta a mancare mia nonna e io pensavo che proprio lì sarei morta anche io insieme a lei, invece ti garantisco che da quel momento in poi io sono diventata molto più forte, molto più lucida, molto più donna consapevole, e sono arrivate tante cose belle. È come se lei mi avesse un po' guidato dall'alto, se così vogliamo dirla. E, diciamo, quando poi è finita lei, io dissi tra me e me: ok, perfetto, mo me ne vado proprio all'estero, cioè, tanto comunque tutto quello che io volevo fare, non sono completamente soddisfatta, non ho legami, non sono mamma, non sono sposata, non ho figli, non ho un lavoro che mi tiene legata alla mia città, amo mia mamma, mio fratello e le mie nipoti, ma io devo comunque fare le mie esperienze. Nemmeno il tempo di pensarlo, è arrivato il film, è arrivato l'amore, è arrivato un posto al sole, è arrivato tutto in sé. Cioè, proprio quando è arrivato anche nel momento in cui io, diciamo, come dire, io ho fatto veramente tanto teatro per tantissimo tempo, ho frequentato il NEST, che è un teatro a San Giovanni a Teduccio, come dire, messo in piedi da Francesco Di Leva, Adriano Pantaleo, Giuseppe Miare Di Mauro e Giuseppe
0: attori.
1: Gaudino, esatto. E loro hanno creato questo spazio in questa palestra abbandonata dove si fa arte, e io l'ho frequentato, ti giuro, per tantissimi anni. Io andavo a fare teatro lì dalle 9 del mattino fino alle 6 di sera, per poi andare a lavorare nel ristorante come cassiera di notte e tornare a casa all'una. Quindi poi a un certo punto non ce l'ho fatta più fisicamente, cioè mentalmente non reggevo.
0: Certo,
1: nel momento
0: certo.
1: In cui ho detto: ok, mi devo un attimo riposare, anche perché poi il tempo passa, e quindi mentre il tempo passa l'età cresce,
0: l'età
1: di volta in volta.
0: Avanza.
1: Nel momento in cui ho detto: ok, non ce la faccio più, mi devo un attimo fermare, sono successe queste cose, diciamo, belle.
0: E sono arrivati
1: cinema.
0: questi famosi frutti.
1: Esatto, bravissima.
0: Senso. E ti chiudo e ti faccio questa domanda, chiudendo questo momento, questo blocco, chiedendoti se oggi ti senti nel posto giusto della tua vita.
1: Fortunatamente sì.
0: E dai, grande la nonna, ti ha lasciato tutta la forza e l'energia,
1: bravissima,
0: no? Che ci poteva dare, fondamentalmente.
1: Sì.
0: Ci fermiamo per un attimo e torniamo tra poco, e vi lascio ascoltare Jovena, A vita e mo. E a proposito di vita, a tra poco.

0: Sanremo. Eccoci, siamo tornate con Daniela De Vita e adesso ci tuffiamo e ci divertiamo ancora di più perché ti porto nel momento di Napoli senza confini, vero o falso? Sei pronta?
1: Vai.
0: Partiamo. Il teatro è sempre più difficile del cinema.
2: Vero.
0: E certo, poi ve lo diciamo, perché davanti alla macchina da presa ci si emoziona meno che sul palco.
2: Vero.
0: Napoli per un attore è una palestra di vita continua.
2: Verissimo.
0: Il primo provino non si dimentica mai ed è quasi sempre un disastro.
2: Vero.
0: Pure io lo sai quando me l'ho scritta, l'ho pensato, ho detto, ma perché è un disastro? Poi in realtà ho pensato, ho detto sì, è stato un disastro. Però è andato bene poi.
1: Anche a me.
0: Cioè è andato nella danza, è andato bene, però era un disastro. Cioè, se dovessi pensare oggi, scarpe che non avevo che non erano quelle, elastici mi hanno prestato per attaccarle.
1: Però poi magari succede qualcosa che...
0: Comunque è andato poi bene.
1: Esatto.
0: Però sì, il primo provino importante. Oggi è più facile emergere rispetto al passato.
2: Verissimo.
0: Un attore porta sempre un po' di sé in ogni personaggio.
2: Vero.
0: Le serie TV hanno superato il cinema di intensità e narrativa.
2: Non lo so, io direi più falso, però può essere. Può essere sicuramente come strumento
0: un po'
2: proprio...
0: fenomeni
2: esatto,
0: del
2: sì.
0: momento. Sì, per i giovani poi
2: diciamo vero cinemato. Perché per come stanno andando i tempi adesso comunque ci sono molte più serie che vanno veramente tantissimo
0: cinema, dai, dobbiamo
2: esatto
0: cinema, cinema sta arrivando, sta ritornando, ci auguriamo.
2: Esatto.
0: Si impara di più dai no che dai sì.
2: Assolutamente vero.
0: Recitare significa anche mettersi a nudo sempre.
2: Verissimo.
0: Il pubblico napoletano è il più esigente di tutti.
2: Verissimo.
0: C'è stato un ruolo che ti ha cambiato davvero come persona.
2: Sì.
0: Quale?
2: Diciamo anche il pezzo che stavo facendo prima, che è un monologo di Annibale Ruccello Orion. Diciamo questo monologo a me mi è entrato proprio nelle viscere, nel senso lo sento così mio e così crudo, così realistico, così da brividi, che secondo me ha anche un po' influenzato il mio approccio ai tipi di personaggi che mi capitano. E questo secondo me mi permette di capire tante cose, però io questo riesco a capirlo più con il teatro che con il cinema.
0: Mm.
2: Perché con il cinema comunque in base ai ruoli che ti capitano tu ti immergi nel personaggio, cerchi di immedesimarti il più possibile, però tu a teatro puoi sperimentare veramente l'impossibile. La nave in tempesta, l'astronauta, il vento, cioè dalle cose più assurde a quelle più folli ed esagerate.
0: Forse anche una condizione di tempo magari, perché il teatro ci sta lì, si fa gruppo, si prova, ci sono
2: anche
0: le repliche,
2: esatto.
0: C'è più tempo,
2: però
0: no?
2: È proprio il meccanismo, cioè anche al cinema possono capitare dei ruoli così particolari che veramente possono in qualche modo regalarti tanto e stravolgere pure il tuo approccio. Però a me in questa cosa mi è capitata con il teatro, che ho avuto veramente modo di fare anche per esempio il maschio, il maschiato, la persona rozza. Questo al cinema mi capita sempre di fare la bella ragazza, l'amante, la donna popolana, la mamma. Invece a teatro vai,
0: è
2: proprio la massima libertà.
0: Cioè ti piace più ricevere insomma proposte di ruoli proprio distaccati da te.
2: Esatto.
0: Penso che sia
2: esatto,
0: il sogno di tutti.
2: Esatto.
0: No?
2: E sarebbe
0: che
2: quella
0: fare
2: la cosa
0: stessa, fare
2: esatto,
0: mare,
2: esatto. Cioè comunque anche con un po'
0: poco
2: di
0: stimolante.
2: Esatto, con un po' di sfumature diverse comunque da te e tu ci arrivi al personaggio, però fare una cosa completamente diversa, lì ti diverti ancora di più.
0: E almeno una volta hai studiato una scena e poi hai improvvisato tutto?
2: Sì, penso di sì.
0: È vero, hai mai parlato da sola per strada invece ripassando un copione?
2: Sempre, sempre.
0: La gente ti guarda pure,
2: sempre.
0: Questa è pazza. Dopo un provino hai pensato questo ruolo è mio, invece no?
2: In realtà ho pensato questo ruolo è mio quando invece era sì.
0: Era sì.
2: Nell'ultimo film che ho
0: che
2: fatto.
0: Che te lo sentivi.
2: Sì, poi non ho mai pensato che un ruolo
0: a
2: era mio.
0: A proposito di ultimo film che hai fatto, pochi giorni fa.
2: Esatto.
0: Ci vuoi raccontare cosa è successo? C'è stata la prima.
2: Sì, allora già c'è stata, ci sono state diverse anteprime, di cui una al Festival del Cinema di Roma, l'altra a Napoli qualche mese fa e invece giovedì 7 maggio c'è stata questa proiezione speciale al Cinema Modernissimo del film Malavia.
0: Che bello. bello, sì, lo devo vedere.
2: Assolutamente, con la regia di Nunzia De Stefano, prodotto da Matteo Carrone, di cui io interpreto la mamma del protagonista.
0: Che pensa te, mi avevano invitato alla conferenza stampa,
2: ero a
0: Roma, guarda, ho le mail. Assolutamente ci dovevo venire, perché già la locandina pazzesca, il titolo stupendo.
2: Grazie.
0: E mi era arrivato questo invito ed ero a Roma. Ora ho collegato, in realtà, guarda. Sì, vero. E allora chiudiamo questo momento vero o falso. Se potessi scegliere, rifaresti tutto da capo senza cambiare niente?
2: Rifarei tutto da capo senza cambiare niente, tra virgolette, perché comunque nella mia modalità sono riuscita ad essere soddisfatta di quello che ho costruito, però lo farei con molta più concretezza, sì, senza perdere troppo tempo, perché quando sei giovane credi anche alle chiacchiere.
0: Lo sappiamo, che dobbiamo
2: quindi
0: fare,
2: hai un po' i prosciutti davanti, cioè uno ti dice una cosa e ci credi, invece no, vorrei avere
0: molte molte illusioni per noi giovani donne, che madre natura ci ha dato una mano, diciamo così. e purtroppo se la vi è così. Bene. Però l'importante è che poi con il tempo da sole, perché poi nessuno ti aiuta,
2: ci si arriva alla conclusione. Però vedi, questa cosa se sapevo un po' di anni fa avrei fatto diversamente.
0: Però fa parte pure un po' della crescita, no?
2: Sì.
0: Nel senso che se non fossero successe quelle cose, capito, oggi non saresti così. Quindi è un po' tutto un da considerare comunque un bel ricordo, dai, diciamo così. Limited edition per Daniela De Vita, primo round, emozione secca. Io ti dico una parola, tu mi restituisci la prima emozione senza pensarci troppo. Teatro.
2: Emozione.
0: Primo provino.
2: Entusiasmo.
0: Napoli.
2: Vivacità.
0: Silenzio.
2: Ascolto.
0: Applauso.
2: Felicità.
0: Benissimo, sembro Bonolis quando fai il gioco quello al contrario. Però guarda, è un'immediatezza straordinaria. Round 2, Chuck si gira. Immagina una scena, sei da sola, notte, una città che conosci bene, devi dire una sola battuta che racchiude tutto questo, qual è?
2: A lei mexicano non passam.
0: Io penso che l'hai vissuta questa cosa.
2: Mi
0: è arrivata proprio come se hai vissuto questo momento e l'hai proprio detto nella vita reale.
2: Sì, non lo so se è frutto della mia immaginazione, dell'insieme delle cose
0: non
2: che
0: lo
2: vivo e
0: tutto.
2: Che conosco, frutto dei personaggi che poi si
0: vedono. Ma
2: ti fa questa
0: cosa che tra sette e vita reale a un certo punto ti senti confusa?
2: No, io più che altro, a volte, per esempio, parlando con i miei colleghi, mi stava raccontando Fiorenzo, mi stava raccontando di sua figlia. Io mi pensavo che si riferisse alla figlia finta. Scusa, fammi capire, figlia finta o figlia vera?
0: Per questo gli attori vanno al manicomio.
2: Quando
0: a
2: parte dico mio fratello, mio zio, io poi quando racconto del personaggio, io dico mio, perché io intendo io Stella, no io Daniela. E quindi poi le persone possono facilmente confondere.
0: Esatto, per questi ragazzi gli attori vanno in terapia poi.
2: Esatto.
0: È semplice. Allora, round 3, il ruolo della vita. Se potessi scegliere oggi senza limiti un ruolo da interpretare, cinema o teatro, chi saresti e perché?
2: Una pazza schizzata del manicomio.
0: Ecco, continuando la terapia, poi si va nel reparto psichiatria.
2: Esatto.
0: Quindi quello.
2: Sì, mi piacerebbe tantissimo. Anche perché quando ero piccola ero molto attenta, magari in classe c'era qualche alunno che aveva un po' di difficoltà motorie, quindi tutto ciò che era un po' difficile io lo guardavo con molta attenzione, dicevo caspita. Diciamo mi dispiaceva tanto vivere quelle situazioni, però tra l'altro io ho scelto di fare l'attrice perché amo tantissimo recitare, però a me sarebbe tanto piaciuto studiare psicologia e quindi non lo so, poi mi sarebbe piaciuto specializzarmi in criminologia minorile, però anche proprio diciamo proprio la psicologia in sé.
0: No, sorrido perché prima di là, ora mi ci colleghiamo, ecco, a non so chi ti ha chiesto dei vari personaggi che erano di là prima, nel senso buono, e tu hai detto no, a me mi piace già fare drammatica, devo fare attrici di drammi, insomma, ti piace?
2: Ah, il musical.
0: No, ecco, ti hanno chiesto, ma non hai mai pensato al musical?
2: Esatto.
0: No.
2: Voglio fare la tragedia greca, ma non sto scherzando. Cioè, nel senso, anche le farse di Chekhov, tutte queste cose veramente super divertenti, super distanti dalla realtà odierna. Quindi, diciamo sì.
0: ti vediamo, insomma, tra psicologia e drammaticità, fondamentalmente hai assorbito tutto quello un po' che è il fattore umano più debole, più disagiato.
2: Esatto.
0: E ami profondamente raccontarlo, ecco, con la tua voce e con il tuo volto, che
2: esatto,
0: poi spacca completamente l'anima, perché arrivi dritta alle persone, cioè emozioni, capito? Hai questo fattore molto,
2: ti ringrazio,
0: molto forte. Ci fermiamo ancora per un attimo, poi torniamo, ti salutiamo, ti lascio libera così puoi andare sul set con Natazzulelle Caffè di Pino Daniele. A tra poco.

0: Pino Daniele Natazzulelle Caffè, quella che ci prenderemo tra pochissimo insieme con Daniela De Vita qui a Napoli, esatto, Senza Confini. E chiudiamo e ci salutiamo, però prima ti lascio raccontare qualcosina rispetto ai tuoi progetti futuri. Ci vuoi dire qualcosa? C'è qualcosa che bolle in pentola, o spoilerare un progetto teatrale, cinematografico?
1: Sì, innanzitutto io ho una bravissima gente che crede tantissimo in me, mi spinge tantissimo, e questa è una grande fortuna, cioè lo auguro veramente a tutti gli attori di avere una gente brava che crede nel tuo percorso. E sì, al di là di questo, io ho sempre avuto una grandissima passione per la scrittura che coltivo da piccola.
0: Wow.
1: E ho sempre scritto questo libro autobiografico da piccola, che tu dici, ma come?
0: Già, è uscito, l'hai scritto?
1: No, ancora non è uscito. Io diciamo, quando ero bambina scrivevo soltanto le prime pagine su dei fogli sparsi, poi le perdevo, poi avevo due scatole piene di fogliettini e diari segreti, avevo 7 diari segreti che io volevo fare proprio il libro di tutti questi diari dell'adolescenza. Però poi, diciamo, passò il tempo, mi feci signorina
0: e l'hai lasciato un po' andare.
1: Esatto, e quindi ero più soffermata su quello che vivevo in quel momento presente. Da quel momento in poi ho deciso di scrivere effettivamente tutta la mia storia su un quaderno a penna, quindi nemmeno a computer,
0: che è la cosa più bella.
1: Esatto, eh. E poi per farlo trascrivere che ce n'è voluto, perché dopo che io poi l'ho scritto a penna ci ho impiegato tipo 5 anni per scriverlo a penna. Poi per 5 anni io non l'ho più toccato, avevo proprio un rigetto, ma nel senso, no, che non lo volevo toccare più, sapevo
0: ci dovevi staccare,
1: sì,
0: un attimo,
1: anche perché poi insomma alcune cose della vita mi hanno permesso di dedicarmi di più alla recitazione che a questo grande sogno che avevo da bambina. Dopo 5 anni la scrittura, insomma anche quella per il cinema che sto cercando di coltivare da un po' di tempo a questa parte, sono riuscita a riprenderlo e a farmi aiutare da uno scrittore vero e proprio, e lo sto quasi terminando.
0: Che bello!
1: Quindi a breve, chissà quando, spero.
0: Allora ritornerai
1: più
0: qua a presentare, esatto, il tuo primo libro autobiografico,
1: che mi auguro veramente più presto, perché io tra l'altro questa è una storia vera, è la storia della mia famiglia, è la storia del mio percorso di donna, però io amo proprio raccontare le storie, cioè anche storie che non riguardano proprio la mia esperienza.
2: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
3: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
0: C'è una voce che nasce all'ombra del Vesuvio, tra i vicoli stretti e luci che stanno di scena. Una presenza che attraversa il tempo, dal respiro vivo del teatro fino allo sguardo silenzioso della macchina da presa. È fatta di passione e di disciplina, di bisogni coltivati dietro le quinte e poi liberati sotto i riflettori. Una storia che profuma di sud, di radici profonde e di orizzonti sempre aperti. Oggi lasciamoci guidare da questo viaggio tra emozioni che diventano mestiere e mestieri che diventano arte. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini. Sono sempre io, Fabiola Ciminella, e questo è il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Oggi apriamo una porta, in realtà, che profuma di arte e soprattutto di donna. Lei, tra l'altro, è una voce ed è un'attrice che ha saputo emozionare, che ha attraversato il teatro come una casa, e poi porta con sé lo stesso respiro davanti alla macchina da presa. Insomma, un'artista straordinaria che è passata da qui dai microfoni di Rai Radio Live Napoli, e diamo il benvenuto a Daniela De Vita. Ciao!
1: Ciao a tutti, buon pomeriggio a tutti. Ciao Fabiola, grazie mille per l'invito.
0: Grazie a te. Niente, io da quando l'ho vista, in realtà è come se ci conoscessimo da tempo,
1: esatto,
0: ma in realtà no, non ci siamo mai viste, però capitano, no, queste,
1: sì,
0: connessioni.
1: Esattamente.
0: In realtà è vero, sembra che ci siamo visti e abbiamo vissuto un qualcosa insieme, forse scavando ancora di più magari lo ritroviamo.
1: Lo lo scopriremo, sì.
0: Perché essendo un po' più, no, della nuova generazione, insomma, siamo più donne, un po' più grandine, di cose ne abbiamo fatte.
1: Esatto.
0: E di cose ne abbiamo fatte, ne abbiamo attraversate, abbiamo sfondato muri, porte, e mi piaceva la cosa, se la vuoi dire anche qui ai microfoni, che raccontavamo,
1: sì,
0: a microfoni spenti, delle tue foto bussando alla porta.
1: Esatto.
0: Proprio qui in Rai, cioè è una cosa che anche io ho fatto le peggio, è sì, proprio quello che ci contraddistingue un po'.
1: Tra l'altro quella è stata la cosa più semplice, perché io sono andata pure a Roma con i mezzi.
0: Aspetta, perché... raccontiamolo, sì, bene, perché
1: allora
0: volevo...
1: io abito vicino alla Rai a Fuorigrotta, e quindi avevo tipo all'incirca 16 anni 15 anni, e volevo in tutti i modi avere un'occasione, e mi presentai qui negli studi Rai bussando appunto giù alla direzione, chiedendo se potessero dare le mie foto al responsabile casting, e diciamo mi dissero che non era possibile. Io però dissi insistentemente di farlo, perché sennò
0: se ne sarebbero
1: pentiti amaramente. E poi insomma non so se poi grazie a questa mia iniziativa poi sono stata chiamata per un piccolo ruolo, poi successivamente per un provino,
0: però le hanno prese queste foto.
1: Esatto,
0: vedi, sei
1: le
0: stata
1: hanno prese.
0: Convincente.
1: Poi non so come mi hanno pescata, se tramite la mia gente vecchia, e poi allora, alla fine tutte le strade portano a Roma, io dico sempre, se uno c'ha la testa
0: deve
1: dura,
0: arrivare, e se
1: esatto,
0: soprattutto deve succedere, no? Quindi
1: esatto,
0: in un modo o nell'altro non si sa, lo lasciamo così al caso,
1: sì,
0: però intanto quello che ti sentivi l'hai fatto. Ecco, hai un animo molto determinato, impulsivo e napoletano soprattutto,
1: sì,
0: che ti caratterizza, e ti ha permesso, ecco, di valcare anche teatri, palcoscenici e progetti importanti. Ve la faccio conoscere un po' meglio, napoletana classe PPP, è una, non si dice delle donne, l'età, è un'attrice che ha costruito il suo percorso con solide basi teatrali, e infatti prima mi ha regalato una scena meravigliosa che vedrete sui nostri canali social. Mi raccomando, seguite Rai Radio Live Napoli sui nostri social, così oltre a sentire le nostre voci guardate anche i nostri volti e
1: esatto,
0: i volti degli ospiti che vengono a trovarci. Si forma alla scuola d'arte drammatica e muove i suoi primi passi proprio sul palcoscenico, dove affini uno,
1: sì,
0: stile intenso e autentico. Nel tempo ampli il tuo lavoro tra cinema e televisione, e il grande pubblico ti riconosce e ti conosce oggi per la tua presenza Un posto al sole, questa fiction secolare, no?
1: Sì.
0: Che quanto è bella una cosa che dura nel tempo, perché
1: esatto,
0: oggi un programma nasce e muore, una serie nasce, può durare 2-3 anni e poi muore, invece solida e presente Un posto al sole, che è penso famiglia per te. Mi racconti,
1: sì,
0: un po' questo ingresso, questo personaggio anche?
1: Sì, allora il mio ingresso è stato, come dire, molto accolto da tutti, dai diversi registi che ci lavorano, dai diversi attori, dalle responsabili degli attori, insomma ho avuto veramente una grande accoglienza che mi ha permesso sin da subito di sentirmi a mio agio, perché è facile immaginare che quando si entra in un contesto già rodato si può avere comunque quell'imbarazzo, quella piccola difficoltà iniziale. Invece loro mi hanno accolto, io poi sono arrivata il primo giorno agguerrita, cioè nel senso che ero felicissima, entusiasta, e non vedevo l'ora di immergermi appunto in questo personaggio magnifico che è Stella. E tra l'altro a me piace proprio, come dire, sentirli sulla pelle i personaggi, quindi io già la sera prima, già in macchina,
0: Stella.
1: Sì, io ogni volta che vengo qui a girare Rai, io già nel reparto trucco mi sento Stella, cioè proprio mi dimentico di Daniela.
0: E questa è la magia della,
1: esatto,
0: del tuo
1: sì,
0: lavoro, no?
1: Cioè, è divertentissimo, ti giuro. Poi, come tu dicevi prima, comunque Un posto al sole è un progetto comunque trentennale, quindi questo, come si può facilmente intuire, che gli attori, gli artisti hanno comunque, come dire, sono soggetti a un lavoro un po' precario, nel senso che oggi fai un film, domani poi puoi farne un altro, poi puoi fermarti un momento, poi ripartire. Invece in questo caso, se hai un ruolo che in qualche modo dura nel tempo, è anche più stimolante, perché ti senti veramente poi parte di una famiglia, oltre al fatto che è divertentissimo girare con tutti i registi di Un posto al sole, tutti,
0: perché poi cambiano, no? Di puntata
1: cambiano,
0: in puntata,
1: sì,
0: anche questo è stimolante, no?
1: Esattamente, sì, perché poi comunque ti adegui comunque allo stile di tutti, insomma è bello, perché ti regala proprio quella facilità che ti permette di approcciare veramente al senso del lavoro dell'attore, alla velocità, a memorizzare le scene, a farne tante in un giorno, che sembra chissà che cosa impossibile, invece nella RAI, anche, il posto al sole, tutto è possibile.
4: Come altri programmi che esistono.
1: Esatto.
4: Tutto è possibile, come nella RAI, come nei programmi e come nei set della, insomma, di questa mamma RAI meravigliosa. E Dani, a proposito di Stella che mi hai nominato, anche prima, insomma, durante la nostra pausa nei corridoi ti hanno chiamato: Stella, facciamo una foto. Com'è questa? Che reazione hai quando ti associano a un personaggio, al tuo personaggio e non alla Daniela? Cioè, come la vivi? Come un conflitto, con piacere, con familiarità?
1: Sì,
4: non lo so.
1: Diciamo, io sono una persona molto, come dire, sembro molto sfacciata, menefreghista, invece sono molto sensibile, poi
4: e
1: magari
4: timida.
1: Talvolta timida, sembra assurdo, cioè per chi mi conosce, vabbè, Daniela timida non lo è, invece dipende dai contesti, quindi essendo io un po' anche permalosa, quindi pensavo di prendermela, invece fortunatamente ho la lucidità di capire che comunque è un gioco, è un lavoro ed è finzione, ed è il mio
4: guarda
1: personaggio.
4: Guarda che cosa bella hai detto, è un gioco.
1: Sì, ti giuro,
4: ci rendiamo conto
1: veramente
4: che bella
1: un gioco.
4: Cosa che hai detto, perché
1: esatto.
4: È divertente fare il lavoro che
1: giuro,
4: è sempre amato,
1: è divertentissimo, cioè quando arrivi a un livello che comunque lo vivi veramente con impegno e professionalità, ma nello stesso tempo con il divertimento, con il sorriso, insomma è gratificante, perché scegliere un lavoro che ci piace veramente, secondo me, è la cosa migliore che tutti potremmo fare, insomma.
4: È vero.
1: Poi praticamente succede che su Stella ci sono diversi commenti, tra cui alcuni negativi, alcuni positivi.
4: Allora, intanto tu e Stella vi somigliate?
1: Leggermente, cioè sicuramente io non sono così, come dire, Daniela non è così arrogante, sono molto testarda come Stella, molto passionale come lei, però insomma, cioè, vivo un po' più nel mondo reale, cioè Stella è una maravitosa, come dire, non se ne frega di niente, non ha scrupoli, pensa solo al suo benessere, infatti poi si mette in questa relazione clandestina con Edoardo, che comunque è sposato, c'ha una bambina, e, insomma, però quello che mi piace di lei, che è anche un po' simile alla mia persona, che comunque è una persona che viene dal nulla, cioè è una persona anche che ha un po' di sofferenze, e questo mi sta veramente molto a cuore, perché io penso che le sofferenze in qualche modo ti formano,
4: lo dice io e lei piangiamo, cioè gli occhi lucidi, ecco, a proposito,
1: esatto,
4: di
1: ti formano,
4: sensibilità,
1: ti fortificano e allo stesso tempo ti rendono anche fragili, perché no, perché poi nel caso di Stella sembra che lei è una donna super forte, ma a me in realtà mi fa tantissima tenerezza, ti giuro, perché comunque non ha genitori, ha solo un fratello e un zio che comunque, voglio dire, con loro hanno questa banda criminale che fanno le rapine, quindi questa ragazza, questa giovane donna ha bisogno non solo di un po' di amore, ma di tanto amore, di serenità, però lei è abituata a quel contesto, quindi
4: cioè,
1: non
4: quello
1: conosce, capito, nella sua ignoranza, e quindi questa cosa mi piace tanto, perché io amo tutto ciò che è difficile, tutto ciò che è degrado, cioè a me piacerebbe proprio indagare su tutto ciò che c'è veramente la difficoltà della vita, perché secondo me nella difficoltà tu impari tante cose, cioè capisci tanti sensi e tanti valori, capisci anche perché una persona paradossalmente in maniera completamente assurda può fare determinate azioni.
4: Assolutamente sì, e questo poi ti aiuta d'altro canto anche a preparare, no, il tuo personaggio, ed è anche il lavoro dell'attore che fa principalmente, cioè capire proprio la psicologia e il motivo per il quale si comporta così, a questi atteggiamenti, prima detto arrogante, ecco, magari io meno, però dietro quell'arroganza magari c'è una fragilità,
1: esatto,
4: c'è una sofferenza che butta fuori quel peggio di te, no? Allora Dani, grazie per questo di questo momento un po' sal sole, che ci hai raccontato un po' il tuo personaggio, e vorrei starci ancora in questo contesto, perché comunque per te è fresco e nuovo, lo vivi con entusiasmo, lo sento,
1: sì.
4: E se ci vuoi raccontare qualcosa di particolare per i nostri amici ascoltatori che non conoscono il set, che magari non sanno come è fatto il set, cosa succede di bello ma anche di più pesante magari.
1: Sì, allora diciamo che durante il set succedono tante cose, cioè succede la vita, cioè ad esempio io con Edoardo, con Fiorenzo l'attore, con
4: ma l'hai chiamato come
1: sì, io poi li chiamo, cioè capito, mi medesimo così, con Elvis Esposito, che sarebbe Angelo, il fratello di Stella, ho un rapporto molto amichevole, cioè magari un attimo prima chiacchieriamo di cosa abbiamo cenato la sera prima e l'attimo dopo c'è la scena drammatica o la scena d'amore o insomma, ad esempio, mi sono divertita tanto, ti giuro, io auguro a tutti i miei colleghi attori di fare scene d'azione criminali,
4: che belle, cioè, un po' di action
1: quando
4: americano.
1: Quando ho fatto la rapina alla villa, cioè io mi misi in auto, volevo correre, mi pensavo di stare nel film Fast and Furious, mi giuro, volevo accelerare, però poi giustamente non potevo farlo, cioè dovevo solo svoltare la curva e fermarmi. Quindi c'è proprio quell'adrenalina che ti gasa, perché comunque, come dire, il nostro gruppo è molto dinamico, molto attivo, molto movimentato, soprattutto il personaggio di Stella.
4: E queste... È bello, è bellissimo.
1: Sì, sì. Poi tra l'altro Stella, per esempio, dice una cosa e se ne va a testa alta, cioè, capito, è molto veramente molto dinamica,
4: parla una volta e basta,
1: sì, parla e poi se ne va, non vuole sapere niente, cammina dritto, guarda avanti, e questa cosa mi diverte, perché io non è che nella mia vita dico le cose poi me ne vado e me ne frega di tutto e mi sento così sicura, cioè ho la mia sicurezza, però Stella ha una sicurezza da vendere
4: e quindi magari assorbirei qualcosina.
1: Esatto,
4: lei,
1: secondo
4: no?
1: me i personaggi lasciano sempre un po' qualcosa e ci prendiamo sempre un po' qualcosa.
4: E allora adesso Dani entriamo un po' nella, e ci tuffiamo, perdonami, nella tua partenza, nelle tue radici, un po' le origini e un po' quello che eri da bambina e come poi sei cresciuta innamorandoti di questo mestiere e ad oggi facendo l'attrice. Che bambina eri e che ambiente respiravi da piccola?
1: Ero una bambina vivace tantissimo, solare, insomma, soprattutto mi piaceva tantissimo di stare al centro dell'attenzione. Già mi piaceva l'arte a 360 gradi, ballavo, guardavo non nella Rai, volevo fare la Spice Girl, mi guardavo addirittura Miss Italia, mi sceglievo io le miss preferite e ti giuro che le indovinavo sempre.
4: Le presentavi?
1: No, vabbè, me le guardavo da casa con un foglio, facevo tipo la giuria, perché io sono sempre stata affascinata dall'arte e dalla bellezza in generale, quindi tutto ciò che è bello e che arte a me proprio mi attira tanto. Però diciamo questo mio egocentrismo, se così vogliamo chiamarlo, questa mia voglia di stare al centro dell'attenzione è stata molto influenzata dalle mie nonne, in particolare mia nonna paterna e mia nonna materna, che erano entrambe molto più veraci di me, proprio napoletane, doc al 100%, ed erano moltissimo teatrali tutte e due.
4: Meraviglia!
1: Mia nonna materna, se andava al mercatino a fare la spesa, cioè era un teatro vivente, parlava con tutti, anche delle sue fragilità e delle sue insicurezze. Pensa che
4: fantastica
1: semplicità, una donna che non se ne frega di niente, cioè poi solare, chiacchierava veramente. Questa cosa mi piace tantissimo, io non sono così come loro, però mi hanno influenzata tanto in questo. E poi tra l'altro è stata proprio lei, la mia dolce nonna, che ora non c'è più, che mi iscrisse ad un concorso di bellezza, mi chiamò e mi disse: "T'hai iscritti a venire in questo lido di villeggiatura?" E quindi insomma andai, mi classificai vincitrice, e da lì poi nacque in me la voglia proprio di mettermi in gioco, di sperimentarmi. Ho fatto comunque vari percorsi e mi piaceva proprio sperimentare per capire qual era la cosa.
4: Cioè non ti metteva paura o
1: no,
4: ansia?
1: No, assolutamente,
4: andare in posti che non conoscevi?
1: No, anzi, più lo facevo più mi gasavo. Infatti, per esempio, ti racconto, quando facevo i concorsi di bellezza c'erano delle ragazze che avevano l'ansia, ci veniva il mal di pancia.
4: Carina, io mi è capitato anche a me,
1: mi dispiace
4: di
1: tanto
4: intorno, sì.
1: E io invece, cioè, ballavo, ridevo, scherzavo, cioè per me quello era proprio il mio momento magico in cui potevo essere vista, potevo farmi vedere, perché diciamo è come se io da piccola non mi sentivo molto vista a 360 gradi. Comunque ho tantissimi zii, insomma una famiglia molto numerosa e insomma un po' di situazioni particolari, e quindi il mio grido al mondo io l'ho trovato in questa strada, tra virgolette, se così vogliamo
4: bellissima
1: dirla.
4: Come cosa, sì. Sì, ti sei sentita capita, vista,
1: esatto,
4: e,
1: sì,
4: e hai trovato una voce grazie comunque all'arte di farti notare,
1: esatto,
4: di esserci poi forse,
1: sì,
4: magari.
1: Perché appunto io inizialmente ho fatto delle esperienze come appunto concorsi di bellezza, poi modella, fotomodella, presentatrice, inviata televisiva, però poi a un certo punto ho detto ok, non è questo quello che voglio fare, io voglio recitare, voglio trasmettere le emozioni. Quando poi l'ho capito, insomma, mi sono trasferita a Roma e lì poi è iniziato il percorso vero e proprio.
4: E infatti proprio il momento che ti richiama la scelta, no? Il primo richiamo alla recitazione, c'è stato un momento preciso in cui hai capito che era la tua strada, cioè dopo aver fatto determinate cose hai capito che non era più il tuo posto, no? E la scelta invece del momento chiave qual è stata? Quella che ti ha fatto decidere e dire ok, adesso investo tutta me stessa su questo campo, perché è difficile anche perdersi, perché essendo anche bella, brava a parlare, bella con, da utilizzare come, utilizzare come immagine, perché lo sappiamo che siamo, certo, dei prodotti, siamo considerati anche tali con i numeri, ai provini, cioè, quindi passami il termine, quando hai capito che dovevi chiudere con tutto quello che era anche arte, però non ti esprimevi bene, non ti sentivi te stessa.
1: Sì, allora c'è stata una scena in particolare dove uno sconosciuto, un amico, non era una persona proprio a me stretta, mi disse soltanto: ma tu non recitavi un tempo? E all'epoca ero piccolina, quindi se già recitavo un tempo, cioè
4: a due anni,
1: esatto, cioè non so a quale tempo si riferiva, cioè avevo tipo 20 anni forse. E io dissi sì, effettivamente sì. E lui mi disse: perché non hai continuato?
4: Oh, cioè ti ha aperto
1: questa cosa, proprio. Hai ragione, me l'ero dimenticata. Cioè, nel senso che magari quando tu sei giovane
4: si
1: ti piacciono
4: anche
1: tante
4: volta,
1: cose, esatto.
4: Sì.
1: Poi comunque devi studiare, vai alla scuola, insomma, cioè ti devi diplomare, almeno un diploma te lo devi prendere. Poi successe che io mi iscrissi all'università, ma non volevo assolutamente, come dire, regalare le mie energie, il mio tempo ad un qualcosa che non mi appagava come la recitazione. E così poi andai a lavorare, insomma mi misi i soldi da parte e mi trasferì a Roma. Tra l'altro, quando io mi sono trasferita a Roma, io stavo proprio tranquillissima, cioè avevo proprio le idee chiare, sapevo cosa stavo andando a fare, ero felice, semplice, senza né paure e preoccupazioni e senza nemmeno troppe illusioni, cioè sapevo che era un percorso che volevo fare
4: e che si doveva fare, forse.
1: Esatto,
4: in un certo
1: sì, nel senso, cioè mia mamma, diciamo, quando io lo raccontai ci rimase un po', perché le mamme hanno sempre un po' paura. Invece mio padre mi disse: io ti dico che non devi andare oggi o domani, io ti dico che dovevi andare ieri.
4: Veramente fantastico.
1: Sì, poi mio padre mi casa tantissimo, cioè, perché ultimamente mi ha detto: il mio sogno è quello che tu sarai protagonista in un film d'azione americano. Bravo papà, adesso sarà anche il mio sogno, mi hai dato una buona idea.
4: Vedi, sono importanti, sì. Il nucleo familiare poi è sempre la forza, in realtà,
1: esattamente,
4: no? Di noi essere un po' esplosivi, impulsivi, sì, travolti anche da mille situazioni, da persone che ti tirano, ti prendono, ti acchiappano, però comunque il punto fermo è quello che poi resta con gli anni e con,
1: certo,
4: il tempo. E invece le difficoltà iniziali, se ci sono state, per te all'inizio è stato più un sogno o più fatica? E qual è stato il primo ostacolo vero che hai incontrato poi?
1: La fatica c'è da ancora prima di iniziare, però è così, come dire, così grande la voglia, il perché, che la fatica non ti costa proprio. Io, diciamo, tutte le difficoltà che ho vissuto, tra virgolette, che magari possono essere difficoltà che vivono tanti giovani che come me si trasferiscono fuori sede per studiare un indirizzo all'università e tutto, quindi diciamo che per me tutta quella fatica in quel momento non mi pesava.
4: Non c'era sogno, no. Basta.
1: Cioè, pensa che comunque io ho una famiglia che non mi ha potuto sostenere economicamente più di tanto, quindi io facevo veramente tutto da sola, e mio fratello mi chiamava ogni mese, diceva: come fai? Facevo mille lavori, pagavo tutto in ritardo, ti giuro, cose
4: bellissimo,
1: però ce la facevo. E infatti mio padre dice: ma come fai? Perché poi Roma è molto più costosa di Napoli. Adesso non so i prezzi come sono cambiati, saranno sicuramente aumentati.
4: Era molto costosa,
1: esatto, sia a Napoli che a Roma. Però era tutto molto difficile, ma non mi pesava nulla, cioè, nel senso, ci sono stati momenti in cui mi sono chiusa nella mia stanza e ho pianto, perché comunque l'affanno di voler realizzare qualcosa e la difficoltà in qualche modo ti possono demoralizzare, però poi tu vai avanti e continui, cioè ti possono demoralizzare in quel modo, come anche proprio le fasi della vita. Io non so se ci sono persone che hanno fatto tutto sempre in salita, però la vita, come dire, è un po' un'onda del mare, possono capitare tante cose, e l'importante è saper resistere a questi momenti, tra virgolette,
4: assolutamente, soprattutto reagire, no? Che possono,
1: esatto,
4: durare anche poco, perché essendo giovane, avendo una responsabilità, tutte le responsabilità forse addosso, cioè l'affitto, la camera, il condominio, l'immondizia, la luce, il gas, le cose, e poi essendo giovane, anzi che hai retto, chapeau, perché comunque ecco, questo ti fa capire quanta fame c'è in una persona, in un artista che vuole raggiungere quell'obiettivo, cioè è imparagonabile,
1: sì,
4: non la puoi decifrare, non la puoi nemmeno vedere, la conosci tu, ce l'hai dentro ed è la forza che poi ti fa svegliare, ti fa andare avanti, sì. Se tutto a posto si risolve tutto. Ma se oggi ti guardi indietro, quella ragazza che è partita si riconoscerebbe nella donna che sei adesso?
1: Sì, secondo me sì.
4: Sì, l'accendiamo.
1: Sì.
4: L'accendiamo. E grazie Dani per
1: grazie
4: questa per questo prima Barba, quale grazie a voi? Dove okay. scappi, dove okay. vai? Grazie per questa prima parte molto personale della tua adolescenza. Ci fermiamo solo per un attimo, ma noi torniamo qui a Napoli Senza Confini e vi lascio con Lina Sastri, Alune Napoli. A tra poco.

0: Ed eccoci, siamo rientrate con Daniela De Vita ai microfoni di Rai Radio Live Napoli e adesso ci tuffiamo insieme in un momento dinamico carino. Napoli Express, tutta poche fermate, perdonami, e tutte alle radici. Un proverbio napoletano che ti appartiene. Con le tue nonne penso che volavano questi.
1: Ce n'è uno in particolare, diciamo che non si addice alla donna, si addice più all'uomo, però il significato
0: però
1: proprio...
0: ci sentiamo anche uomini.
1: Il significato contraddistingue proprio la mia personalità. Chi smette paura un succoc che femmina bella.
0: Nel senso è vero.
1: Che non devi paura di nulla, non devi aver paura di nulla se vuoi fare un qualcosa che non riguarda solo l'uomo donna o il rapporto d'amore tra due persone.

0: Questo può essere banale, questo detto, cioè veramente scontato e conosciutissimo, però per me è importantissimo, cioè faccia tosta gamba e facciamo muretto.
1: Vedi, non la conosco.
0: Non la conosci? Ma no, come? Veramente?
1: No. E no, non c'ha avuto i nonni, le nonne, quella fase, quella è importante perché ti insegnano tutte le cose,
0: certo,
1: del passato, i detti, i controdetti, come si cambia, i racconti, le cose.
0: Vabbè, la nonna mi diceva sempre, i compagni sono fuochi e montagne, adesso inizio,
1: i compagni
0: sono fuochi e montagne.
1: Cioè che si appicciano.
0: È che non sempre l'amicizia ti porta qualcosa di buono. Poi c'è, ci sono tre detti che ti voglio dire perché me li diceva sempre mia zia Maria. Che diciamo me ne disse uno dietro l'altro e quando finì l'ultimo disse vabbè anzi mo faccio una cosa perché mi ha fatto proprio vita morte e miracolo, mi disse nonne azi mentre bella sta in vetrina brutto son marito. Io all'epoca ero single, ok zia,
1: che l'amica ti fa le scarpe,
0: esatto, nonne azi a vecchia da morire ma giorno va a morire
1: e due ma terza colpo finale
0: nonne azi. O primo anno cuore e coro, o secondo anno culo e culo, o terzo anno capo e culo.
1: Bellissima, grande zia Maria.
0: Tra marito,
1: marito
0: e moglie. Vabbè, comunque, diciamo
1: bellissima
0: che c'è
1: zia
0: tanta
1: Maria.
0: Saggezza.
1: Niente, si deve fare un podcast con tutte queste cose.
0: Sì.
1: L'idea originalissima, zia Maria. Ti invitiamo qui.
0: Sì, infatti.
1: Invece, Dani, una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
0: Sicuramente mio nonno nei giorni di Natale cucinava il capitone, questo capitone se ne scappava ovunque.
1: Vivo, perché vivo,
0: vivo. Che poi questo capitone a me non è mai piaciuto.
1: Idem.
0: E tra l'altro, cioè, diciamo, quando io ho vissuto con mia nonna, tra l'altro, che è una ricchezza che io veramente ne sono tantissimo orgogliosa, perché vivere, crescere e nascere con una nonna, ti giuro, è un'esperienza che ti cambia completamente la vita, è una ricchezza assoluta. E quindi in questa casa piena di zii, piena di cugini, e durante i giorni di festa comunque mio nonno e mia nonna litigavano a chi doveva cucinare e soprattutto litigavano a chi doveva cantare, perché si dovevano esibire a tavola prima del pranzo per fare una canzone, facevano proprio un duetto, però
1: bellissimo.
0: Erano entrambi molto molto, come dire, artistici, quindi insomma
1: che
0: questa
1: meraviglia.
0: Cosa io me la ricordo,
1: c'è un
0: veramente
1: teatro così,
0: sì,
1: a cielo aperto in casa,
0: esatto,
1: tra cucine,
0: esatto, sì,
1: odori, profumi, che bella musica. Beh, mi hai regalato una bellissima immagine. Invece un piatto napoletano che per te sa di radici.
0: Ci sono tanti piatti un po' più tipici, come, che ne so, spaghetto aglio e olio, spaghetto col pomodorino, le pennette col pomodorino fresco, però a me il mio piatto preferito, che è proprio semplice, pasta e lenticchie.
1: Ma no,
0: cioè,
1: che
0: è semplice, però io da piccola mi piaceva pasta e lenticchie.
1: E poi i legumi fanno bene,
0: esatto.
1: Guarda, noi anche scorticate le stiamo comprando, le lenticchie,
0: esatto, decorticate.
1: Decorticate.
0: E poi se non mi sbaglio le lenticchie portano anche, come dire, portano ricchezza, giusto?
1: Ricchezza italiana soprattutto. Le corticate che sono buonissime, assolute, però no,
0: esatto,
1: la pasta non ce la faccio, Daniela.
0: No, no, no, io un piccolo piatto di pasta, ti giuro, con la pasta hanno un sapore che non si spiega. Anche di grano sarraceno, come vuoi.
1: No, io di là la regia, la mia Carmen che lavora con me, vi amo ragazzi, mi subiscono anche le mie gaffe, però non ce ne fotte.
0: Assolutamente.
1: Allora, invece, un gesto tipicamente napoletano che ti rappresenta.
0: Vabbè.
1: Un gesto.
0: Il tie.
1: Immaginate.
0: Diciamo, oltre a questo non me ne viene in mente uno.
1: È meglio di quello. Invece, se dovessi portare con te una sola cosa di Napoli in uno zaino per partire per un lungo viaggio, anche di non materiale, cosa ci metteresti in questo zaino?
0: Esatto, perché la prima cosa che mi viene in mente è di portare cose non materiali, ovviamente, perché la cosa materiale può essere solo la macchinetta del caffè. Le cose non materiali, cioè, ce le metti nello zaino, restano dentro di te, nella tua mente, tutto ciò che rappresenta Napoli, dal sapore, dall'odore del ragù, dall'odore del caffè, dalla simpatia e l'accoglienza delle persone, dagli estranei. Cioè tu se cammini a Napoli e vai in un bar e vuoi chiacchierare pure di una cosa tua privata, quelli ti ascoltano e ti consigliano pure, cosa che magari in altri
1: consulenze
0: posti
1: consulenze gratuite, esatto, a Napoli, mi raccomando, no, è vero,
0: cosa che
1: è
0: magari in altri posti non succede, perché spesso comunque questa mia apertura.
1: Ma quante volte tu comunque lavori, giri tanto,
0: certo,
1: no? Quante volte vai in dei posti in altre regioni e
0: ti guardano male
1: e ti cambiano la giornata,
0: sì,
1: con quello semplice sguardo, quella freddezza o quella risposta non avuta.
0: No, ti giuro,
1: o
0: io poi
1: una risposta data in un modo,
0: esatto,
1: particolare, che noi poi essendo empatici,

0: E abbiamo proprio bisogno, no, di uno scambio di energia.
1: Esattamente, però mi sono resa conto appunto con queste esperienze che il napoletano è una cultura a parte, cioè nel senso non è facile capirlo. Cioè noi, per noi l'accoglienza è proprio la base della vita, l'accoglienza, cioè il non giudizio, quindi come dire la semplicità, accogliere qualsiasi cosa. Invece magari vai da un'altra parte e ti guardano in un certo modo perché magari sei un po' più aperta, più vivace. Insomma, quindi tutta questa semplicità io la metto nello zaino e la terrò per sempre dentro di me.
0: E non la dobbiamo perdere assolutamente mai. Io ti regalo Roberto Murolo, ti piace? A proposito di odori, di profumi, tazza di caffè. Noi torniamo tra pochissimo.
2: Vorrei sapere perché si m'avete dito

0: E siamo tornate qui io e Daniela De Vita e continua il nostro viaggio di Napoli senza confini e adesso andiamo su un po' sul tuo presente e sul successo, questa parola un po' particolare che andiamo un po' a decifrare insieme. Parliamo della tua identità oggi, senza pensarci troppo, chi sei in questo momento della tua vita?
1: Sono una donna che è molto lucida e consapevole di quello che sta cercando di costruire ed è molto felice di quello che sta cercando di raccogliere, perché nel senso dall'esterno sembra tutto enorme, però io che lo vivo dall'interno per me è un piccolo inizio più concreto, perché vorrei che la mia strada fosse ancora più lunga in salita, insomma.
0: Vai, vai, dobbiamo ambire in alto, sempre
1: esatto.
0: In alto. E invece la parola successo, no? E intanto per te cos'è e come lo identifichi? E soprattutto se ti senti arrivata o devi dimostrare ancora qualcosa?
1: Io non ho molta familiarità con questa parola, tanto è vero che con queste esperienze che io sto vivendo negli ultimi anni, molte persone a me care mi dicono proprio tu stai avendo successo. A me fa piacere che
0: è
1: magari...
0: È una parola un po'...
1: Sì, mi fa piacere che pensano questo, però io veramente la vivo con estrema semplicità, le cose belle che mi stanno accadendo. Quindi secondo me il successo non è importante come obiettivo in sé. L'importante è stare bene con se stessi, perché spesso, soprattutto gli artisti, chi vuole ambire a un qualcosa di ambizioso come che sia lo spettacolo o anche un qualsiasi altro tipo di lavoro, scambiano il raggiungimento dell'obiettivo con il successo. Sono due cose completamente diverse. Io queste le ho capite studiando tantissimo, cioè nel senso a me non interessa stare sul red carpet col vestito importante, i fotografi, che poi arriva, perché già mi è arrivato tante volte e fa parte del percorso.
0: Esattamente.
1: Però a me interessa studiare e fare bene tutto quello che a me piace per farlo ancora meglio. Solo così posso crescere. Quindi per me la parola successo, diciamo, l'ho accantonata nel momento in cui ho capito come dovevo costruire questo mio percorso, questo mio approccio al cinema e al teatro.
0: Hai detto, guarda, una cosa super saggia, perché quella è una conseguenza sempre al lavoro intenso e la professionalità e la dedizione che ci mette un artista, perché fa proprio quello la differenza, no? Dedicarsi completamente, studiare, starci tempo sopra,
1: esatto.
0: Che essere una un po' una meteora, perché c'è il momento di hype e poi succede, perché ci sono
1: certo.
0: Personaggi di questo tipo, ma costruendo un percorso, ecco, fatto di formazione da giovanissima, andando avanti e indietro, Roma, i teatri, i workshop, le lezioni private, l'addizione, perché poi sei napoletana, scusa, me la sistemi l'addizione, perdonami Daniela.
1: Tra l'altro ti devo raccontare una cosa,
0: voglio dire,
1: il primo giorno alla scuola all'accademia di recitazione,
0: freddo e caldo, no?
1: Sei molto simile a me, pure io se non so se ci hai fatto caso, ho tolto e rimesso la giacca più volte.
0: Impazzite.
1: Il primo giorno all'accademia di recitazione, la mia insegnante di dizione mi disse: come ti chiami? Daniela. Lei diceva: Daniela. Daniela. Daniela. Facevo io: Daniela.
0: Non capisco.
1: Comunque io dopo un anno ho capito che lei mi voleva dire il mio nome in dizione.
0: Ah, oh, mamma mia. Quindi ti hanno un po'...
1: No, mi hanno dato
0: tanto. Appesantito su questa cosa.
1: Diciamo che mi hanno dato tante dritte, tanti metodi per cercare in qualche modo di lavorarci su senza in maniera troppo forzata. Perché comunque quando tu parli devi essere sempre naturale, perché se parli in dizione e poi comunque perdi quella spontaneità è meglio che parli come vuoi, secondo
0: lasciamo
1: me
0: così.
1: Però è importante, magari a chi piace, chi lo trova necessario, giusto per il tipo di lavoro che svolge, è importante secondo me farlo. Tra l'altro, riguardo al successo di prima, mi è venuto in mente che se tu pensi solo al successo, pensi solo all'obiettivo, tu non lo raggiungi mai. Invece se tu lo costruisci passo dopo passo, è facile che più possa tu raggiungerlo, perché
0: cioè, quindi tu
1: se vedi solo la meta, cioè come fai ad arrivare così senza fare tutto il percorso?
0: Quindi devi immaginare
1: pieno di ostacoli.
0: Esatto.
1: Cioè devi proprio fare tutto il sentiero, le cose che succedono.
0: Quindi va visualizzato quello che dici, va visualizzato il primo step, il secondo.
1: Esatto.
0: E così via.
1: Io così la vivo, cioè nel senso anche adesso per me è sempre il primo passo un po' più soddisfacente, tra
0: esatto.
1: virgolette.
0: Daniela, e invece il dubbio, cioè se c'è stato il momento in cui hai pensato, non oggi, magari ieri, nel senso di qualche anno fa, chi me l'ha fatto fare?
1: Non c'è stato un momento in cui ho pensato chi me l'ha fatto fare, perché sono sempre stata molto molto decisa e testarda. Però, come ti stavo raccontando prima, siccome ho vissuto con mia nonna una vita intera, quando è venuta a mancare mia nonna e io pensavo che proprio lì sarei morta anche io insieme a lei, invece ti garantisco che da quel momento in poi io sono diventata molto più forte, molto più lucida, molto più donna consapevole, e sono arrivate tante cose belle. È come se lei mi avesse un po' guidato dall'alto, se così vogliamo dirla. E, diciamo, quando poi è finita lei, io dissi tra me e me: ok, perfetto, mo me ne vado proprio all'estero, cioè, tanto comunque tutto quello che io volevo fare non sono completamente soddisfatta, non ho legami, non sono mamma, non sono sposata, non ho figli, non ho un lavoro che mi tiene legata alla mia città, amo mia mamma, mio fratello e i miei nipoti, ma io devo comunque fare le mie esperienze. Nemmeno il tempo di pensarlo, è arrivato il film, è arrivato l'amore, è arrivato un posto al sole, è arrivato tutto in sé. Cioè, proprio quando è arrivato anche nel momento in cui io, diciamo, come dire, io ho fatto veramente tanto teatro per tantissimo tempo, ho frequentato il NEST, che è un teatro a San Giovanni a Teduccio, come dire, messo in piedi da Francesco Di Leva, Adriano Pantaleo, Giuseppe Miare Di Mauro e Giuseppe
0: attori.
1: Gaudino, esatto. E loro hanno creato questo spazio in questa palestra abbandonata dove si fa arte, e io l'ho frequentato, ti giuro, per tantissimi anni. Io andavo a fare teatro lì dalle 9 del mattino fino alle 6 di sera, per poi andare a lavorare nel ristorante come cassiera di notte e tornare a casa all'una. Quindi poi a un certo punto non ce l'ho fatta più fisicamente, cioè mentalmente non reggevo.
0: Certo,
1: nel momento
0: in cui
1: ho detto ok, mi devo un attimo riposare, anche perché poi il tempo passa, e quindi mentre il tempo passa l'età cresce
0: di volta in volta. Avanza.
1: Nel momento in cui ho detto ok, non ce la faccio più, mi devo un attimo fermare, sono successe queste cose, diciamo, belle.
0: E sono arrivati
1: cinema.
0: questi famosi frutti.
1: Esatto, bravissima.
0: E ti chiudo e ti faccio questa domanda, chiudendo questo momento, questo blocco, chiedendoti se oggi ti senti nel posto giusto della tua vita.
1: Fortunatamente sì.
0: E dai, grande la nonna, ti ha lasciato tutta la forza e l'energia, no? che ci poteva dare, fondamentalmente.
1: Sì.
0: Ci fermiamo per un attimo e torniamo tra poco, e vi lascio ascoltare Jovena, A vita e mo. A proposito di vita, a tra poco.

0: quelli del mondo.
1: Eccoci, siamo tornate con Daniela De Vita e adesso ci tuffiamo e ci divertiamo ancora di più perché ti porto nel momento di Napoli senza confini, vero o falso? Sei pronta?
2: Vai.
1: Partiamo. Il vero. Teatro è sempre più difficile del cinema.
3: Vero.
1: E certo, poi ve lo diciamo il perché. Davanti alla macchina da presa ci si emoziona meno che sul palco.
3: Vero.
1: Napoli per un attore è una palestra di vita continua.
3: Verissimo.
1: Il primo provino non si dimentica mai ed è quasi sempre un disastro.
3: Vero.
1: Pure io lo sai quando me l'ho scritta, l'ho pensato, ho detto, ah, ma perché è un disastro? Poi in realtà ho pensato, ho detto sì, sì. È stato un disastro. Però è andato bene poi.
2: Anche a me.
1: Cioè è andato nella danza, è andato bene, però era un disastro. Cioè, se dovessi pensare oggi, un disastro. Scarpe che non avevo che non erano quelle, elastici mi hanno prestato per attaccarle.
2: Però poi magari succede qualcosa che...
1: Comunque è andato poi bene.
2: Esatto.
1: Però sì, il primo provino importante. Oggi è più facile emergere rispetto al passato.
3: Verissimo.
1: Un attore porta sempre un po' di sé in ogni personaggio.
3: Vero.
1: Le serie TV hanno superato il cinema di intensità e narrativa.
3: Non lo so, io direi più falso, però può essere. Può essere sicuramente come strumento
1: un po'
3: proprio...
1: fenomeni
3: esatto,
1: del
3: sì.
1: momento. Sì, per i giovani poi.
3: Diciamo vero cinemato. Perché per come stanno andando i tempi adesso comunque ci sono molte più serie che vanno veramente tantissimo.
1: Cinema, dai, dobbiamo
3: esatto,
1: cinema, cinema sta arrivando, sta ritornando, ci auguriamo.
3: Esatto.
1: Si impara di più dai no che dai sì.
3: Assolutamente vero.
1: Recitare significa anche mettersi a nudo sempre.
3: Verissimo.
1: Il pubblico napoletano è il più esigente di tutti.
3: Verissimo.
1: C'è stato un ruolo che ti ha cambiato davvero come persona.
3: Sì.
1: Quale?
3: Diciamo anche il pezzo che stavo facendo prima, che è un monologo di Annibale Ruccello, Orion. Diciamo questo monologo a me mi è entrato proprio nelle viscere, nel senso lo sento così mio e così crudo, così realistico, così da brividi, che secondo me ha anche un po' influenzato il mio approccio ai tipi di personaggi che mi capitano. E questo secondo me mi permette di capire tante cose, però io questo riesco a capirlo più con il teatro che con il cinema. Perché con il cinema comunque in base ai ruoli che ti capitano tu ti immergi nel personaggio, cerchi di immedesimarti il più possibile, però tu a teatro puoi sperimentare veramente l'impossibile, la nave in tempesta, l'astronauta, il vento, cioè dalle cose più assurde a quelle più folli ed esagerate.
1: Forse anche una condizione di tempo magari, perché il teatro ci sta lì, si fa gruppo, si prova, ci sono le repliche,
3: esatto.
1: C'è più tempo,
3: però
1: no?
3: È proprio il meccanismo, cioè anche al cinema possono capitare dei ruoli così particolari che veramente possono in qualche modo regalarti tanto e stravolgere pure il tuo approccio. Però a me in questa cosa mi è capitata con il teatro, che ho avuto veramente modo di fare anche per esempio il maschio, il maschiaccio, la persona rozza. Questo al cinema mi capita sempre di fare la bella ragazza, l'amante, la donna popolana, la mamma. Invece a teatro vai, è proprio la massima libertà.
1: Cioè, ti piace più ricevere insomma proposte di ruoli proprio distaccati da te?
3: Esatto.
1: Penso che sia
3: esatto,
1: il sogno di tutti.
3: Esatto.
1: No?
3: E sarebbe
1: che fare
3: la
1: te
3: cosa
1: stessa, fare
3: esatto,
1: male,
3: esatto. Cioè, comunque anche con un po'
1: poco
3: di
1: stimolante.
3: Esatto, con un po' di sfumature diverse comunque da te, tu ci arrivi al personaggio, però fare una cosa completamente diversa. Lì ti diverti ancora di più.
1: E almeno una volta hai studiato una scena e poi hai improvvisato tutto?
3: Sì, penso di sì.
1: È vero. Hai mai parlato volte. Da sola per strada invece ripassando un copione?
3: Sempre, sempre.
1: La gente ti guarda pure, questa è pazza. Dopo un provino hai pensato questo ruolo è mio, invece no?
3: In realtà ho pensato questo ruolo è mio quando invece era sì.
1: Era sì.
3: Nell'ultimo film che ho
1: che
3: fatto.
1: Che te lo sentivi.
3: Sì, poi non ho mai pensato che un ruolo
1: a
3: era mio.
1: A proposito di ultimo film che hai fatto, pochi giorni fa.
3: Esatto.
1: Ci vuoi raccontare cosa è successo? C'è stata la prima.
3: Sì, allora già c'è stata, ci sono state diverse anteprime, di cui una al Festival del Cinema di Roma, l'altra a Napoli qualche mese fa e invece giovedì 7 maggio c'è stata questa proiezione speciale al Cinema Modernissimo del film Malavia.
1: Che bello. bello, sì, lo devo vedere.
3: Assolutamente, con la regia di Nunzia De Stefano, prodotto da Matteo Carrone, di cui io interpreto la mamma del protagonista.
1: Che pensa te, mi avevano invitato alla conferenza stampa,
3: mi sa ero a
1: Roma, guarda, ho le mail. Assolutamente ci dovevo venire, perché già la locandina pazzesca, il titolo stupendo.
3: Grazie.
1: E mi era arrivato questo invito ed ero a Roma. Ora ho collegato in realtà, guarda, sì, vero. E allora chiudiamo questo momento vero o falso. Se potessi scegliere, rifaresti tutto da capo senza cambiare niente?
3: Rifarei tutto da capo senza cambiare niente, tra virgolette, perché comunque nella mia modalità sono riuscita ad essere soddisfatta di quello che ho costruito, però lo farei con molta più... concretezza, sì, senza perdere troppo tempo, perché quando sei giovane credi anche alle chiacchiere,
1: lo sappiamo, che dobbiamo
3: quindi
1: fare,
3: come dire, hai un po' i prosciutti davanti, cioè uno ti dice una cosa e ci credi, invece no, vorrei avere
1: molte illusioni, diciamo, molte illusioni per noi giovani donne, che madre natura ci ha dato una mano, diciamo così. e purtroppo se la vi è così. Bene. Però l'importante è che poi con il tempo, da sole, perché poi nessuno ti aiuta,
3: ci si arriva alla conclusione. Però vedi, questa cosa, se sapevo un po' di anni fa, avrei fatto diversamente.
1: Però fa parte pure un po' della crescita, no?
3: Sì.
1: Nel senso che se non fossero successe quelle cose, capito, oggi non saresti così. Quindi è un po' tutto un da considerare comunque un bel ricordo, dai, diciamo così. Limited edition per Daniela De Vita, primo round, emozione secca. Io ti dico una parola, tu mi restituisci la prima emozione senza pensarci troppo. Teatro.
3: Emozione.
1: Primo provino.
3: Entusiasmo.
1: Napoli.
3: Vivacità.
1: Silenzio.
3: Ascolto.
1: Applauso.
3: Felicità.
1: Benissimo, sembro Bonolis quando fai il gioco, quello là al contrario. Però guarda, è un'immediatezza straordinaria. Round 2, Chuck si gira. Immagina una scena, sei da sola, notte, una città che conosci bene, devi dire una sola battuta che racchiude tutto questo, qual è?
3: A lei medica non passamo.
1: Io penso che l'hai vissuta questa cosa.
3: Proprio,
1: no, mi è arrivata proprio come se hai vissuto questo momento e l'hai proprio detto nella vita reale.
3: Sì, non lo so se è frutto della mia immaginazione, dell'insieme delle cose
1: non
3: che
1: lo
3: vivo e che conosco, frutto dei personaggi che poi si prendono.
1: Ma ti fa questa cosa che tra sette e vita reale a un certo punto ti senti confusa?
3: No, io più che altro, a volte, per esempio, parlando con i miei colleghi, mi stava raccontando Fiorenzo, mi stava raccontando di sua figlia. Io mi pensavo che si riferisse alla figlia finta. E dice, scusa, fammi capire, figlia finta o figlia vera?
1: Per questo pure gli attori vanno al manicomio.
3: Quando
1: a certo
3: io parte dico mio fratello, mio zio, io poi quando racconto del personaggio, io dico mio, perché io intendo io Stella, no, io Daniela. E quindi poi le persone possono facilmente confondere.
1: Esatto, per questi ragazzi gli attori vanno in terapia poi.
3: Esatto.
1: È semplice. Allora, round 3, il ruolo della vita. Se potessi scegliere oggi senza limiti un ruolo da interpretare, cinema o teatro, chi saresti e perché?
3: Una pazza schizzata del manicomio.
1: Ecco, continuando la terapia, poi si va nel reparto psichiatria.
3: Esatto.
1: Quindi quello.
3: Sì, mi piacerebbe tantissimo, anche perché quando ero piccola ero molto attenta, magari in classe c'era qualche alunno che aveva un po' di difficoltà motorie, quindi tutto ciò che era un po' difficile io lo guardavo con molta attenzione, dicevo caspita, diciamo mi dispiaceva tanto vivere quelle situazioni, però tra l'altro io ho scelto di fare l'attrice perché amo tantissimo recitare, però a me sarebbe tanto piaciuto studiare psicologia e quindi non lo so, poi mi sarebbe piaciuto specializzarmi in criminologia minorile, però anche proprio diciamo proprio la psicologia in sé.
1: No, sorrido perché prima di là, ora ci colleghiamo, ecco, a non so chi ti ha chiesto dei vari personaggi che erano di là prima, nel senso buono, e tu hai detto no, a me mi piace già fare drammatica, devo fare attrice di drammi,
3: il
1: insomma
3: dramma.
1: Ti piace
3: il musical,
1: no, ecco, ti hanno chiesto ma non hai mai pensato al musical?
3: Esatto.
1: No.
3: Voglio fare la tragedia greca, ma non sto scherzando, cioè nel senso anche le farse di Chekhov, tutte queste cose veramente super divertenti, super distanti dalla realtà odierna, quindi diciamo sì.
1: effetti vediamo tra psicologia e drammaticità, fondamentalmente hai assorbito tutto quello un po' che è il fattore umano più debole, più disagiato.
3: Esatto.
1: E ami profondamente raccontarlo, ecco, con la tua voce e con il tuo volto che poi spacca completamente l'anima, perché arrivi dritta.
3: Che mi piace
1: delle persone, cioè emozioni, capito? Hai questo fattore molto,
3: ti ringrazio,
1: molto forte. Ci fermiamo ancora per un attimo, poi torniamo, ti salutiamo, okay. Ti lascio libera così puoi andare sul set con Natazzulelle Caffè di Pino Daniele. A tra poco.

0: Vino Daniele Nazazzulelle Caffè, quella che ci prenderemo tra pochissimo insieme con Daniela De Vita qui a Napoli, esatto, Senza Confini. E chiudiamo e ci salutiamo, però prima ti lascio raccontare qualcosina rispetto ai tuoi progetti futuri. Ci vuoi dire qualcosa? C'è qualcosa che bolle in pentola o spoilerare un progetto teatrale, cinematografico?
1: Sì, innanzitutto io ho una bravissima gente che crede tantissimo in me, mi spinge tantissimo, e questa è una grande fortuna, cioè lo auguro veramente a tutti gli attori di avere una gente brava che crede nel tuo percorso. E sì, al di là di questo, io ho sempre avuto una grandissima passione per la scrittura che coltivo da piccola.
0: Wow.
1: E ho sempre scritto questo libro autobiografico da piccola, che tu dici ma come?
0: Già, è uscito, l'hai scritto?
1: No, ancora non è uscito. Io diciamo, quando ero bambina scrivevo soltanto le prime pagine su dei fogli sparsi, poi le perdevo, poi avevo due scatole piene di fogliettini e diari segreti, avevo 7 diari segreti che io volevo fare proprio il libro di tutti questi diari dell'adolescenza. Però poi, diciamo, passò il tempo, mi feci signorina,
0: te l'hai lasciato un po' andare.
1: Esatto, e quindi ero più soffermata su quello che vivevo in quel momento presente. Da quel momento in poi ho deciso di scrivere effettivamente tutta la mia storia su un quaderno a penna, quindi nemmeno a computer,
0: che è la cosa più bella.
1: Esatto, eh. E poi per farlo trascrivere che ce n'è voluto, perché dopo che io poi l'ho scritto a penna ci ho impiegato tipo 5 anni per scriverlo a penna. Poi per 5 anni io non l'ho più toccato, avevo proprio un rigetto, ma nel senso, no, che non lo volevo toccare più, sapevo
0: ci dovevi staccare,
1: sì,
0: un attimo,
1: anche perché poi insomma alcune cose della vita mi hanno permesso di dedicarmi di più alla recitazione che a questo grande sogno che avevo da bambina. Dopo 5 anni la scrittura, insomma anche quella per il cinema che sto cercando di coltivare da un po' di tempo a questa parte, sono riuscita a riprenderlo e a farmi aiutare da uno scrittore vero e proprio, e lo sto quasi terminando.
0: Che bello!
1: Quindi a breve, chissà quando, spero.
0: Allora ritornerai
1: più presto
0: qua a presentare, esatto, il tuo primo libro autobiografico,
1: che mi auguro veramente al più presto, perché io tra l'altro questa è una storia vera, è la storia della mia famiglia, è la storia del mio percorso di donna, però io amo proprio raccontare le storie, cioè anche storie che non riguardano proprio la mia esperienza in prima persona.
0: Quindi magari tra 5 anni dove ti vedresti, anche come sceneggiatrice?
1: A me piacerebbe tantissimo, io non ho mai studiato.
0: O scrittrice?
1: Sicuramente più scrivere libri, perché è quello che mi viene più facile, perché per scrivere sceneggiature devi studiare appunto la scrittura per il cinema, ma in quel caso da autodidatta sto cercando di farmi aiutare da amici e sceneggiatori proprio che fanno questo, cioè anche affermati, insomma cerco di farmi aiutare da veramente da chi ne sa più di me, perché io amo l'arte a 360 gradi, amo esprimermi, ho quest'urgenza di raccontare ciò che i miei occhi sanno e che hanno visto, e quindi mi auguro piano piano.
0: La vita è una sola, quindi esatto, essere più persone,
1: se non lo faccio,
0: e avere
1: ora
0: più
1: che
0: sogni,
1: sono in vita, quando lo posso,
0: esatto,
1: fare, quando non ci sarò più.
0: Fate tutto quello che amate e che vi fa sentire soprattutto vivi. E esatto, ti chiedo, momento identitario di Napoli Senza Confini, una parola, di scegliere una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo senza mai tradurla, perché è bella così com'è.
1: Aspetta che ci devo pensare, senza tradurla, quindi proprio in napoletana.
0: Qua perché è un bel repertorio, quindi ci sta che, sì, ci pensi un po'. Che ti deve rappresentare a pieno.
1: Sì, che mi rappresenta a pieno, ora non me ne vengono in mente alcune precise.
0: Perché adesso sono... il nome dell'attrice che... Il film che interpretavi invece nel film?
1: La mamma del protagonista, Rosé.
0: Rosé?
1: Esatto, tra l'altro il nome di mia mamma.
0: Uì, no, vabbè.
1: No, ma ci sono delle similitudini con la storia, no, del film.
0: Noi e due gommare se mi ha mangiato. Sì. Uì, ma no.
1: È uì, vero.
0: Ma che dici? Incredibile questa cosa.
1: Sì, comunque mi vengono in mente tante parole che non si possono tradurre, che però non hanno a che fare molto con la mia personalità, cioè nel senso... come dire, friendo magnano, rippo rap, andando ritto in un fatto, cioè nel senso, sono quei modi di dire che hanno un significato, però messi in certe circostanze ne assumono tutt'altro. Cioè per esempio friendo magnano, nel senso, significa che tu vuoi fare una cosa mentre ne fai un'altra con facilità, magari devi incastrare più cose insieme per farle. Quindi cioè non ti abbattere.
0: Questa
1: no,
0: direi che no, la
1: non aver paura, fai questo, mentre fai questo fai quello, vai avanti e continua
0: e ti rappresenta
1: infatti stavo pensando se mi rappresentasse o no, però diciamo
0: conoscendoti e chiacchierando un po' con te secondo me la possiamo accendere, confermare e ti ringrazio davvero di cuore, sei una forza della natura straordinaria.
1: Grazie.
0: Mi ha fatto piacerissimo incontrarti
1: anche a me,
0: e parlare con te, in bocca al lupo mi raccomando.
1: Grazie,
0: avanti così dritti e ciao a tutti amici, noi vi salutiamo da Napoli Senza Confini e andiamo a fare i nostri meravigliosi contenuti, perché ci dovete seguire su Instagram, sulla nostra pagina di Rai Radio Live Napoli e scaricare l'app di Rai Play Sound per ascoltare tutte le nostre puntate. Ciao a tutti, ciao,
1: ciao
0: Ayu, ciao.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: RAI, Radio Live Napoli.
1: Certe sere d'estate, come questa, dai balconi di casa mia, dalle finestre, entra la musica. Perché forse di fronte, no? Nel palazzo che sta di fronte a casa mia ci sono i giardini. E attraverso le fronde, gli alberi, i fiori, passa la musica di qualche festa che stanno facendo lì nei giardini. E io mi immagino che gli uomini sussurrano parole d'amore alle donne e le baciano sul collo piano piano, e le femmine sorridono e si fanno le risatelle fra sé e sé. E intanto la musica passa e arriva da me che sto sola e semina ricordi, nostalgia, felicità, qualche sorriso. E penso, sorridendo ad occhi chiusi, e danzo senza accorgermi.

0: e non poter parlare. Le cose che mi hai fatto ancora, io penso, sai perché. Era una cosa seria, mossa sempre fuori uno chalet. Non è per cattiveria, ma da maratassa sto veleno. Ah, ci posso pensare, se ne sei chiude mo che fa.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.
2: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/DAB.
3: Diretta Live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
4: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli e da Francesca Silvestre, benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi vi portiamo nel cuore della grande musica italiana, tra eleganza, emozione e raffinate sonorità. E lo facciamo presentandovi uno spettacolo davvero speciale in programma lunedì 4 maggio al Teatro Diana di Napoli. Si intitola Senza fine ed è un omaggio intenso e originale a due giganti della nostra canzone che purtroppo ci hanno da poco lasciati, Ornella Vanoni e Gino Paoli. A guidarci in questo viaggio musicale sarà Emilia Zamoner, una delle voci più interessanti e versatili del panorama jazz contemporaneo. Cantante, interprete raffinata, Emilia Zamoner si è distinta negli anni per la sua capacità di attraversare generi diversi, dal jazz alla canzone d'autore, passando persino per l'operetta, collaborando con importanti musicisti e calcando palchi nazionali e internazionali. Con il suo quintetto darà vita ad un progetto che va oltre il semplice concerto. Senza fine è infatti una rilettura profonda e personale di brani che hanno fatto la storia della musica italiana. Da Sapore di sale all'Appuntamento, le atmosfere della bossa nova, le improvvisazioni jazz si intrecceranno con la poesia senza tempo di Paoli e lo stile inconfondibile della Vanoni. Sarà un vero e proprio percorso emozionale, un ponte musicale tra Napoli, Genova e il Brasile, capace di coinvolgere il pubblico in un'esperienza intima e suggestiva.

Sino questa roba qua? Vitello delle Ande? No. Bovino della Gallura? No, no, no. Ma che cosa sarà mai questa robina qua, eh?

in cantina non ci vengo mai. Bello questo vino, vino di una volta, fatto già con goccettino. Ma che bontà, ma che bontà. Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà.

0: persino questa roba qua. Ma che bontà, ma che bontà. Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua.
1: Cioccolato svizzero. Mamma.
0: Cacao della Bolivia. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Ma che cosa sarà mai questa robina qua, Cacca!
2: E questa era Ma che bontà, con cui introduciamo un incontro bellissimo con Emilia Zamuner. Ciao Emilia, benvenuta.
3: Ciao, buongiorno.
2: Siamo felicissimi che tu sia qui con noi, anche perché sei venuta già diretta live con Daniele Sepe, ma oggi sì, sei in versione solista, perché vogliamo annunciare un tuo concerto che si terrà il 4 maggio al Teatro di Diana, dove porterai un omaggio straordinario alla grande Ornella Vanoni e a Gino Paoli. Una grandissima emozione. Cosa ci dovremmo aspettare da questa serata?
3: Beh, un modo per ricordare degli artisti fantastici che abbiamo perso da poco e che sono stati un po' i maestri della musica per noi ragazzi. Quindi sicuramente avranno le loro voci, quindi il loro momento musicale con quello che è l'arte della, appunto, dei brani che loro hanno scritto, con cui sono diventati famosissimi, specialmente quelli di Gino Paoli, perché poi ecco, tanti brani che ha interpretato la Vanoni sono stati poi scritti da lui, con chiaramente un nostro modo di rivederli in una chiave, insomma, anche un po' più moderna.
2: Sul palco non sarai da sola, ma sarai col tuo quintetto. Come formato?
3: Abbiamo Paolo Zamuner alle tastiere, Francesco Scelzo alla chitarra classica, chitarra elettrica, André Ferreira al basso e contrabbasso, Massimo Del Pezzo alla batteria, Enrico Valanzuolo alla tromba. Come coristi, due miei ex allievi fantastici, Antonio Valentino e Vittoria Lomonaco. Quindi io ci tengo particolarmente, perché sarà, ecco, qualcosa di diverso, riraccontare la storia in un modo diverso.
2: Una storia è un grandissimo amore, non a caso forse anche Gino Paoli poi ci ha lasciato da poco e li ricordiamo entrambi con grandissima nostalgia, hanno segnato un po' la vita di tutti noi. Pensa che la mia ninna nanna era Sapore di Sale, mio padre che mi cantava sempre Sapore di Sale. Quindi una serata di grandi emozioni in cui ci sarà proprio una rilettura dei loro brani, come dicevi, certo, in una chiave personale, moderna, con queste vibrazioni fortissime che tu sei capace di dare con questa tua voce stupenda, ormai famosa a livello internazionale. So che ci saranno anche degli ospiti in questa serata.
3: Sì, e anche qui ci ho tenuto, diciamo, ad avere persone con me che hanno riletto le musiche di grandi artisti in maniera un po' innovativa e moderna. Il primo è Viscardi, è un ragazzo che adesso conosciamo, diciamo, un po' tutti per essere arrivato quasi in finale ad X Factor, insieme a Giada De Prisco, una bravissima chitarrista, loro due lavorano sempre insieme, e Federico Di Napoli, che è un altro interprete meraviglioso, dà la voce stupenda. Quindi avevo piacere a invitare due giovani ragazzi che potessero dire anche la loro.
2: Sarà una sorta di ponte trasversale tra Napoli, Genova e il Brasile.
3: Sì, assolutamente, sarà anche proprio il modo di poter continuare a raccontare due artisti che secondo me non devono essere dimenticati. Noi abbiamo adesso la velocità con cui vediamo le cose, con cui scrolliamo sui social per andare avanti. Certe volte dovremmo invece rimanere qualche minutino in più per ricordarci quanta bellezza avevamo e quanta può ritornare cambiando forma. Quella stessa bellezza si ripete, quindi ci tengo che queste cose vengano ricordate.
2: Infatti Emilia, ascoltando un progetto come Senza Fine, viene quasi spontaneo proprio fermarsi un attimo a pensare a quanto certe canzoni riescano a superare il tempo. I brani di Gino Paoli e Ornella Vanoni infatti non appartengono ad un'epoca precisa, ma continuano a parlarci oggi con la stessa intensità di allora. E forse il punto, io credo che sia proprio questo. Non sono semplicemente canzoni, ma racconti emotivi. Dentro c'è l'amore, c'è l'attesa, la malinconia, la leggerezza, tutto quello che in fondo non cambia mai, appartiene ad ognuno di noi e appartiene alle storie di tutti. Per questo queste canzoni sono universali. Tu tra l'altro hai studiato e ti sei laureata al Conservatorio San Pietro a Maiella in canto jazz, di cui oggi poi sei anche docente al Conservatorio di Salerno. Parlando proprio del Conservatorio di Salerno, so che avete un bellissimo progetto per
3: la giornata,
2: della giornata internazionale del jazz.
3: Sì, siamo con un bel po' di miei colleghi, andremo in viaggio ad Helsinki con colleghi e allievi e studenti. per appunto festeggiare la giornata mondiale del jazz, internazionale del jazz, con il Conservatorio di Salerno. Quindi in rappresentanza del Conservatorio di Salerno ci saremo molti docenti, quindi Aldo Vigorito, Sandro e Dario De Idda, tanti insomma colleghi che ci saranno con noi e tantissimi giovani studenti. People.

0: E questo invece era People, sempre la bellissima voce di Emilia Zamoner, che sarà il 4 maggio, lo ricordiamo, al Teatro Diana, in questo concerto senza fine omaggio a Ornella Vanoni e Gino Paoli. Ma ricordi la prima volta che li hai ascoltati, che hai ascoltato Ornella Vanoni? Qual è la tua canzone preferita?
1: Senti, io ho un momento ancora più bello all'inaugurazione del rooftop del Vesuvio. Lei era ospite, insomma, questa serata, e io e Paolo, mio cugino, insieme a Giulio Martino suonavamo, diciamo, per questa inaugurazione, e lei quindi è venuta vicino a noi a cantare poi un pezzo e cantò Io so che t'amerò. Ed è stato un momento meraviglioso perché
0: non si dimentica
1: sia perché la sua simpatia estrema, cioè di quella appunto della persona che era lì per fare festa, quindi aveva bevuto il gin tonic di troppo, quindi in maniera molto simpatica mi disse però dimmi tu la tonalità, ma non si è tirata indietro come tanti magari potrebbero immaginare, no? Una star del genere che sta tranquillamente passando una serata, insomma, con gli amici eccetera, invece lei immediatamente si è alzata e ha cantato con noi, ed è stato un momento emozionante, cioè tenerle la mano e cantare insieme a lei penso sia stata una delle fortune più grandi della mia vita. Sono stata fortunata perché veramente ho incontrato tante persone nella mia vita che hanno, come dire, accresciuto quello che è il mio essere poi artista, quindi l'incontro con Bobby McFerrin, come può essere stato l'incontro con Diana Krall all'Arena Flegrea, quindi ci sono stati tantissimi momenti dove ho avuto la possibilità di parlare e di vivere di musica con i grandi, di parlare con la mia voce cantata, quindi neanche quello che riguarda, esatto, di dialogare direttamente con la musica, quindi sono sempre dei momenti che mi emozionano tanto. E il suo fu particolare perché, come dire, tu da un'immagine che pensi sia una persona intoccabile, no? Dopo ti rendi conto che è un'umana come noi.
0: Ma anche perché lei aveva questa grandissima umanità e anche questa
1: tantissimo,
0: grande dolcezza e ironia nello stesso tempo,
1: esatto,
0: che è tipica delle donne molto intelligenti.
1: Esatto, esatto.
0: Vive la vita con passione, sì, un po' come te d'altronde.
1: Sì, io sono proprio, vivo tutto, a volte mi dico anche un po' troppo di pancia, perché veramente tutto quello che è successo nella mia vita e soprattutto nella musica, ogni giorno mi sembra di salirci sul palco come se fosse la prima volta. Quindi c'è tanto, tanto, tanto questa emozione che non finisce mai, c'è questa voglia di provare sempre qualcosa anche di nuovo e poi di vivere la musica in questa maniera viscerale che penso e spero non mi abbandoni mai, perché forse il giorno che mi abbandonerà non canterò più.
0: Ma io credo che non ti abbia, ce l'hai proprio dentro nel DNA, lo dico sempre, e poi soprattutto tu vieni da una famiglia di musicisti, a cominciare da tua nonna.
1: Sì.
0: Che ti ha insegnato a suonare il pianoforte.
1: Sì, poi lei ha voluto che io cantassi, cioè nonostante fossi veramente piccola, perché avevo 9 anni quando lei è finita, lei, una delle ultime cose che aveva detto a mia mamma è stato Emilia deve cantare nella sua vita, perché è quello che secondo me è la sua
0: per
1: strada.
0: Quello. Lei ha fondato fondazione insieme a Emilia Gubitosi, Franco Michele, sì, Napoletano, e poi i tuoi genitori, Maria Sveglia e
1: Umberto Zamoner, due grandi pianisti.
0: Quindi,
1: mio fratello,
0: diciamo,
1: un grande violinista,
0: insomma la musica vi nutrite, come dire, siete stati allattati a
1: esatto,
0: pari musica.
1: Esatto. Poi ecco, mio cugino Paolo è quello che poi rimane nelle mie, che proprio andiamo insieme a fare i concerti, ed è sempre bello avere una persona di famiglia, oltre che amici che poi sono diventati per me una famiglia allo stesso modo. Però Paolo, come dire, c'ha quel lato bello proprio dell'essere parte, una piccola parte di me, e lui è quello che poi si sta dedicando di più a tutti gli arrangiamenti, quindi a tutto quello che sarà la parte, ecco, di arrangiamenti musicali, ce la stiamo vedendo insieme.

0: oltre allora a questo concerto, che ricordiamolo il 4 maggio al Teatro Diana, io so che però bollono in pentola tanti altri progetti molto interessanti, tra cui anche
1: diciamo che
0: disco.
1: dopo questi due dischi che invece diciamo adesso usciranno a breve, di jazz e Mina Raffaella Carrà, con cui questi due dischi li avevo fatti con Ella De Bandini, Massimo Morriconi ed Ettore Carucci, e questi brani insomma stanno uscendo un po' alla volta, perché come sai adesso Spotify ci chiede di uscire con un brano alla volta in modo da fidelizzare un po' di più il pubblico. Quindi nel mentre, ecco, io poi sono una persona che non si ferma mai, nel mentre insomma andrà avanti questa cosa, intanto con questo progetto dedicato a Vanoni e Paoli, con questo gruppo ci saranno anche poi dei brani scritti da me, quindi a breve bollerà in pentola anche questa novità dell'Emilia, non solo cantante ma anche autrice, quindi spero insomma che possano piacervi i miei brani e riuscire a intraprendere anche questa strada, che è una strada che mi piace tanto, ma ecco, siccome vivo sempre tutto al 3000%, sono anche molto molto critica nei miei confronti, quindi ci metto molto moltissimo tempo a tirare fuori quella che poi sono io veramente.
0: È bello perché vabbè, tu ci tieni alle cose e quindi vuoi un certo grado di perfezione,
1: certo.
0: E di accuratezza, e questo è bello, anche di rigore, perché poi la musica è emozione ma è anche quasi matematica, quindi ci vuole una certa precisione anche se poi il jazz è improvvisazione, però diciamo è un'improvvisazione che nasce da uno studio approfondito,
1: esatto.
0: In realtà sei talmente intrisa
1: ma
0: di
1: poi
0: studio, di conoscenza, che poi riesci a improvvisare.
1: Certo, ma poi non è detto che sarà proprio jazz, come dire, vorrei piano piano spostarmi in tanti mondi in cui diciamo sarà difficile catalogarmi da qualche parte.
0: Ma io penso che tu sei eclettica, sei piena di energia, di voglia di fare, di inventiva, come si dice, che una ne fa il cento ne pensa.
1: Brava.
0: Per cui è giusto che tu ti metti in gioco su vari fronti.
1: Sì, voglio raccontarmi in più sfaccettature, ecco, come hai detto tu, il mio essere eclettica mi ha sempre poi da una parte, tra virgolette, penalizzato, nel senso che è difficile, ora c'è bisogno dell'identità, quindi spesso e volentieri c'è la cosa di dire lei fa jazz, lei fa pop, lei fa questo,
0: però in qualche modo è limitante,
1: esatto, in questo modo è come se poi si perdesse, come dire, la propria personalità, quindi vorrei cercare di tirare fuori qualcosa che possa raccontare tutte queste sfaccettature.
0: Adesso sei diventata anche mamma, quindi forse senti anche più il bisogno di avere un tuo profilo proprio artistico, senza rinnegare ciò che ti ha accompagnato in tutti questi anni, però di trovare una Emilia Zamoner nuova che possa esprimersi in tutta se stessa.
1: Sì, assolutamente, come dire, col tempo poi cambiano anche dei modi di vedere delle cose, quindi io mi sono sempre vista, non dico, cioè non voglio dire arrivata, nel senso che poi alla fine la mia vita è stata una vita fortunata che mi ha regalato tantissime cose belle, ed è come se io adesso volessi metterci quella cosina in più per poter dire oggi sono veramente io, cioè come se mi mancasse adesso il dover raccontare me stessa. Forse sì, il mio piccolo Andrea anche mi aiuta sul fatto di cantargli delle canzoni, ecco, di ritrovarci anche in quel momento bello a casa in cui passiamo il tempo e ci cantiamo delle cose che in realtà poi scopro che sono cose che sono venute da me, quindi non sono cose che già esistono ma che a lui piacciono, balla, quindi
0: e quella
1: già quello è
0: i canti.
1: Allora, ce ne sono diverse, tra cui ce n'è una che gli ho scritto, che ancora non è uscita, e forse sarebbe anche uno dei primi brani che vorrei far ascoltare insomma al pubblico, però lui è innamorato, è un super fan di tante canzoni di Walt Disney, quindi ne cantiamo tante tutti i giorni. Poi sì, la ninna nanna, c'è una ninna nanna napoletana antica che gli cantava mio padre, che lui adesso se la autocanta prima di andare a dormire, quindi lo sente e fa nonna, no.
0: Sarà un cantante anche lui, le generazioni continuano in musica. Ed è bellissimo questo, ed è bellissimo che tu possa mettere tanta poesia anche nel tuo quotidiano.
1: Grazie.
0: Allora, ricordiamo, in attesa appunto delle prossime uscite, prima dei singoli e poi dei dischi, che abbiamo detto saranno tre.
1: Praticamente sì, alla fine sì, due diciamo.
0: Quindi
1: già sono belli che finiti.
0: Un anno super prolifico.
1: Esatto. E poi insomma il terzo che è in lavorazione, quindi forse uscirà tra un po'.
0: E noi non vediamo proprio l'ora di ascoltarli, di conoscere questa Emilia in tutte le sue sfaccettature, perché con poi questa tua voce iperversatile che veramente può spaziare dall'operetta al jazz al cantautorato, entrando subito nel mood di quel momento e esatto. con grande versatilità e potenza, come la tua personalità che è molto forte e creativa. Quindi, e nel frattempo ti verremo a applaudire il 4 maggio, ricordiamo, al Teatro Diana con Senza Fine, un bellissimo omaggio a Ornella Vanoni e Gino Paoli, gli indimenticabili, sempre sempre nei nostri cuori. Senza Fine. Senza

0: Diretta Live.
1: Proseguiamo la nostra puntata di Diretta Live con una voce autorevole e affascinante della narrativa italiana contemporanea. Avremo il piacere di avere con noi in studio Francesco Costa, scrittore, sceneggiatore e docente di storia del cinema. Napoletano di origine, padre partenopeo e madre tedesca, Costa ha alle spalle un percorso ricco e articolato, dagli studi di filosofia al lavoro nel cinema con grandi maestri come Roberto Rossellini e collaborazioni importanti nella sceneggiatura, fino ad una lunga esperienza nel mondo dell'editoria.

un libro che ci porta nella Napoli del 1924, in un'estate decisiva per la storia italiana, segnata dal rapimento e dall'uccisione di Giacomo Matteotti e dall'avanzata della dittatura fascista. Al centro del romanzo troviamo Pietro Fortuna, giovane cronista del Rione Sanità, diviso tra passioni amorose e impegno civile, mentre intorno a lui una città viva, ribelle e sorprendentemente controcorrente si accende di scontri e tensioni. È una storia di formazione, ma anche un affresco potente di un'epoca in cui si intrecciano politica, sentimenti e il destino di un'intera generazione. Con una scrittura vibrante, documentata e ricca di suggestioni, Francesco Costa restituisce una Napoli intensa, fatta di contraddizioni, colori e inquietudini, capace di raccontare il passato, ma anche di parlare sempre al nostro presente.

0: Oggi parliamo di storia, ma anche di inquietudini molto contemporanee. Lo facciamo con Francesco Costa, un attore, uno scrittore, uno sceneggiatore, docente di storia del cinema. Insomma, una figura a tutto tondo poliedrica, autore del libro Corri verso la notte, pubblicato da Marlin. E abbiamo oggi la fortuna di averlo qui con noi in studio. Buongiorno Francesco, benvenuto.
1: Buongiorno e grazie per l'invito.
0: Noi siamo veramente molto felici di averti qua, anche perché

0: sei una persona veramente che ha fatto tanto per la cultura della nostra terra. Sei napoletano di nascita, però diciamo sei padrone del mondo, sei cittadino del cosmopolita. Corri verso la notte, siamo nell'Italia del 1924, nei giorni successivi all'assassinio di Giacomo Matteotti, un paese sospeso tra paura e consenso, e una città, Napoli, l'unica invece, esplode.
1: Insorse furibonda, ci furono tafferugli, scontri di piazza, morti, feriti. La prepotenza del regime non fu assolutamente accettata. D'altronde Napoli è una città ribelle proprio per statuto, direi. L'unica città d'Europa in cui non è mai stata bruciata una strega, perché i tribunali dell'Inquisizione spagnola furono cacciati via a furor di popolo. E poi nel 1944, quando l'esercito nazista invase la città, ci furono le famose quattro giornate con cui, caso unico nella storia, una popolazione, una cittadinanza, costrinse un esercito invasore a firmare un atto di resa e a togliersi dai piedi.
0: Questa non è una storia soltanto politica, è anche una storia personale. C'è questo personaggio bellissimo, Pietro Fortuna. Come hai creato questo personaggio?
1: Ecco, io ho pensato a mio padre, perché mio padre all'epoca del delitto Matteotti aveva 4 anni, essendo nato nel 1920, e direi che il sequestro Matteotti prende proprio una forma emblematica, perché tutti quelli che erano bambini durante quei giorni terribili ebbero il destino segnato. Quello di mio padre fu la guerra d'Africa a 21 anni e, tornato in Italia per una licenza, l'arresto da parte dei nazifascisti dopo l'8 settembre 43 e la deportazione in un campo di concentramento nazista in Germania, essendosi lui rifiutato di aderire alla Repubblica di Salò. Pietro Fortuna è un po' mio padre, un po' tutti i ragazzi che a quell'epoca non volevano aderire alla dittatura e dovettero soccombere per una semplice questione di minoranza numerica.
0: Pietro Fortuna vuole fare il giornalista, come si diceva allora, all'occhio. Quindi l'occhio. È un attento osservatore della realtà.
1: Esattamente. Pietro Fortuna vuole diventare un occhio perché capisce distinto, anche perché quella è la sua predisposizione, che nella storia ciò che conta è testimoniare. Lui vuole diventare un testimone, non è tanto un oppositore politico di quelli che scendono in piazza e prendono a bastonate l'avversario. È un testimone che registra lo scorrere degli eventi, perché pensa che in futuro sarà importante rivedere e rileggere gli eventi a cui lui ha assistito.
0: È un personaggio che viene dal basso, dalla sanità, dal popolo, però riesce a stare a proprio agio anche tra le classi più ambienti.
1: Io credo molto su questa, come dire, predisposizione di alcune persone. Le più grandi personalità della cultura italiana vengono dal basso. Pensiamo ad Anna Magnani, Edoardo De Filippo, Totò, Sofia Loren, Gina Lollobrigida. Sono tutti figli del popolo. Quando la borghesia ha preso il potere nella cultura abbiamo avuto un cinema ombelicale, autobiografico, psicanalitico, e non abbiamo avuto più la tradizione del grande racconto. Io credo che una deriva narcisistica abbia un po' appannato il valore sia del nostro cinema che della nostra letteratura. Bisogna tornare ai grandi romanzi, contestualizzati anche storicamente.
0: Cosa pensavi mentre scrivevi?
1: Mentre scrivevo Corri verso la notte, io pensavo a Via col vento.
0: Bellissimo. Tra l'altro, 277 pagine che si leggono tutte d'un fiato.
1: Grazie.
0: Veramente è difficile staccarsi dalla pagina.
1: Grazie.
0: Anche per questa tua capacità proprio di scrittura, hai una scrittura ricchissima. Non c'è un aggettivo che ripeti del corso di tutte queste pagine, però nello stesso tempo è scorrevole, è diretta, non è verbosa, non ha orpelli, è una
1: scrittura
0: molto ritmo.

0: poi mi piace sottolineare che un amore particolare io lo nutro per le figure femminili.
1: Infatti,
0: perché la storia di Pietro Fortuna si incrocia con la storia di un piccolo gruppo di donne che a vario titolo occupano un posto importante nella sua vita. Allora c'è l'attrice, il grande amore non corrisposto, la grande tragedia di amare senza essere amati, la giornalista americana che è decenni avanti a tutti gli altri e che vede quest'Italia che precipita verso la notte, come il titolo suggerisce, allibita e definita poi una donna di facili costumi semplicemente perché vive allegramente la sua sensualità. E poi c'è la donna che ha salvato letteralmente Pietro Fortuna trovandolo nella spazzatura quando era neonato, un fatto triste che all'epoca era diffusissimo e anche oggi si verifica ogni tanto purtroppo, e lo ha allevato come figlio, nutrendolo con letture di grandi scrittori, perché lei è una che assiste i moribondi e spesso li aiuta pure a trapassare, e dovunque va ruba libri o li chiede in regalo e li porta a questo ragazzo che quindi sta bene in tutti gli ambienti perché nutrito di cultura, e la rende storia viva, azione.
1: C'è molta azione, possiamo definirlo anche un noir in qualche modo?
0: Sì, è un noir perché c'è anche l'ombra di un personaggio terribile, prepotente, negativo, che si palesa con il fatto che opprime una figura femminile fino a farne la sua schiava. Ed è lì che Pietro Fortuna diventa improvvisamente il cavaliere senza macchia e senza paura che vuole salvare la donzella da un destino ingrato.
1: Francesco, dimmi la verità, ma quanto ti è simpatico Pietro Fortuna?
0: Io credo che sia un personaggio accattivante. Mentre lo descrivevo, volevo non tanto che fosse simpatico a me, perché io non scrivo per me, io scrivo per il lettore, gli devo fare un dono, quindi ho costruito una psicologia particolarmente empatica. Ho detto, questo ragazzo, che è anche bello perché somiglia un po' a Rodolfo Valentino,
1: infatti tutte le donne lo rincorrono, lo seguono
0: per questa somiglianza, e lui gli dà pure fastidio perché lui non vuole somigliare a Rodolfo Valentino, però volevo appunto che lui fosse un concentrato di dinamismo, energia, intelligenza e bellezza fisica, che automaticamente riesce a scalare i gradini della scala sociale e diventare quello che sogna di diventare da quando era ragazzo: un giornalista, un testimone, un occhio.
1: Abbiamo detto che è anche un romanzo d'amore, perché certo, ci sono queste due donne, certo, l'amore carnale, l'amore ideale.
0: Certo, e praticamente lì appunto la ragazza americana, che è quella diciamo più pratica delle esperienze della vita, meno, come dire, meno sublimata, molto concreta, però scoprirà anche lei che l'amore è importante, che il sesso non è tutto, e quando lo scoprirà il romanzo prenderà una svolta del tutto imprevista. Sì, ci sono i vari tipi di amore. La ragazza americana a un certo punto dice: con la cantante tu hai l'amore senza sesso, perché la cantante si nega, si rifiuta, si fa inseguire. Con me hai il sesso senza amore. Alla fine quella che ci guadagno sono io.
1: Hai detto che è un personaggio estremamente dinamico ed estremamente vivo, ma Pietro Fortuna ama davvero o usa l'amore per sentirsi vivo?
0: Pietro Fortuna ama la vita in tutte le sue manifestazioni, ama la vita perché lui vibra, esiste, quindi può esistere, come dire, quando si incontra con una ragazza, può esistere quando assiste ai tafferugli, agli scontri sanguinosi che tormentano la città di Napoli.
1: La città ribelle che poi in realtà è anche un'altra delle protagoniste femminili, potremmo dire, di questo romanzo.
0: Napoli in questo romanzo non è uno sfondo pittoresco con la tarantella, le musiche popolari. Napoli è una protagonista a tutto tondo che soffre.
1: Proprio sensoriale, fisica, quasi viscerale, io direi.
0: Esattamente. E quindi questa violenza maschile temperata dallo sguardo femminile di tutte le figure femminili della vicenda, che sono praticamente quattro molto importanti: le due donne che lui ama, la donna che lo ha raccolto quando era bambino e la moglie di un giornalista famoso che gli schiude le porte di un ambiente in cui lui mai avrebbe pensato di riuscire a introdursi. Vorrei sapere perché sì.

0: detto che Pietro Fortuna ama tantissimo la vita, quasi la mangia. Ci sono anche molte scene in cui c'è questo vino pregiato, questi banchetti di cibo. C'è molta capacità di godere la vita, mentre c'è anche la parte oscura storica della città. Però c'è questa vitalità, questa sensualità che non è solo nelle storie d'amore, ma anche nel modo di approcciare proprio la quotidianità e soprattutto questo anche bellissimo rapporto proprio con la convivialità, col cibo.
1: Sì, esatto. Moltissimi passaggi del libro si svolgono a tavola di un famoso giornalista che raccoglie intorno a sé quel mondo cosmopolita, internazionale. Ci sono americani, russi, quel mondo curioso, aperto a tutto, anche a bizzarrie, a fissazioni, a feticismi, che poi il regime spazzerà via per 20 anni.
0: Come hai fatto la tua ricerca storica per arrivare poi alla costruzione di questo libro?
1: La documentazione mi ha preso oltre 10 anni, cioè è un libro dove nulla è inventato se non i personaggi e le loro interrelazioni, ma tutto, dalle ricette di cucina, dai nomi delle sale cinematografiche, dai titoli dei film e degli spettacoli teatrali che vengono rappresentati, dalla meticolosa ricostruzione di questi scontri, di questi tafferugli sanguinosi. Tutto, perfino un incidente stradale che capita a metà libro, l'ho mutuato da una cronaca del 1924. Ho voluto, questa era la mia ambizione, forse la mia presunzione, riportare come un Titanic un mondo sepolto e scomparso e farlo rivivere ai lettori grazie all'uso dell'indicativo presente. Io non uso il passato remoto.
0: Esatto,
1: questo è il mio trucco.
0: Porti direttamente lo spettatore come se fosse lì nella scena.
1: Esatto, cioè praticamente dalla pagina è come se una mano prendesse il lettore per la gola e lo tirasse a sé e dicesse: guarda che cosa succedeva, e te lo racconta al presente.
0: Ma anche la scrittura, tu li fai parlare esattamente come parlavano in quegli anni.
1: Esatto, esattamente, quando lui approccia la cantante che è infastidita da questo fatto di essere stata abbracciata e baciata, lei dice: e mi fa specie che tu sei pure una persona istruita, perché all'epoca essere una persona istruita era il massimo a cui si potesse aspirare.
0: Abbiamo detto che sei anche un docente di storia del cinema.
1: Sì.
0: E infatti si parla di teatro, di cinema,
1: sì,
0: degli spettacoli che veramente andavano in scena,
1: esatto,
0: a quell'epoca.
1: L'importanza del divismo nella vita delle persone, cioè c'erano proprio quasi un delirio feticistico verso divi come Rodolfo Valentino, Gloria Swanson, celeberrima, che poi all'età di 52 anni avrebbe fatto il suo canto del cigno nel film Viale del Tramonto. All'epoca il cinema era la magia, consolava le persone delle loro difficoltà, era un'arte popolare, era affollata di poveracci, mentre la borghesia lo guardava con, come dire, la puzza sotto il naso e diceva: sì, il cinema, ma non è il teatro, il cinema è veramente per gli analfabeti.
0: Tu sei anche uno sceneggiatore. Quando scrivi, senti e cerchi più le parole o vedi le immagini davanti a te?
1: Beh, quando scrivi sceneggiature devi vedere l'immagine. Quando scrivi un romanzo dove sei totalmente padrone della materia, la parola si deve fondere con l'immagine, cioè la parola deve risvegliare un'immagine nella fantasia del lettore. Io leggo ad alta voce i miei romanzi mentre li scrivo, andando avanti e indietro in una stanza come un pazzo, e quando sento che il ritmo si spezza perché c'è un aggettivo troppo lungo o già ripetuto alla pagina precedente, io devo trovare un sinonimo, mi devo dar da fare un sinonimo che musicalmente, perché poi la scrittura è musica, è proprio è veramente musica, nel senso che deve avere una musicalità, di modo che il lettore legge e non sa dove fermarsi. In questo libro io sono sicuro che il lettore non sa mai dove fermarsi, dice: vabbè, fermiamoci qui perché devo cucinare, devo uscire, devo fare la spesa, devo incontrare gli amici. Ma la mia presunzione è che uno lo legga tutto d'un fiato in un giorno intero.
0: Veramente è difficile, confesso che anch'io sono quasi arrivata alla fine ed è difficilissimo staccare. Quando ti avevo incontrato mi hai detto: sono quasi 300 pagine, riuscirai a leggerli in 2 giorni? E ce l'ho quasi fatta, perché veramente staccarsi è difficile, perché come hai detto tu c'è questo ritmo incalzante che ti porta pagina dopo pagina a voler sapere cosa sta succedendo, e nello stesso tempo c'è questa scrittura così ricca, così avvincente, questo indicativo presente che ti fa sentire parte della scena. Quindi in qualche modo si è fagocitati, si è preso da questo tourbillon di eventi belli, brutti, che si alternano, ma c'è anche molta ironia in certi momenti.
1: Sì.
0: Cioè si passa dal momento, sì, tragico, quasi drammatico, crudo, anche alla risata.
1: Sì, assolutamente.
0: Mi è capitato di ridere, sì, tra me.
1: Anche lì, voglio dire, quello fa parte, come dire, dell'aspetto artigianale della scrittura. Dopo che hai tramortito il lettore con un'emozione molto violenta, devi alleggerire, devi sapere alternare i vari toni. E ci sono molti personaggi comici nel libro. C'è una contessa russa che praticamente è quasi diventata demente per la paura di essere fuggita dalla Russia bolscevica e sta lì accolta come se fosse una poveretta senza mezzi alla mensa del grande giornalista che la sfama, la ospita, e lei fa tutta la difficile, la contegnosa, e dice di essere perseguitata da Stalin che manda sicari sulle sue orme per farla a pezzi. Insomma, si dà importanza così, povera contessa Selanova, e nessuno si fila.
2: Che lo turza è mio marito, non so può più supportare. L'ha già coso un vestito, ma già mettere a cantare. Tutto è pronto, sto aspettando la scrittura per firmare. Non appena che Madonna, vado fuori a debuttare. Oh,

grande con un occhio maglieme e che lire e che brillante so tornato de tourne. A fortuna si è capito, goppe e palla si fa, capa di che chi è tacite, che risorse può sperare. Ai, sa veste smuovete, è l'epoca cocò.

0: Ricordiamo a chi ci sta ascoltando che siamo con Francesco Costa, autore del libro Corri verso la notte, edito da Marlin. Francesco, alcuni dei tuoi libri, come La volpe a tre zampe o L'imbroglio nel lenzuolo, sono diventati dei film. Mentre scrivevi questo romanzo, hai già pensato ad una sceneggiatura o la possibilità che questa storia così avvincente fosse portata sul grande schermo o diventasse una serie?
1: Io ho sempre una scrittura un po' immaginifica e vedo sempre la possibilità di fare un film o una serie televisiva dei miei libri. Due volte mi è toccato questo regalo, perché è un regalo: La volpe a tre zampe, con un regista napoletano, Sandro Dionisio, e la protagonista era un'attrice australiana che si è fatta notare nel Signore degli Anelli, Miranda Otto. L'altro libro è L'imbroglio nel lenzuolo, con un cast molto ricco: Maria Grazia Cucinotta, Geraldine Chaplin, Anne Pariot, che sarebbe Nikita, la famosa Nikita di un noir di Luc Besson. E spero che anche questo, l'unico mio, come dire, dubbio è che sarebbe molto costoso come film: comparse, costumi, tafferugli, scontri in strada, insomma, economico non è. Non è due camere e cucina, come dicono a Roma, perché il nostro cinema ormai è diventato quello.
0: È un caso che un libro come questo, che parla anche di dittatura, sia uscito proprio in questo momento storico?
1: Io credo che il destino intrecci dei fili, malgrado noi. È incredibile, però è proprio così. Siamo alla festa della liberazione, 25 aprile, e il mio libro parla proprio dei primordi del ventennio fascista, perché il sequestro e l'uccisione di Giacomo Matteotti furono il primo segnale che non si scherzava, che si faceva sul serio e che i fascisti avevano deciso di assoggettare un'intera nazione.
0: È un romanzo anche che fa molto riflettere. Quali sono i messaggi che vuoi che arrivino al pubblico e a lettura?
1: Io vorrei dire che ogni epoca contiene dentro di sé sempre gli stessi ingredienti, gli stessi elementi, la passione dei giovani di costruirsi un destino felice. Io vedo questi giovani che descrivo mentre prendono d'assalto gli squadristi a Piazza Dante o a Via Toledo, forse sono gli antenati di quelli che oggi sono tornati alle urne per dire la loro sul referendum.
0: E allora noi ti ringraziamo tantissimo, ti ringraziamo di questo gioiello che hai donato ai tuoi lettori.
1: Grazie a voi.
0: Perché veramente, lo ripeto, è un libro perfetto, oserei dire, sotto tutti i punti di vista, dalla scrittura alla storia.
1: Grazie.
0: I personaggi, hanno anche quelli minori, sono sempre descritti in maniera perfetta e hanno una loro caratterizzazione e hanno un loro perché nella storia.
1: Grazie.
0: Sempre molto importante. Tra l'altro, appunto, abbiamo attraversato una notte che non è solo quella del passato, ma forse anche quella che in forme diverse continua sempre a interrogarci anche oggi. Questo è un libro, è una storia in parte storica, in parte inventata, ma che comunque porta il lettore a divertirsi, ad immergersi, e ha vinto da questa storia, ma ha anche portato a riflettere su se stesso, sulle proprie emozioni, sulla vita, ma anche proprio sul momento storico in cui che stiamo vivendo, e forse da spunti per trovare in noi sempre la forza anche di affrontare tutto quello che ci capita con uno sguardo critico.
1: Esatto.
0: È una bellissima Napoli che non si abbatte, che anzi ha coraggio, perché alza la testa. Ricordiamo, è stata la città delle quattro giornate, l'unica che ha liberato la propria città da sola dai nazisti.
1: Da sola.
0: Una rinascita, e noi stiamo anche assistendo a questa rinascita di Napoli, e quindi ti ringraziamo anche da napoletana, ti ringrazio anche.
1: Grazie
0: per
1: a
0: questo.
1: Voi. Grazie.
0: E poi aspettiamo, speriamo che anche questo possa diventare un bel film.
1: Me lo auguro.
0: Una serie.
1: Intanto però il libro ha una bellissima copertina,
0: sì,
1: che dice molto su Napoli.
0: Anche quella da aprire da ambo le parti, state attenti perché non dico nulla in anticipo, lo scoprirete stesso voi, perché è un regalo in tutti gli aspetti. Grazie Francesco Costa.
1: Grazie a voi.
0: E ti aspettiamo, perché so che ci sono tanti altri progetti di cui potremmo parlare, però per ora non voglio anticipare ancora nulla.
1: D'accordo.

0: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e sul digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
1: Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

terra di Aram, ci ampia dallo suo con specchio. E quando si fa notte, c'è lo fruscio di vento che s'ammucce dentro di fosse, e rivigli tu cucco, e ci fa nascere un me.

scialla sotto che fetta ma fa, nina ninetta, sto poche marletta, che chi è scialla sotto che fetto mi fa. Ah ah ah, sente che elettricità, ah ah ah, sente che elettricità.

Nina ninetta, stu poche marletta, che riesce alla sotto, che effetto mi fa? Nina ninetta, stu poche marletta, che riesce alla sotto, che effetto mi fa? Ah, ah, ah, sente che elettricità. Ah, ah, ah, sente che elettricità.

0: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: C'è una voce che nasce all'ombra del Vesuvio, tra i vicoli stretti e luci che stanno di scena. Una presenza che attraversa il tempo, dal respiro vivo del teatro fino allo sguardo silenzioso della macchina da presa. È fatta di passione e di disciplina, di bisogni coltivati dietro le quinte e poi liberati sotto i riflettori. Una storia che profuma di sud, di radici profonde e di orizzonti sempre aperti. Oggi lasciamoci guidare da questo viaggio tra emozioni che diventano mestiere e mestieri che diventano arte. Ciao amici di Rai Radio Lab Napoli, ben ritrovati a Napoli senza confini. Sono sempre io, Fabiola Ciminella, e questo è il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Oggi apriamo una porta, in realtà, che profuma di arte e soprattutto di donna. Lei, tra l'altro, è una voce ed è un'attrice che ha saputo emozionare, che ha attraversato il teatro come una casa, e poi porta con sé lo stesso respiro davanti alla macchina da presa. Insomma, un'artista straordinaria che è passata da qui dai microfoni di Rai Radio Live Napoli, e diamo il benvenuto a Daniela De Vita. Ciao!
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio a tutti. Ciao Fabiola, grazie mille per l'invito.
1: Grazie a te. Niente, io da quando l'ho vista, in realtà è come se ci conoscessimo da tempo. Esatto. Ma in realtà no, non ci siamo mai viste, però capitano, no, queste
2: sì,
1: connessioni.
2: Esattamente.
1: In realtà è vero, sembra che ci siamo viste e abbiamo vissuto un qualcosa insieme. Forse scavando ancora di più magari lo ritroveremo
2: sì.
1: Perché essendo un po' più non della nuova generazione, insomma, siamo più donne, un po' più grandine, di cose ne abbiamo fatte.
2: Esatto.
1: E di cose ne abbiamo fatte, ne abbiamo attraversate, abbiamo sfondato muri, porte, e mi piaceva la cosa, se la vuoi dire anche qui ai microfoni, che raccontavamo
2: sì.
1: A microfoni spenti delle tue foto bussando alla porta.
2: Esatto.
1: Proprio qui in Rai. Cioè è una cosa che anche io ho fatto le peggio, è sì. Proprio quello che ci contraddistingue un po'.
2: Tra l'altro quella è stata la cosa più semplice, perché io sono andata pure a Roma con i mezzi.
1: Aspetta, perché... raccontiamolo
2: sì.
1: Bene, perché
2: allora
1: volevo...
2: io abito vicino alla Rai a Fuorigrotta, e quindi avevo tipo all'incirca 15 anni, e volevo in tutti i modi avere un'occasione, e mi presentai qui negli studi Rai bussando appunto giù alla direzione, chiedendo se potessero dare le mie foto al responsabile casting, e diciamo mi dissero che non era possibile. Io però dissi insistentemente di farlo, perché sennò
1: se ne sarebbero
2: pentiti amaramente. E poi insomma non so se poi grazie a questa mia iniziativa poi sono stata chiamata per un piccolo ruolo, poi successivamente per un provino,
1: però le hanno prese queste cose.
2: Esatto,
1: quindi sei
2: le
1: stata
2: hanno prese.
1: Convincente.
2: Poi non so come mi hanno pescata, se tramite la mia gente vecchia, e poi alla fine tutte le strade portano a Roma, io dico sempre, se uno c'ha la testa
1: deve
2: dura
1: deve arrivare, e se
2: esatto.
1: Soprattutto deve succedere, no? Quindi
2: esatto.
1: In un modo o nell'altro non si sa, lo lasciamo così al caso,
2: sì.
1: Però intanto quello che ti sentivi l'hai fatto. Ecco, hai un animo molto determinato, impulsivo e napoletano soprattutto,
2: sì.
1: che ti caratterizza e ti ha permesso, ecco, di valcare anche teatri, palcoscenici e progetti importanti. Ve la faccio conoscere un po' meglio. Napoletana classe PPP è una, non si dice delle donne, l'età, è un'attrice che ha costruito il suo percorso con solide basi teatrali, e infatti prima mi ha regalato una scena meravigliosa che vedrete sui nostri canali social. Mi raccomando, seguite Rai Radio Live Napoli sui nostri social, così oltre a sentire le nostre voci guardate anche i nostri volti e
2: esatto.
1: I volti degli ospiti che vengono a trovarci. Si forma alla scuola d'arte drammatica e muove i suoi primi passi proprio sul palcoscenico, dove affini uno
2: sì.
1: Stile intenso e autentico. Nel tempo ampli il tuo lavoro tra cinema e televisione, e il grande pubblico ti riconosce e ti conosce oggi per la tua presenza Un posto al sole, questa fiction secolare, no?
2: Sì.
1: Che quanto è bella una cosa che dura nel tempo, perché
2: esatto.
1: Oggi un programma nasce e muore, una serie nasce, può durare 2-3 anni e poi muore, invece solida e presente Un posto al sole, che è, penso, famiglia per te. Mi racconti sì. un po' questo ingresso, questo personaggio anche?
2: Sì, allora, il mio ingresso è stato, come dire, molto accolto da tutti, dai diversi registi che ci lavorano, dai diversi attori, dalle responsabili degli attori, insomma, ho avuto veramente una grande accoglienza che mi ha permesso sin da subito di sentirmi a mio agio, perché è facile immaginare che quando si entra in un contesto già rodato si può avere comunque quell'imbarazzo, quella piccola difficoltà iniziale. Invece loro mi hanno accolto, io poi sono arrivata il primo giorno agguerrita, cioè nel senso che ero felicissima, entusiasta, e non vedevo l'ora di immergermi appunto in questo personaggio magnifico che è Stella. E tra l'altro a me piace proprio, come dire, sentirli sulla pelle i personaggi, quindi io già la sera prima, già in macchina,
1: Stella.
2: Io ogni volta che vengo qui a girare il Rai, io già nel reparto trucco mi sento Stella, cioè proprio mi dimentico di Daniela.
1: E questa è la magia del tuo lavoro,
2: sì,
1: no?
2: Cioè, è divertentissimo, ti giuro. Poi, come tu dicevi prima, comunque Un posto al sole è un progetto comunque trentennale, quindi questo, come si può facilmente intuire, che gli attori, gli artisti hanno comunque, come dire, sono soggetti a un lavoro un po' precario, nel senso che oggi fai un film, domani poi puoi farne un altro, poi puoi fermarti un momento, poi ripartire. Invece in questo caso, se hai un ruolo che in qualche modo dura nel tempo, è anche più stimolante, perché ti senti veramente poi parte di una famiglia, oltre al fatto che è divertentissimo girare con tutti i registi di Un posto al sole, tutti,
1: perché poi cambiano, no? Di puntata
2: cambiano,
1: in puntata,
2: sì.
1: Anche questo è stimolante, no?
2: Esattamente, sì, perché poi comunque ti adegui comunque allo stile di tutti, insomma, è bello, perché ti regala proprio quella facilità che ti permette di approcciare veramente al senso del lavoro dell'attore, alla velocità, al memorizzare le scene, a farne tante in un giorno, che sembra chissà che cosa impossibile, invece nella Rai,
1: anche,
2: Un posto al sole, tutto è possibile.
1: Come altri programmi che esistono.
2: Esatto.
1: Tutto è possibile, come nella Rai, come nei programmi e come nei set della, insomma, di questa mamma Rai meravigliosa. E Dani, a proposito di Stella, che mi hai nominato anche prima, insomma, durante la nostra pausa nei corridoi ti hanno chiamato Stella, facciamo una foto. Com'è questa? Che reazione hai quando ti associano a un personaggio, al tuo personaggio e non alla Daniela? Cioè, come la vivi? Come un conflitto, con piacere, con familiarità?
2: Sì,
1: non lo
2: allora,
1: so.
2: Diciamo, io sono una persona molto, come dire, sembro molto sfacciata, menefreghista, invece sono molto sensibile, poi
1: e
2: magari...
1: timida.
2: Talvolta timida, sembra assurdo, cioè per chi mi conosce, vabbè, Daniela timida non lo è, invece dipende dai contesti, quindi essendo io un po' anche permalosa, quindi pensavo di prendermela, invece fortunatamente ho la lucidità di capire che comunque è un gioco, è un lavoro ed è finzione, ed è il mio
1: guarda
2: personaggio.
1: Guarda che cosa bella hai detto, è un gioco.
2: Sì, ti giuro,
1: ci rendiamo conto
2: veramente
1: che bella
2: un gioco.
1: Cosa che hai detto, perché
2: esatto.
1: È divertente fare il lavoro che
2: giuro,
1: hai sempre amato,
2: è,
1: no?
2: È divertentissimo, cioè quando arrivi a un livello che comunque lo vivi veramente con impegno e professionalità, ma nello stesso tempo con il divertimento, con il sorriso, insomma è gratificante, perché scegliere un lavoro che ci piace veramente, secondo me è la cosa migliore che tutti potremmo fare, insomma.
1: È vero.
2: Poi praticamente succede che su Stella ci sono diversi commenti, tra cui alcuni negativi, alcuni positivi.
1: Allora, intanto tu e Stella vi somigliate?
2: Leggermente, cioè sicuramente io non sono così, come dire, Daniela non è così arrogante, sono molto testarda come Stella, molto passionale come lei, però insomma, cioè, vivo un po' più nel mondo reale, cioè Stella è una meravigliosa, come dire, non se ne frega di niente, non ha scrupoli, pensa solo al suo benessere, infatti poi si mette in questa relazione clandestina con Edoardo, che comunque è sposato, c'ha una bambina, insomma, però quello che mi piace di lei, che è anche un po' simile alla mia persona, che comunque è una persona che viene dal nulla, cioè è una persona anche che ha un po' di sofferenze, e questo mi sta veramente molto a cuore, perché io penso che le sofferenze in qualche modo ti formano,
1: lo dice, io e lei piangiamo, ho gli occhi lucidi, ecco, a proposito,
2: esatto.
1: Di
2: ti formano,
1: sensibilità,
2: ti fortificano e allo stesso tempo ti rendono anche fragili, perché no? Perché poi nel caso di Stella sembra che lei è una donna super forte, super, ma a me in realtà mi fa tantissima tenerezza, ti giuro, perché comunque non ha ha genitori, ha solo un fratello e uno zio che comunque, voglio dire, con loro hanno questa banda criminale che fanno le rapine. Quindi questa ragazza, questa giovane donna, ha bisogno non solo di un po' di amore, ma di tanto amore, di serenità, però lei è abituata a quel contesto, quindi
1: cioè,
2: non
1: quello
2: conosce, capito, nella sua ignoranza. E quindi questa cosa mi piace tanto, perché io amo tutto ciò che è difficile, tutto ciò che è degrado, cioè a me piacerebbe proprio indagare su tutto ciò che c'è veramente la difficoltà della vita, perché secondo me nella difficoltà tu impari tante cose, cioè capisci tanti sensi e tanti valori, capisci anche perché una persona paradossalmente in maniera completamente assurda può fare determinate azioni.
1: Assolutamente sì, e questo poi ti aiuta d'altro canto anche a preparare, no, il tuo personaggio, ed è anche il lavoro dell'attore che fa principalmente, cioè capire proprio la psicologia e il motivo per il quale si comporta così, a questi atteggiamenti. Prima hai detto è arrogante, ecco, magari io meno, però dietro quell'arroganza magari c'è una fragilità,
2: esatto,
1: c'è una sofferenza che butta fuori quel peggio di te, no? Allora Dani, grazie per questo di questo momento un po' sal sole, che ci hai raccontato un po' il tuo personaggio, e vorrei starci ancora in questo contesto, perché comunque per te è fresco e nuovo, lo vivi con entusiasmo, lo sento,
2: sì.
1: E se ci vuoi raccontare qualcosa di particolare per i nostri amici ascoltatori che non conoscono il set, che magari non sanno come è fatto il set, cosa succede di bello ma anche di più pesante magari.
2: Sì, allora diciamo che durante il set succedono tante cose, cioè succede la vita, cioè ad esempio io con Edoardo, con Fiorenzo l'attore, con
1: ma l'hai chiamato come
2: sì, io poi li chiamo, cioè capito, mi immedesimo così, con Elvis Esposito che sarebbe Angelo, il fratello di Stella. Ho un rapporto molto amichevole, cioè magari un attimo prima chiacchieriamo di cosa abbiamo cenato la sera prima e l'attimo dopo c'è la scena drammatica o la scena d'amore, o insomma, ad esempio mi sono divertita tanto, ti giuro, io auguro a tutti i miei colleghi attori di fare scene d'azione criminali,
1: che belle, cioè, un po' di action
2: quando
1: americano.
2: Quando ho fatto la rapina alla villa, cioè io mi misi in auto, volevo correre, mi pensavo di stare nel film Fast and Furious, ti giuro, volevo accelerare, però poi giustamente non potevo farlo, cioè dovevo solo svoltare la curva e fermarmi. Quindi c'è proprio quell'adrenalina che ti gasa, perché comunque come dire, il nostro gruppo è molto dinamico, molto attivo, molto movimentato, soprattutto il personaggio di Stella.
1: E è bello, è bellissimo.
2: Sì, sì. Poi tra l'altro Stella, per esempio, dice una cosa e se ne va a testa alta, cioè, capito, è molto, veramente molto dinamica,
1: parla una volta e basta,
2: sì, parla e poi se ne va, non vuole sapere niente, cammina dritto, guarda avanti, e questa cosa mi diverte, perché io non è che nella mia vita dico le cose poi me ne vado e me ne frega di tutto e mi sento
1: ciao,
2: così sicura, cioè ho la mia sicurezza, però Stella ha una sicurezza da vendere
1: e quindi magari assorbirei qualcosina,
2: esatto,
1: di lei,
2: secondo
1: no,
2: me i personaggi
1: tempo
2: lasciano sempre un po' qualcosa e ci prendiamo sempre un po' qualcosa.
1: E allora adesso Dani, entriamo un po' nella, e ci tuffiamo, perdonami, nella tua partenza, nelle tue radici, un po' le origini e un po' quello che eri da bambina e come poi sei cresciuta innamorandoti di questo mestiere e ad oggi facendo l'attrice. Che bambina eri e che ambiente respiravi da piccola?
2: Ero una bambina vivace tantissimo, solare, insomma, soprattutto mi piaceva tantissimo di stare al centro dell'attenzione, già mi piaceva l'arte a 360 gradi, ballavo, guardavo non nella Rai, volevo fare la Spice Girl, mi guardavo addirittura Miss Italia, mi sceglievo io le miss preferite e ti giuro che le indovinavo sempre.
1: Le presentavi?
2: No, vabbè, ah, me le guardavo da casa con un foglio, facevo tipo la giuria, perché io sono sempre stata affascinata dall'arte e dalla bellezza in generale, quindi tutto ciò che è bello e che arte a me proprio mi attira tanto. Però diciamo questo mio egocentrismo, se così vogliamo chiamarlo, questa mia voglia di stare al centro dell'attenzione è stata molto influenzata dalle mie nonne, in particolare mia nonna paterna e mia nonna materna, che erano entrambe molto più veraci di me, proprio napoletane, doc al 100%, ed erano moltissimo teatrali tutte e due.
1: Meraviglia!
2: Mia nonna materna, se andava al mercatino a fare la spesa, cioè era un teatro vivente, parlava con tutti, anche delle sue fragilità, delle sue insicurezze. Pensa che
1: fantastica
2: semplicità, una donna che non se ne frega di niente, cioè poi solare, chiacchierava veramente. Questa cosa mi piace tantissimo, io non sono così come loro, però mi hanno influenzata tanto in questo. E poi tra l'altro è stata proprio lei, la mia mia dolce nonna, che ora non c'è più, che mi iscrisse ad un concorso di bellezza. Mi chiamò e mi disse: t'hai iscritti a venire in questo lido di villeggiatura. E quindi insomma andai, mi classificai vincitrice, e da lì poi nacque in me la voglia proprio di mettermi in gioco, di sperimentarmi. Ho fatto comunque vari percorsi e mi piaceva proprio sperimentare per capire qual era la cosa.
1: Cioè non ti metteva paura o
2: no,
1: ansia,
2: assolutamente,
1: anzi, andare in posti che non conoscevi?
2: No, anzi, più lo facevo più mi gasavo. Infatti, per esempio, ti racconto, quando facevo i concorsi di bellezza c'erano delle ragazze che avevano l'ansia, ci veniva il mal di pancia.
1: Carina, io mi è capitato anche a me,
2: mi dispiace
1: di
2: tanto
1: intorno, sì.
2: E io invece, cioè, ballavo, ridevo, scherzavo, cioè per me quello era proprio il mio momento magico in cui potevo essere vista, potevo farmi vedere, perché diciamo è come se io da piccola non mi sentivo molto vista a 360 gradi. Comunque ho tantissimi zii, insomma una famiglia molto numerosa e insomma un po' di situazioni particolari, e quindi il mio grido al mondo io l'ho trovato in questa strada, tra virgolette, se così vogliamo
1: bellissima
2: dirla.
1: Come cosa, sì. Sì, ti sei sentita capita, vista,
2: esatto, sì.
1: E hai trovato una voce grazie comunque all'arte di farti notare,
2: esatto.
1: Di esserci poi forse,
2: sì, perché appunto io inizialmente ho fatto delle esperienze come appunto concorsi di bellezza, poi modella, fotomodella, presentatrice, inviata televisiva, però poi a un certo punto ho detto ok, non è questo quello che voglio fare, io voglio recitare, voglio trasmettere le emozioni. Quando poi l'ho capito, insomma, mi sono trasferita a Roma e lì poi è iniziato il percorso vero e proprio.
1: E infatti proprio il momento che ti richiama la scelta, no? Il primo richiamo alla recitazione, c'è stato un momento preciso in cui hai capito che era la tua strada, cioè dopo aver fatto determinate cose hai capito che non era più il tuo posto, no? E la scelta invece del momento chiave qual è stata? Quella che ti ha fatto decidere e dire ok, adesso investo tutta me stessa su questo campo, perché è difficile anche perdersi, perché essendo anche bella, brava a parlare, bella da utilizzare come immagine, perché lo sappiamo che siamo,
2: certo,
1: anche dei prodotti,
2: assolutamente,
1: e siamo considerati anche tali con i numeri, ai provini, cioè, quindi passami il termine. Quando hai capito che dovevi chiudere con tutto quello che era anche arte, però non ti esprimevi bene, non ti sentivi te stessa?
2: Sì, allora c'è stata una scena in particolare dove uno sconosciuto, un amico, non era una persona proprio a me stretta, mi disse soltanto: ma tu non recitavi un tempo? E all'epoca ero piccolina, quindi se già recitavo un tempo, cioè
1: a due anni,
2: esatto, cioè non so a quale tempo si riferiva, cioè avevo tipo 20 anni forse. E io dissi sì, effettivamente sì. E lui mi disse: perché non hai continuato?
1: Oh. Cioè ti ha aperto
2: questa cosa, proprio. Hai ragione, me l'ero dimenticata. Cioè, nel senso che magari quando tu sei giovane
1: si
2: ti piacciono
1: anche
2: tante cose, esatto.
1: Sì.
2: Poi comunque devi studiare, vai alla scuola, insomma, cioè ti devi diplomare, almeno un diploma te lo devi prendere. Poi successe che io mi iscrissi all'università, ma non volevo assolutamente, come dire, regalare le mie energie, il mio tempo ad un qualcosa che non mi appagava come la recitazione. E così poi andai a lavorare, insomma mi misi i soldi da parte e mi trasferì a Roma. Tra l'altro, quando io mi sono trasferita a Roma io stavo proprio tranquillissima, cioè avevo proprio le idee chiare, sapevo cosa stavo andando a fare, ero felice, semplice, senza né paure e preoccupazioni, senza nemmeno troppe illusioni, cioè sapevo che era un percorso che volevo fare
1: e che si doveva fare, forse,
2: esatto,
1: in un certo
2: sì
1: senso.
2: Sì sì, nel senso, cioè mia mamma, diciamo, quando io lo raccontai ci rimase un po', perché le mamme hanno sempre un po' paura. Invece mio padre mi disse: io ti dico che non devi andare oggi e domani, io ti dico che dovevi andare ieri.
1: Era me, fantastico,
2: diciamo, sì. Poi mio padre mi casa tantissimo, cioè per esempio ultimamente mi ha detto: il mio sogno è quello che tu sarai protagonista in un film d'azione americano. Bravo papà. adesso sarà anche il mio sogno, mi hai dato una buona idea.
1: Vedi, sono importanti, sì. Il nucleo familiare poi è sempre la forza, in realtà,
2: esattamente,
1: no? Di noi essere un po' esplosivi, impulsivi,
2: sì,
1: travolti anche da mille situazioni, da persone che ti tirano, ti prendono, ti acchiappano, però comunque il punto fermo è quello che poi resta con gli anni e con,
2: certo,
1: il tempo. E invece le difficoltà iniziali, se ci sono state, per te all'inizio è stato più un sogno o più fatica? E qual è stato il primo ostacolo vero che hai incontrato poi?
2: La fatica c'è da ancora prima di iniziare, però è così, come dire, così grande la voglia, il perché, che la fatica non ti costa proprio. Io, diciamo, tutte le difficoltà che ho vissuto, tra virgolette, che magari possono essere difficoltà che vivono tanti giovani che come me si trasferiscono fuori sede per studiare un indirizzo all'università e tutto. Quindi diciamo che per me tutta quella fatica in quel momento non mi pesava.
1: Non c'era sogno, no. Basta.
2: Cioè, pensa che comunque io ho una famiglia che non mi ha potuto sostenere economicamente più di tanto, quindi io facevo veramente tutto da sola. E mio fratello mi chiamava ogni mese, diceva: come fai? Facevo mille lavori, pagavo tutto in ritardo, ti giuro, cose
1: bellissimo,
2: assurde,
1: però
2: ce la facevo. E infatti mio padre dice: ma come fai? Perché poi Roma è molto più costosa di Napoli. Adesso non so i prezzi come sono cambiati, saranno sicuramente aumentati.
1: Era molto costosa,
2: esatto, sia a Napoli che a Roma. Però era tutto molto difficile, ma non mi pesava nulla. Cioè, nel senso, ci sono stati momenti in cui mi sono chiusa nella mia stanza e ho pianto, perché comunque l'affanno di voler realizzare qualcosa e la difficoltà in qualche modo ti possono demoralizzare, però poi tu vai avanti e continui. Cioè, ti possono demoralizzare in quel modo, come anche proprio le fasi della vita. Io non so se ci sono persone che hanno fatto tutto sempre in salita, però la vita, come dire, è un po' un'onda del mare, possono capitare tante cose, e l'importante è saper resistere a questi momenti, tra virgolette,
1: assolutamente, di sconforto. Soprattutto reagire, no? Che possono,
2: esatto,
1: durare anche poco, perché essendo giovane, avendo una responsabilità, tutte le responsabilità forse addosso, cioè l'affitto, la camera, il condominio, l'immondizia, la luce, il gas, le cose, e poi essendo giovane, anzi, che hai detto, chapeau, perché comunque ecco, questo ti fa capire quanta fame c'è in una persona, in un artista che vuole raggiungere quell'obiettivo. Cioè, è imparagonabile,
2: sì.
1: Non la puoi decifrare, non la puoi nemmeno vedere, la conosci tu, ce l'hai dentro, ed è la forza che poi ti fa svegliare, ti fa andare avanti,
2: sì.
1: Dice, tutto a posto, si risolve tutto. Ma se oggi ti guardi indietro, quella ragazza che è partita si riconoscerebbe nella donna che sei adesso?
2: Sì, secondo me sì.
1: Sì, l'accendiamo.
2: Sì.
1: L'accendiamo. E grazie Dani per questa prima parte. Ma quale grazie a voi? Dove
2: okay.
1: scappi? Dove
2: okay.
1: vai? Grazie per questa prima parte molto personale della tua adolescenza. Ci fermiamo solo per un attimo, ma noi torniamo qui a Napoli Senza Confini. Vi lascio con Lina Sastri, Alune Napoli. A tra poco.

0: Ed eccoci, siamo rientrate con Daniela De Vita ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, e adesso ci tuffiamo insieme in un momento dinamico, carino. Napoli Express, tutta poche fermate, perdonami, e tutte alle radici. Un proverbio napoletano che ti appartiene. Con le tue nonne penso che volavano questi.
1: Ce n'è uno in particolare, diciamo che non si addice alla donna, si addice più all'uomo. Però il significato,
0: però
1: proprio
0: ci sentiamo anche uomini.
1: Il significato contraddistingue proprio la mia personalità. Chi smette paura un succo che femmina bella.
0: Nel senso è vero.
1: Che non devi paura di nulla, non devi aver paura di nulla se vuoi fare un qualcosa che non riguarda solo l'uomo donna o il rapporto d'amore tra due persone. E quindi questo è proprio il mio motto. Poi ce ne ho tanti, adesso non me li ricordo. Vediamo
0: mi
1: se
0: piace
1: ne...
0: moltissimo, mi piace moltissimo. Esatto, perché
1: un altro, dimmi, ovviamente.
0: Dimmi. Vai, così io apprendo, perché non ho avuto nonne.
1: Questo può essere banale, questo detto, cioè veramente scontato e conosciutissimo, però per me è importantissimo, cioè faccia tosta gamba e facciamo muretto.
0: Vedi, non la conosco.
1: Non la conosci? Ma
0: no,
1: come? Veramente?
0: No. E no, non ci ha avuto i nonni, le nonne, quella fase, quella è importante perché ti insegnano tutte le cose,
1: certo.
0: Del passato, i detti, i controdetti, come si cambia, i racconti, le cose.
1: Poi mia nonna mi diceva sempre, i compagni sono fuochi e montagne, adesso inizio,
0: sono
1: fuochi e montagne.
0: Cioè che si appicciano.
1: È che non sempre l'amicizia ti porta qualcosa di buono. Poi ci sono tre detti che ti voglio dire perché me li diceva sempre mia zia Maria. Che diciamo me ne disse uno dietro l'altro, e quando finì l'ultimo disse: vabbè, anzi, mo faccio una cosa, io sono quello magro, che mi ha fatto proprio vita, morte e miracolo. Mi disse: nonne, anzi, mentre bella sta in vetrina, brutto son marito. Io all'epoca ero single. Ok, zia.
0: Che l'amica ti fa le scarpe.
1: Esatto. Nonne, anzi, a vecchia da morire, ma giorno va a morire.
0: E due. Vai, terza colpo finale.
1: Nonne, anzi. O primo anno cuore e coro, o secondo anno culo e culo, o terzo anno capo e culo.
0: Bellissima, grande zia Maria.
1: Tra marito
0: e moglie.
1: Vabbè, comunque, diciamo,
0: bellissima
1: c'è
0: zia
1: tanta
0: Maria.
1: Saggezza.
0: Niente, si deve fare un podcast con tutte queste cose.
1: Sì.
0: Un'idea originalissima, zia Maria. Ti invitiamo qui.
1: Sì, infatti.
0: Invece, Dani, una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Sicuramente mio nonno nei giorni di Natale cucinava il capitone. Questo capitone se ne scappava ovunque.
0: Vivo, perché
1: vivo,
0: vivo.
1: Che poi questo capitone a me non è mai piaciuto.
0: Idem.
1: E tra l'altro, cioè, diciamo, quando io ho vissuto con mia nonna, tra l'altro, che è una ricchezza che io veramente ne sono tantissimo orgogliosa, perché vivere, crescere e nascere con una nonna, ti giuro, è un'esperienza che ti cambia completamente la vita. È una ricchezza assoluta. E quindi in questa casa piena di zii, piena di cugini. E durante i giorni di festa, comunque, mio nonno e mia nonna litigavano a chi doveva cucinare e soprattutto litigavano a chi doveva cantare, perché si dovevano esibire a tavola prima del pranzo per fare una canzone.

0: profumi, che bella musica. Mi hai regalato una bellissima immagine. Invece, un piatto napoletano che per te sa di radici.
1: Ci sono tanti piatti un po' più tipici, come, che ne so, spaghetto aglio e olio, spaghetto col pomodorino, le pennette col pomodorino fresco, però a me il mio piatto preferito, che è proprio semplice, pasta e lenticchie.
0: Ma no,
1: cioè, è semplice, però io da piccola mi piaceva pasta e lenticchie.
0: E poi i legumi fanno bene, esatto. Guarda, noi anche scorticate le stiamo comprando, le lenticchie,
1: esatto, decorticate.
0: Decorticate.
1: E poi, se non mi sbaglio, le lenticchie portano anche, come dire, portano ricchezza, giusto?
0: Ricchezza italiana soprattutto. Le corticate che sono buonissime, assolute, però. No, esatto. La pasta non ce la faccio, Daniela.
1: No, no, no, io un piccolo piatto di pasta, ti giuro, con la pasta hanno un sapore che non si spiega. Anche di grano sarraceno, come vuoi.
0: Cioè. No, io di là la regia, la mia Carmen che lavora con me, vi amo, ragazzi. Mi subiscono anche le mie gaffe, però... Non ce ne fotte.
1: Assolutamente.
0: Allora, invece, un gesto tipicamente napoletano che ti rappresenta.
1: Vabbè.
0: Un gesto.
1: Il tie.
0: Immaginate.
1: Diciamo, oltre a questo non me ne viene in mente uno.
0: È meglio di quello. Invece, se dovessi portare con te una sola cosa di Napoli in uno zaino per partire per un lungo viaggio, anche di non materiale, cosa ci metteresti in questo zaino?
1: Esatto, perché la prima cosa che mi viene in mente è di portare cose non materiali, ovviamente, perché la cosa materiale può essere solo la macchinetta del caffè. Le cose non materiali, cioè, ce le metti nello zaino, restano dentro di te, nella tua mente, tutto ciò che rappresenta Napoli, dal sapore, dall'odore del ragù, dall'odore del caffè, dalla simpatia e l'accoglienza delle persone, dagli estranei. Cioè, tu se cammini a Napoli e vai in un bar e vuoi chiacchierare pure di una cosa tua privata, quelli ti ascoltano e ti consigliano pure, cosa che magari in altri
0: consulenze
1: posti...
0: Consulenze gratuite, esatto. A Napoli, mi raccomando. No, è vero.
1: Cosa che magari in altri posti non succede, perché spesso comunque questa mia apertura...
0: Ma quante volte tu comunque lavori, giri tanto,
1: certo.
0: No? Quante volte vai in dei posti, in altre regioni e...
1: ti guardano male.
0: E ti cambiano la giornata,
1: sì.
0: Quello semplice sguardo, quella freddezza o quella risposta non avuta.
1: No, ti giuro,
0: o
1: io poi
0: una risposta data in un modo,
1: esatto,
0: particolare, che noi poi essendo empatici abbiamo proprio bisogno, no, di uno scambio di energia.
1: Esattamente, però mi sono resa conto appunto con queste esperienze che il napoletano è una cultura a parte, cioè nel senso non è facile capirlo, cioè per noi l'accoglienza è proprio la base della vita, l'accoglienza, cioè il non giudizio, quindi come dire la semplicità, accogliere qualsiasi cosa. Invece magari vai da un'altra parte e ti guardano in un certo modo perché magari sei un po' più aperta, più vivace, insomma, quindi tutta questa semplicità io la metto nello zaino e la terrò per sempre dentro di me.
0: E non la dobbiamo perdere assolutamente mai. Io ti regalo Roberto Murolo, ti piace? A proposito di odori, di profumi, tazza di caffè. Noi
1: bellissima.
0: Torniamo tra pochissimo.
2: Vorrei sapere perché si m'avete dito.

0: E siamo tornate qui io e Daniela De Vita e continua il nostro viaggio di Napoli senza confini e adesso andiamo su un po' sul tuo presente e sul successo, questa parola un po' particolare che andiamo un po' a decifrare insieme. Parliamo della tua identità oggi, senza pensarci troppo, chi sei in questo momento della tua vita?
1: Sono una donna che è molto lucida e consapevole di quello che sta cercando di costruire ed è molto felice di quello che sta cercando di raccogliere, perché nel senso dall'esterno sembra tutto enorme, però io che lo vivo dall'interno per me è un piccolo inizio più concreto, perché vorrei che la mia strada fosse ancora più lunga in salita, insomma.
0: Vai, dobbiamo ambire in alto, sempre
1: esatto.
0: In alto. E invece la parola successo, no? E intanto per te cos'è e come lo identifichi? E soprattutto se ti senti arrivata o devi dimostrare ancora qualcosa?
1: Io non ho molta familiarità con questa parola, tanto è vero che con queste esperienze che io sto vivendo negli ultimi anni, molte persone a me care mi dicono proprio tu stai avendo successo. A me fa piacere che magari...
0: È una parola un po'...
1: Sì, mi fa piacere che pensano questo, però io veramente la vivo con estrema semplicità, le cose belle che mi stanno accadendo. Quindi secondo me il successo non è importante come obiettivo in sé. L'importante è stare bene con se stessi. Perché spesso, soprattutto gli artisti, chi vuole ambire a un qualcosa di ambizioso come che sia lo spettacolo o anche un qualsiasi altro tipo di lavoro, scambiano come dire il raggiungimento dell'obiettivo con il successo. Sono due cose completamente diverse. Io queste le ho capite studiando tantissimo, cioè nel senso a me non interessa stare sul red carpet col vestito importante, i fotografi, che poi arriva, perché già mi è arrivato tante volte e fa parte del percorso.
0: Esattamente.
1: Però a me interessa studiare e fare bene tutto quello che a me piace per farlo ancora meglio. Solo così posso crescere. Quindi per me la parola successo, diciamo, l'ho accantonata nel momento in cui ho capito come dovevo costruire questo mio percorso, questo mio approccio al cinema e al teatro.
0: Hai detto, guarda, una cosa super saggia, perché vuole una conseguenza sempre al lavoro
1: intenso
0: e la professionalità e la dedizione che ci mette un artista, perché fa proprio quello la differenza, no? Dedicarsi completamente, studiare, starci tempo sopra,
1: esatto.
0: Che essere una... un po' una meteora, perché c'è il momento di hype e poi succede, perché ci sono
1: certo.
0: Personaggi di questo tipo, ma costruendo un percorso, ecco, fatto di formazione da giovanissima, andando avanti e indietro, Roma, i teatri, i workshop, le lezioni private, l'addizione, perché poi sei napoletana, scusa, me la sistemi l'addizione, perdonami Daniela.
1: Tra l'altro ti devo raccontare una cosa,
0: voglio dire,
1: il primo giorno alla scuola all'accademia di recitazione,
0: fuori freddo e caldo, no?
1: Sei molto simile a me, pure io se non so se ci hai fatto caso, ho tolto e rimesso la giacca più volte.
0: Impazzite.
1: Il primo giorno all'accademia di recitazione, la mia insegnante di dizione mi disse: come ti chiami? Daniela. Lei diceva: Daniela. Daniela. Daniela. Facevo io: Daniela. Comunque io dopo un anno ho capito che lei mi voleva dire il mio nome in dizione.
0: Ah, mamma mia. Quindi ti hanno un po'...
1: No, mi hanno dato
0: tanto. Appesantito su questa cosa.
1: Diciamo che mi hanno dato tante dritte, tanti metodi per cercare in qualche modo di lavorarci su senza in maniera troppo forzata. Perché comunque quando tu parli devi essere sempre naturale, perché se parli in dizione e poi comunque perdi quella spontaneità è meglio che parli come vuoi, secondo me.
0: Facciamo così.
1: Però è importante, magari a chi piace, chi lo trova necessario, giusto per il tipo di lavoro che svolge, è importante secondo me farlo. Tra l'altro, riguardo al successo di prima, mi è venuto in mente che se tu pensi solo al successo, pensi solo all'obiettivo, tu non lo raggiungi mai. Invece se tu lo costruisci passo dopo passo, è facile che più possa tu raggiungerlo, perché
0: cioè, quindi tu devi,
1: se vedi solo la meta, cioè come fai ad arrivare così senza fare tutto il percorso?
0: Quindi devi immaginare,
1: pieno di ostacoli.
0: Esatto.
1: Cioè devi proprio fare tutto il sentiero, le cose che succedono.
0: Quindi va visualizzato quello che dici, va visualizzato il primo step, il secondo,
1: esatto.
0: E così via.
1: Io così la vivo, cioè nel senso anche adesso per me è sempre il primo passo un po' più soddisfacente, tra virgolette.
0: Daniela, e invece il dubbio, cioè se c'è stato il momento in cui hai pensato, non oggi, magari ieri, nel senso di qualche anno fa, chi me l'ha fatto fare?
1: Non c'è stato un momento in cui ho pensato chi me l'ha fatto fare, perché sono sempre stata molto molto decisa e testarda. Però, come ti stavo raccontando prima, siccome ho vissuto con mia nonna una vita intera, quando è venuta a mancare mia nonna e io pensavo che proprio lì sarei morta anche io insieme a lei, invece ti garantisco che da quel momento in poi io sono diventata molto più forte, molto più lucida, molto più donna consapevole, e sono arrivate tante cose belle. È come se lei mi avesse un po' guidato dall'alto, se così vogliamo dirla. E, diciamo, quando poi è finita lei, io dissi tra me e me: ok, perfetto, mo me ne vado proprio all'estero, cioè tanto comunque tutto quello che io volevo fare non sono completamente soddisfatta, non ho legami, non sono mamma, non sono sposata, non ho figli, non ho un lavoro che mi tiene legata alla mia città, amo mia mamma, mio fratello e le mie nipoti, ma io devo comunque fare le mie esperienze. Nemmeno il tempo di pensarlo è arrivato il film, è arrivato l'amore, è arrivato un posto al sole, è arrivato tutto in sé. Cioè proprio quando è arrivato anche nel momento in cui io, diciamo, come dire, io ho fatto veramente tanto teatro per tantissimo tempo, ho frequentato il NEST, che è un teatro a San Giovanni a Teduccio, come dire, messo in piedi da Francesco Di Leva, Adriano Pantaleo, Giuseppe Miare Di Mauro e Giuseppe
0: attori.
1: Gaudino, esatto. E loro hanno creato questo spazio in questa palestra abbandonata dove si fa arte, e io l'ho frequentato, ti giuro, per tantissimi anni. Io andavo a fare teatro lì dalle 9 del mattino fino alle 6 di sera, per poi andare a lavorare nel ristorante come cassiera di notte e tornare a casa all'una. Quindi poi a un certo punto non ce l'ho fatta più fisicamente, cioè mentalmente non reggevo.
0: Certo,
1: nel momento
0: certo.
1: In cui ho detto ok, mi devo un attimo riposare, anche perché poi il tempo passa e quindi mentre il tempo passa l'età cresce
0: l'età avanza.
1: Nel momento in cui ho detto ok, non ce la faccio più, mi devo un attimo fermare, sono successe queste cose, diciamo, belle,
0: e sono arrivati
1: cinema.
0: questi famosi frutti,
1: esatto, bravissima.
0: Senso. E ti chiudo e ti faccio questa domanda chiudendo questo momento, questo blocco, chiedendoti se oggi ti senti nel posto giusto della tua vita.
1: Fortunatamente sì.
0: E dai, grande la nonna, ti ha lasciato tutta la forza e l'energia, no? che ci poteva dare, fondamentalmente.
1: Sì.
0: Ci fermiamo per un attimo e torniamo tra poco, e vi lascio ascoltare Jovena, A vita e mo. E a proposito di vita, a tra poco.

0: Davide no.
1: Eccoci, siamo tornate con Daniela De Vita e adesso ci tuffiamo e ci divertiamo ancora di più perché ti porto nel momento di Napoli senza confini, vero o falso? Sei pronta?
2: Vai.
1: Partiamo. Il teatro è sempre più difficile del cinema.
3: Vero.
1: E certo, poi ve lo diciamo, perché davanti alla macchina da presa ci si emoziona meno che sul palco.
3: Vero.
1: Napoli per un attore è una palestra di vita continua.
3: Verissimo.
1: Il primo provino non si dimentica mai ed è quasi sempre un disastro.
3: Vero.
1: Pure io lo sai quando me l'ho scritta, l'ho pensato, ho detto, ma perché è un disastro? Poi in realtà ho pensato e ho detto sì,
3: sì,
1: è stato un disastro. Però è andato bene poi.
2: Anche a me.
1: Cioè è andato nella danza, è andato bene, però era un disastro. Cioè, se dovessi pensare oggi, un disastro. Scarpe che non avevo che non erano quelle, elastici mi hanno prestato per attaccarle.
2: Però poi magari succede qualcosa che...
1: Comunque è andato poi bene.
2: Esatto.
1: Però sì, il primo provino importante. Oggi è più facile emergere rispetto al passato.
3: Verissimo.
1: Un attore porta sempre un po' di sé in ogni personaggio.
3: Vero.
1: Le serie TV hanno superato il cinema di intensità e narrativa.
3: Non lo so, io direi più falso, però può essere. Può essere sicuramente come strumento
1: un po'
3: proprio...
1: fenomeni
3: esatto,
1: del
3: sì.
1: momento. Sì, per i giovani poi
3: diciamo vero cinemato. Perché per come stanno andando i tempi adesso comunque ci sono molte più serie che vanno veramente tantissimo
1: cinema, dai, dobbiamo
3: esatto
1: cinema, cinema sta arrivando, sta ritornando, ci auguriamo.
3: Esatto.
1: Si impara di più dai no che dai sì.
3: Assolutamente vero.
1: Recitare significa anche mettersi a nudo sempre.
3: Verissimo.
1: Il pubblico napoletano è il più esigente di tutti.
3: Verissimo.
1: C'è stato un ruolo che ti ha cambiato davvero come persona.
3: Sì.
1: Quale?
3: Diciamo anche il pezzo che stavo facendo prima, che è un monologo di Annibale Ruccello Orion. Diciamo questo monologo a me mi è entrato proprio nelle viscere, nel senso lo sento così mio e così crudo, così realistico, così da brividi, che secondo me ha anche un po' influenzato il mio approccio ai tipi di personaggi che mi capitano. E questo secondo me mi permette di capire tante cose, però io questo riesco a capirlo più con il teatro che con il cinema.
1: Mm.
3: Perché con il cinema comunque in base ai ruoli che ti capitano tu ti immergi nel personaggio, cerchi di immedesimarti il più possibile, però tu a teatro puoi sperimentare veramente l'impossibile. La nave in tempesta, l'astronauta, il vento, cioè dalle cose più assurde a quelle più folli ed esagerate.
1: Forse anche una condizione di tempo magari, perché il teatro ci sta lì, si fa gruppo, si
3: anche,
1: prova, ci sono
3: anche
1: le repliche,
3: esatto.
1: C'è più tempo,
3: però
1: no?
3: È proprio il meccanismo, cioè anche al cinema possono capitare dei ruoli così particolari che veramente possono in qualche modo regalarti tanto e stravolgere pure il tuo approccio. Però a me in questa cosa mi è capitata con il teatro, che ho avuto veramente modo di fare anche per esempio il maschio, il maschiato, la persona rozza. Questo al cinema mi capita sempre di fare la bella ragazza, l'amante, la donna popolana, la mamma. Invece a teatro vai,
1: è
3: proprio la massima libertà.
1: Cioè ti piace più ricevere insomma proposte di ruoli proprio distaccati da te.
3: Esatto.
1: Penso che sia
3: esatto,
1: il sogno di tutti.
3: Esatto.
1: No?
3: E sarebbe
1: che
3: quella
1: fare
3: la cosa
1: stessa, fare
3: esatto,
1: mai,
3: esatto. Cioè comunque anche con un po'
1: poco stimolante.
3: Esatto, con un po' di sfumature diverse comunque da te e tu ci arrivi al personaggio, però fare una cosa completamente diversa, lì ti diverti ancora di più.
1: E almeno una volta hai studiato una scena e poi hai improvvisato tutto?
3: Sì, penso di sì.
1: È vero, hai mai parlato da sola per strada invece ripassando un copione?
3: Sempre, sempre.
1: La gente ti guarda pure,
3: sempre.
1: Questa è pazza. Dopo un provino hai pensato questo ruolo è mio, invece no?
3: In realtà ho pensato questo ruolo è mio quando invece era sì,
1: era
3: nell'ultimo film che ho
1: che
3: fatto.
1: Che te lo sentivi.
3: Sì, poi non ho mai pensato che un ruolo
1: a
3: era mio.
1: A proposito di ultimo film che hai fatto, pochi giorni fa.
3: Esatto.
1: Ci vuoi raccontare cosa è successo? C'è stata la prima.
3: Sì, allora già c'è stata, ci sono state diverse anteprime, di cui una al Festival del Cinema di Roma, l'altra a Napoli qualche mese fa e invece giovedì 7 maggio c'è stata questa proiezione speciale al Cinema Modernissimo del film Malavia.
1: Che bello. bello, sì, lo devo vedere.
3: Assolutamente, con la regia di Nunzia De Stefano, prodotto da Matteo Carrone, di cui io interpreto la mamma del protagonista.
1: Che pensa te, mi avevano invitato alla conferenza stampa,
3: ero a
1: Roma, guarda, ho le mail. Assolutamente ci dovevo venire, perché già la locandina pazzesca, bel titolo stupendo.
3: Grazie.
1: E mi era arrivato questo invito ed ero a Roma. Ora ho collegato in realtà, guarda. Sì, vero. E allora chiudiamo questo momento vero o falso. Se potessi scegliere, rifaresti tutto da capo senza cambiare niente?
3: Rifarei tutto da capo senza cambiare niente, tra virgolette, perché comunque nella mia modalità sono riuscita ad essere soddisfatta di quello che ho costruito, però lo farei con molta più... concretezza, sì, senza perdere troppo tempo, perché quando sei giovane credi anche alle chiacchiere.
1: Lo sappiamo, che dobbiamo
3: quindi
1: fare,
3: come dire, un po' i prosciutti davanti, cioè uno ti dice una cosa e ci credi, invece no, vorrei avere
1: molte molte illusioni per noi giovani donne, che madre natura ci ha dato una mano, diciamo così. e purtroppo se la vi è così. Bene. Però l'importante è che poi con il tempo da sole, perché poi nessuno ti aiuta,
3: ci si arriva alla conclusione. Però vedi, questa cosa, se sapevo un po' di anni fa, avrei fatto diversamente.
1: Però fa parte pure un po' della crescita, no?
3: Sì.
1: Nel senso che se non fossero successe quelle cose, capito, oggi non saresti così. Quindi è un po' tutto un da considerare comunque un bel ricordo, dai, diciamo così. Limited edition per Daniela De Vita, primo round, emozione secca. Io ti dico una parola, tu mi restituisci la prima emozione senza pensarci troppo. Teatro.
3: Emozione.
1: Primo provino.
3: Entusiasmo.
1: Napoli.
3: Vivacità.
1: Silenzio.
3: Ascolto.
1: Applauso.
3: Felicità.
1: Benissimo, sembro Bonolis quando fai il gioco quello al contrario. Però guarda, è un'immediatezza straordinaria. Round 2, Chuck si gira. Immagina una scena, sei da sola, notte, una città che conosci bene, devi dire una sola battuta che racchiude tutto questo, qual è?
3: Alla in Mexico non passiamo.
1: Io penso che l'hai vissuta questa cosa.
3: Mi
1: è arrivata proprio come se hai vissuto questo momento e l'hai proprio detto nella vita reale.
3: Sì, non lo so se è frutto della mia immaginazione, dell'insieme delle cose
1: non
3: che
1: lo
3: vivo e
1: tutto.
3: Che conosco, frutto dei personaggi.
1: Ma
3: che
1: ti
3: poi
1: fa questa cosa che tra sette vita reale a un certo punto ti senti confusa?
3: No, io più che altro, a volte, per esempio, parlando con i miei colleghi, mi stava raccontando Fiorenzo, mi stava raccontando di sua figlia. Io mi pensavo che si riferisse alla figlia finta. E si scusa, fammi capire, figlia finta o figlia vera?
1: Per questo gli attori vanno al manicomio.
3: Quando
1: io a parte
3: dico mio fratello, mio zio, io poi quando racconto del personaggio, io dico mio, perché io intendo io Stella, no io Daniela. E quindi poi le persone possono facilmente confondere.
1: Esatto, per questi ragazzi gli attori vanno in terapia poi.
3: Esatto.
1: È semplice. Allora, round 3, il ruolo della vita. Se potessi scegliere oggi senza limiti un ruolo da interpretare, cinema o teatro, chi saresti e perché?
3: Una pazza schizzata del manicomio.
1: Ecco, continuando la terapia, poi si va nel reparto psichiatria.
3: Esatto.
1: Quindi quello.
3: Sì, mi piacerebbe tantissimo. Anche perché quando ero piccola ero molto attenta, magari in classe c'era qualche alunno che aveva un po' di difficoltà motorie, quindi tutto ciò che era un po' difficile io lo guardavo con molta attenzione, dicevo caspita. Diciamo mi dispiaceva tanto vivere quelle situazioni, però tra l'altro io ho scelto di fare l'attrice perché amo tantissimo recitare, però a me sarebbe tanto piaciuto studiare psicologia e quindi non lo so, poi mi sarebbe piaciuto specializzarmi in criminologia minorile, però anche proprio diciamo proprio la psicologia in sé.
1: No, sorrido perché prima di là, ora ci colleghiamo ecco a non so chi ti ha chiesto dei vari personaggi che erano di là prima, nel senso buono, e tu hai detto no, a me mi piace già fare drammatica, devo fare attrici di drammi, insomma, ti piace?
3: Ah, il musical.
1: No, ecco, ti hanno chiesto, ma non hai mai pensato al musical?
3: Esatto.
1: No.
3: Voglio fare la tragedia greca, ma non sto scherzando, cioè nel senso anche le farse di Chekhov, tutte queste cose veramente super divertenti, super distanti dalla realtà odierna, quindi diciamo sì.
1: ti vediamo, insomma, tra psicologia e drammaticità, fondamentalmente hai assorbito tutto quello un po' che è il fattore umano più debole, più disagiato.
3: Esatto.
1: E ami profondamente raccontarlo, ecco, con la tua voce e con il tuo volto, che
3: esatto,
1: poi spacca completamente l'anima, perché arrivi dritta, cioè, mi piace, cioè emozioni, capito? Hai questo fattore molto,
3: ti ringrazio,
1: molto forte. Ci fermiamo ancora per un attimo, poi torniamo, ti salutiamo, ti lascio libera così puoi andare sul set con Natazzulelle Caffè di Pino Daniele. A tra poco.

0: Pino Daniele Nazazzulelle Caffè, quella che ci prenderemo tra pochissimo insieme con Daniela De Vita qui a Napoli, esatto, Senza Confini. E chiudiamo e ci salutiamo, però prima ti lascio raccontare qualcosina rispetto ai tuoi progetti futuri. Ci vuoi dire qualcosa? C'è qualcosa che bolle in pentola o spoilerare un progetto teatrale, cinematografico?
1: Sì, innanzitutto io ho una bravissima agente che crede tantissimo in me, mi spinge tantissimo, e questa è una grande fortuna. Cioè, lo auguro veramente a tutti gli attori di avere un'agente brava che crede nel tuo percorso. E sì, al di là di questo, io ho sempre avuto una grandissima passione per la scrittura che coltivo da piccola.
0: Wow.
1: E ho sempre scritto questo libro autobiografico da piccola, e tu dici, ma come?
0: Già, è uscito, l'hai scritto?
1: No, ancora non è uscito. Io diciamo, quando ero bambina scrivevo soltanto le prime pagine su dei fogli sparsi, poi le perdevo, poi avevo due scatole piene di fogliettini e diari segreti, avevo 7 diari segreti che io volevo fare proprio il libro di tutti questi diari dell'adolescenza. Però poi, diciamo, passò il tempo, mi feci signorina,
0: l'hai lasciato un po' andare.
1: Esatto, e quindi ero più soffermata su quello che vivevo in quel momento presente. Da quel momento in poi ho deciso di scrivere effettivamente tutta la mia storia su un quaderno a penna, quindi nemmeno a computer,
0: che è la cosa più bella.
1: Esatto, eh. E poi per farlo trascrivere che ce n'è voluto, perché dopo che io poi l'ho scritto a penna ci ho impiegato tipo 5 anni per scriverlo a penna. Poi per 5 anni io non l'ho più toccato, avevo proprio un rigetto, ma nel senso, no, che non lo volevo toccare più, sapevo
0: ti dovevi
1: che...
0: staccare,
1: sì,
0: un attimo,
1: anche perché poi insomma alcune cose della vita mi hanno permesso di dedicarmi di più alla recitazione che a questo grande sogno che avevo da bambina. Dopo 5 anni la scrittura, insomma anche quella per il cinema che sto cercando di coltivare da un po' di tempo a questa parte, sono riuscita a riprenderlo e a farmi aiutare da uno scrittore vero e proprio, e lo sto quasi terminando.
0: Che bello!
1: Quindi a breve, chissà quando, spero.
0: Allora ritornerai
1: più presto
0: qua a presentare, esatto, il tuo primo libro autobiografico,
1: che mi auguro veramente a più presto, perché io, tra l'altro, questa è una storia vera, è la storia della mia famiglia, è la storia del mio percorso di donna. Però io amo proprio raccontare le storie, cioè anche storie che non riguardano proprio la mia esperienza in prima persona.
0: Quindi magari tra 5 anni dove ti vedresti? Anche come sceneggiatrice?
1: A me piacerebbe tantissimo, io non ho mai studiato.
0: O scrittrice?
1: Sicuramente più scrivere libri, perché è quello che mi viene più facile, perché per scrivere sceneggiature devi studiare appunto la scrittura per il cinema. Ma in quel caso, da autodidatta, sto cercando di farmi aiutare da amici e sceneggiatori proprio che fanno questo, cioè anche affermati, insomma, cerco di farmi aiutare da veramente da chi ne sa più di me, perché io amo l'arte a 360 gradi, amo esprimermi, ho quest'urgenza di raccontare ciò che i miei occhi sanno e che hanno visto, e quindi mi auguro piano piano.
0: La vita è una sola, quindi esatto, essere più persone.
1: Se non lo faccio ora,
0: sogni,
1: sono in vita, quando lo posso,
0: esatto,
1: fare, quando non ci sarò più.
0: Fate tutto quello che amate e che vi fa sentire soprattutto vivi. E esatto, ti chiedo, momento identitario di Napoli Senza Confini, una parola, di scegliere una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo senza mai tradurla, perché è bella così com'è.
1: Aspetta che ci devo pensare, senza tradurla, quindi proprio in napoletana.
0: Qua perché è un bel repertorio, quindi ci sta che, sì, ci pensi un po', che ti deve rappresentare a pieno.
1: Sì, che mi rappresenta a pieno, ora non me ne vengono in mente alcune precise.
0: Perché adesso sono... il nome dell'attrice che... Il film che interpretavi invece nel film?
1: La mamma del protagonista, Rosé.
0: Rosé?
1: Esatto, tra l'altro il nome di mia mamma.
0: Uì, no, vabbè.
1: No, ma ci sono delle similitudini con la storia,
0: no,
1: del film. Mi
0: mette due gommare se mi ha mangiato.
1: Sì.
0: Uì, ma no.
1: È uì, vero.
0: Ma che dici? Incredibile questa cosa.
1: Sì, comunque mi vengono in mente tante parole che non si possono tradurre, che però non hanno a che fare molto con la mia personalità, cioè nel senso, come dire, frien magnano, rippo rap, danno ritto nufat, cioè nel senso, sono quei modi di dire che hanno un significato, però messi in certe circostanze ne assumono tutt'altro. Cioè, per esempio, frien magnan, nel senso, significa che tu vuoi fare una cosa mentre ne fai un'altra con facilità, magari devi incastrare più cose insieme per farle, quindi cioè non
0: ti abbattere. Questa no, direi che no, la
1: non aver paura, fai questo, mentre fai questo fai quello, vai avanti e continua
0: e ti rappresenta
1: infatti stavo pensando se mi rappresentasse o no, però diciamo
0: conoscendoti e chiacchierando un po' con te secondo me la possiamo accendere, confermare e ti ringrazio davvero di cuore, sei una forza della natura straordinaria.
1: Grazie.
0: Mi ha fatto piacerissimo incontrarti
1: anche a me,
0: e parlare con te, in bocca al lupo mi raccomando.
1: Grazie,
0: avanti così dritti e ciao a tutti amici, noi vi salutiamo da Napoli Senza Confini e andiamo a fare i nostri meravigliosi contenuti, perché ci dovete seguire su Instagram, sulla nostra pagina di Rai Radio Live Napoli e scaricare l'app di Rai Play Sound per ascoltare tutte le nostre puntate. Ciao a tutti, ciao Ayu, ciao.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Complimenti.
1: Ma che scocchie vanno a chiagnere.
0: Hai fatta tu questa.
1: Non so per te, non si per me.
0: Guarda, io starei attento, secondo me ti hanno fregato l'idea. Questa qua l'hanno fatta anche in inglese.
1: Ma tu non mi hanno chiesto neanche permesso.
0: Io guarda, indaga, perché fa più o meno così, ma ricordo, fa.

Ho mangiato un gelato che mi ha leccato. Zombie.

Hai mangiato un gelato che ti ha leccato.

0: Dauer, nein!
1: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

0: Okay.
1: That was sick.
2: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

posto, che il mio posto è lì al tuo fianco, ma al tuo fianco non ci sono io. Detto che dovresti disperarti mentre ti consegno questo addio, e invece non

0: satelliti distanti.
1: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
2: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
3: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

Ormai questa sigla è come un campanello, ogni volta che la sentite significa che sta iniziando una nuova puntata di Round Naples con me, Silvio Martino, e che siete sui canali digitali di Rai Radio Rev Napoli. Quindi buon pomeriggio a tutti voi e benvenuti o bentornati, in realtà potrebbe essere qualsiasi ora del giorno, non solo pomeriggio, se ci ascoltate naturalmente attraverso il podcast su Rai Play Sound. Fatto sta che inizia l'ora di oggi, giovedì 16 aprile 2026. Innanzitutto, come state? Come prosegue questa settimana? Si avvicina sempre di più il prossimo weekend di aprile e si avvicina anche un altro venerdì. Infatti domani, venerdì 17, usciranno tanti nuovi singoli, album, soprattutto dalla scena musicale napoletana, che ascolteremo e commenteremo insieme. E a proposito di questo, oggi parliamo anche delle tante uscite da Napoli. Facciamo un piccolo riassunto di ciò che abbiamo detto nelle scorse due puntate di questo programma e scopriamo altre release da Napoli e dintorni. Poi parliamo di certificazioni, dischi d'oro e platino assegnati dalla FIMI a singoli, album, compilation in base al numero di vendite di questi progetti in Italia. E poi, come ogni giovedì, oggi c'è l'immancabile rubrica della Top 20 Naples, in cui scopriamo le classifiche napoletane e le confrontiamo con quelle italiane. C'è tanta roba da dire e naturalmente tanta musica da ascoltare, e quindi partiamo subito, accominciamo, e lo facciamo come sempre da Napoli ascoltando un po' di buon groove partenopeo napoletano. Leo Pesci e Greg Grega con 6 vastuta 8.

0: Leo Pesci e Greg Rega, due dei centinaia se non migliaia di artisti che ascoltiamo quotidianamente in questo programma, che diffondono il groove partenopeo in giro per il mondo. Quindi grazie, abbiamo ascoltato in questo caso Save Stuta Hot su Radio Rave Napoli per iniziare il percorso musicale dell'ora di oggi, giovedì 16 aprile, di Around the Naples con Silvio Martino. Vi ricordo che staremo insieme per un'ora fino alle 16. Prima di partire con le news di oggi, faccio i consueti complimenti a Leo e Greg per aver coniato questo nuovo modo di dire, Sinusave Stuta Hot, un modo di dire molto fotografico, una caratteristica tipica delle locuzioni in lingua napoletana, soprattutto nella lingua napoletana antica. Comunque partiamo con le notizie, lo facciamo parlando di altre uscite dalla scena napoletana di domani, venerdì 17 aprile. Poi più tardi faremo anche una panoramica generale, perché ne abbiamo parlato in puntate diverse, quindi giustamente mettiamo un po' di ordine prima di ascoltare tutti questi progetti domani e nelle puntate della prossima settimana. Allora, domani uscirà il primo EP ufficiale di Andrea Iros. Questo EP si chiama Devi Averne Cura, un progetto che contiene 6 brani, di cui uno già edito, e cioè il secondo brano della tracklist, che si chiama Niente di quest'epoca, rilasciato meno di un mese fa, praticamente a fine marzo, circa 3 settimane fa, e che abbiamo naturalmente ascoltato e commentato insieme in questo programma. Poi ci sono 5 inediti: il primo brano della tracklist si chiama Terea, il terzo Lavoro, il quarto 100 mani, il quinto Ho avuto paura, e l'EP si chiude con la 6ª canzone, che appunto la title track, che si chiama Devi Averne Cura. E questo un progetto che sarà sicuramente molto importante per Andrea, perché è il primo progetto ufficiale che esce sotto il nome di Andrea Iros, perché prima di questo percorso musicale Andrea aveva un altro nome artistico e faceva anche un altro genere musicale più orientato verso l'urban e la trap. Il suo precedente progetto si chiamava Plug. Comunque aggiungiamo questo EP alla lunga lista di uscite da Napoli di domani, lista che riassumeremo tra poco. Sono tanti i protagonisti, Dede, Clementino, Kid Lost, ne parliamo tra poco. Ascoltiamo prima uno di questi tanti protagonisti, Dede con Due Creature.
1: Ho un ricordo sbiadito di una notte a ballare dentro un bilocale che adesso è sparito. Chissà dove vanno ora tutti i gabbiani che volano via. Il quartiere si svuota tra gente che torna, non è mai partita. Dimmi quanto

0: Ammazzato, ne volevamo scappare.
1: Uno dei tanti protagonisti delle release musicali da Napoli di domani, venerdì 17 aprile, abbiamo ascoltato Dedè con il singolo con cui ha partecipato quest'anno a Sanremo Giovani, e cioè Due Creature. Dedè è un interessantissimo artista dall'urban pop napoletano e italiano che viene da Torre del Greco e sta facendo sempre più spazio nella scena musicale napoletana e italiana. E facciamo una panoramica generale riguardo tutte queste uscite. Domani Dedè rilascerà un nuovo brano in collaborazione con Ciccio Merolla che si chiama Senza Stress, la prima collaborazione tra i due, e una canzone che sulla base degli spoiler che hanno pubblicato un po' sui social in queste ore sembra essere molto sulla vibe estate 2026 e probabilmente potrebbe essere una delle hit di quest'estate 2026 napoletana. E poi droppa un nuovo brano anche Kid Lost in collaborazione con Clementino, questo nuovo singolo si chiama Spaghetti a Mezzanotte e rappresenta la prima collaborazione tra Kid Lost e Clementino e anche la seconda collaborazione di fila di Kid Lost, che nello scorso brano prima di Spaghetti a Mezzanotte, che uscirà appunto a mezzanotte tra poche ore, aveva collaborato con Aimivi in un altro brano. Spostandoci dall'urban al cantautorato, domani uscirà un nuovo singolo di Tommaso Primo che si chiama Felici per due ore, un brano che Tommaso ha spoilerato attraverso dei brevi video che ha pubblicato sui social. Ci tiene molto al ritornello di questa canzone, così come ha scritto su Instagram. Mentre per quanto riguarda album e Deluxe Edition, uscirà la tanto attesa Deluxe di Ragazzo di Giù, l'album di Rocco Hunt risalente al 2025, una deluxe che contiene dei brani molto interessanti. Contiene innanzitutto New Life Freestyle 2022, una traccia che Rocco pubblicò appunto 4 anni fa sui suoi profili social. Poi contiene 2 brani inediti solista, che sono La più bella del mondo e Soldi e Male Cap, e 2 altri brani inediti con dei featuring molto interessanti che abbiamo anche approfondito nelle scorse puntate, cioè Non è giusto non vale featuring Le One e O bene o mal feat Dipinto. Abbiamo parlato di questi link interessanti tra Rocco e 2 artisti della nuova generazione urban napoletana che soprattutto nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, stanno facendo dei risultati eccezionali soprattutto nelle piattaforme digitali di streaming, e sono questi 2 nomi che troveremo anche all'interno della rubrica della Top 20 Naples più tardi in quest'ora di Round Naples. Nel frattempo proseguiamo con la musica prima di spostarci un po' nei dintorni di Napoli e ascoltiamo Nicola Siciliano.

Ma io ormai si può dire che, o sapete meglio di me, che il percorso musicale di ogni puntata ci riserva sempre dei salti da un genere musicale a un altro, da un mood a un altro. In questo caso siamo partiti con il groove napoletano di Leo Pesci e Greg Rega all'inizio di quest'ora. Abbiamo continuato con l'urban pop di Dedè e ora abbiamo ascoltato la trap di NS di Nicola Siciliano con Rondò Veneziano. Tra l'altro anche Nicola sta vivendo un bellissimo momento, ha da poco rilasciato il suo ultimo singolo che si chiama Baby Do You Love Me ed è reduce da un grande concerto che ha fatto la settimana scorsa nella sua Napoli alla Casa della Musica, un concerto che stava particolarmente a cuore, ecco, al rapper napoletano. Comunque proseguiamo, ci spostiamo da Napoli ai dintorni di Napoli per quanto riguarda le release e sicuramente uno dei progetti più attesi dall'urban e dal pop italiano è il nuovo album di Madame. Ne parliamo tra poco, ne ascoltiamo prima un estratto. Madame, Disincanto.

la title track del nuovo album di Madame, Disincanto, che uscirà sempre domani, venerdì 17 aprile. Ormai abbiamo capito che domani uscirà tantissima musica che ascolteremo insieme. E parlando proprio di Madame, allarghiamo i nostri orizzonti musicali spostandoci un po' nei dintorni di Napoli. Vi dicevo che una delle release più attese e chiacchierate è sicuramente appunto questo nuovo disco della cantautrice rapper italiana, un disco anticipato da 3 brani. Il primo brano è stato proprio Disincanto, il secondo Ok, che tra l'altro sta andando anche particolarmente virale sui social, e il terzo è stato Rosso come il fango, droppato a sorpresa praticamente 2 o 3 giorni fa durante questa settimana. All'interno dell'album ci sono pochi featuring, c'è un feat con Marra all'interno del terzo brano della tracklist che si chiama Volevo capire, e poi ci sono i feat di Nerissima Serpe, Papà V e Goccia, tutti e tre all'interno della stessa traccia che è la nona della tracklist. Ora, Nerissima Serpe e Papà V non mi sembrano particolarmente vicini musicalmente parlando a Madame, mi sembra anzi che lo stile musicale di Madame sia molto distante dallo stile musicale di Nerissima e Papà V, forse si assomigliano soltanto per alcuni temi trattati un po' estroversi, ma questo non fa altro che incuriosirci ancora di più cosa avranno combinato Madame, Nerissima, Papà V e Goccia, tutti e quattro all'interno dello stesso brano. Lo scopriremo naturalmente nella puntata di domani e nelle prossime. Un disco composto da 14 brani, quindi non particolarmente lungo a livello di tracklist, ma è un album che sicuramente è carico di hype, perché Madame non rilascia un disco ufficiale dal 2023, il suo disco L'Amore, un album che è stato inizialmente poco apprezzato e che non ha goduto della stessa eco mediatica del suo primo album, del suo disco esordio Madame del 2021, ma insomma il tempo ha dato ragione al suo album del 2023 L'Amore, ed è stato poi col tempo appunto molto apprezzato. Usciranno tanti altri progetti molto interessanti domani. Ieri abbiamo parlato di Comuni Immortali di Achille Lauro, la Deluxe Edition del suo ultimo album, dell'album di Arisa, del disco di Michele Bravi. Usciranno anche progetti da artisti emergenti italiani, in particolar modo esce il disco d'esordio di Maito, un artista che abbiamo praticamente scoperto settimana dopo settimana con diverse release che ha fatto, e con l'ultimo featuring insieme a Jack La Furia. Il suo primo album ufficiale si chiama Genesi. Chiudiamo questo argomento per oggi, ma proseguiamo con la musica e con le news. Ascoltiamo Al Cartiero featuring Kepa Balelam.

Al Cartier featuring Kepa e Valelambo con Vomuri con me. Vi ricordo che Al Cartier è stato ospite di questo programma nella puntata di lunedì. Potete recuperare l'intervista completa a questo interessante artista dal mondo urban napoletano e italiano su RaiPlay Sound, e potete anche, se volete, recuperare un breve video reel che abbiamo pubblicato sui nostri profili social di un anticipo, ecco, dell'intervista che poi c'è stata nella puntata di lunedì. Proseguiamo con le news di oggi e parliamo di certificazioni. Voglio sapete che una volta a settimana, che sia di mercoledì, di giovedì, di venerdì, noi parliamo di certificazioni e scopriamo i dischi d'oro e platino assegnati dalla FIMI a singoli, album, compilation, in base al numero di vendite di questi progetti in Italia. Ed è sempre interessante parlare di questi importanti traguardi, perché spesso può essere un pretesto per parlare di progetti che magari sono usciti un bel po' di anni fa o decine di anni fa e che sono continuamente ascoltati fino a raggiungere appunto queste certificazioni in queste settimane. Partiamo come sempre dagli album. Disco d'oro per Circus di Britney Spears, disco d'oro per Rapper, l'ultimo album di Nicki Savage di cui è uscita anche la Deluxe Edition, oro per Lux di Rosalia, il suo disco rilasciato nel 2025. Tra l'altro Rosalia è stata al centro di tanta attenzione mediatica, ne abbiamo parlato all'interno della rubrica sulla musica internazionale del mercoledì, per il suo concerto che ha fatto e poi annullato in Media Stress a Milano poche settimane fa. Disco d'oro per Io Individuo di Night, l'ultimo album del rapper italiano che abbiamo largamente approfondito, perché come ogni disco di Night, insomma, c'è tanto da dire. Disco di platino per Ma Io Sono Fuoco di Annalisa, droppato a ottobre del 2025, e doppio platino per Gli Anni degli 883, un album risalente alla fine degli anni 90, praticamente al 1998. Vedete, questo è un caso in cui un progetto è talmente solido che a distanza di 30 anni quasi, di 28 anni, continua a macinare numeri in Italia e a conquistare certificazioni anche a decine di anni di distanza. Ascoltiamo un singolo estratto da uno dei tanti album certificati, e cioè Io Individuo di Night, e poi parliamo dei singoli. Night, L'Astronauta. Un'altra

0: mani di me, di questo. Ora che sono lontano lo sai che c'è, ti penso. Dirtelo adesso, dimmi a che servirebbe. Gridare un sentimento, neanche si sentirebbe qui. Non c'è più niente.
1: Il sample è abbastanza palese, ne abbiamo parlato più volte. Night ha campionato una grande canzone di Noemi, e cioè Le Briciole. Abbiamo ascoltato L'Astronauta su Rai Radio Rev Napoli, un brano che ha significato tanto per il rapper romano, perché ha siglato anche un suo nuovo record personale. Non era mai arrivato così in alto con un singolo all'interno delle classifiche nelle piattaforme digitali di streaming. Con L'Astronauta è riuscito ad arrivare al terzo posto, appunto, nelle charts digitali. Comunque, parlavamo di certificazioni e io individuo l'ultimo album di Night e tra le tante certificazioni per quanto riguarda gli album ha conquistato in questa settimana di aprile il disco d'oro. Passiamo ora ai singoli. Ci sono diversi brani in realtà certificati a differenza delle settimane scorse. Disco d'oro per Where Is My Husband di Rai e disco d'oro per San Paolo di The Weeknd e Anitta, una canzone che manca a farlo apposta, abbiamo nominato nella puntata di ieri parlando dei link tra la scena musicale italiana e internazionale e parlando del brano che ha fatto Fred De Palma in collaborazione proprio con la pop star brasiliana e Emi Schilla. Disco d'oro per Così Così di Olly, disco d'oro per Push It di Kid Yugi e Anna, un singolo estratto dall'ultimo album di Yugi, Anche i Roi Muoiono, che continua a macinare tantissimi numeri nelle piattaforme digitali. Disco di platino per Te di Ernia, disco di platino per Che Gusto C'è di Fibra e 13 Petro, la hit estiva di Fabri Fibra dell'anno scorso che fu lungimirante, chiamando un 13 Petro ancora non conosciuto al grande pubblico così come oggi dopo il Festival di Sanremo. E certificazione più alta va a Neon di Sfera Ebbasta e Shiva, che conquista il doppio disco di platino. E allora, per festeggiare questa certificazione più alta per quanto riguarda i singoli, ascoltiamo insieme proprio Sfera e Shiva prima di passare alla solita rubrica del giovedì della Top 20 Naples.

Ciò un coppa a una città che si fa fredda per si perdonare. Ciò un coppa a terra in fosse, mentre desideri la gente si fanno una cosa. Ciò un coppa a faccia pronta per la rivoluzione, io che sto fermo qua. Voglio fuggire a chi è stato padrone, finché sto giù c'è diventa lione, ma aspetta.

E con la voce del pirata della musica napoletana, e cioè di Vesuviano, continua l'ora di oggi di Around Naples con me, Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Durante la prima parte dell'ora abbiamo scoperto le tante uscite musicali da Napoli e dintorni di domani, venerdì 17 aprile, poi abbiamo parlato di certificazioni, quindi dischi d'oro e platino assegnati dalla FIMI a singoli e album in base al numero di vendite di questi progetti in Italia. Ora è giunto il momento più atteso dei fan di vecchia data di questo programma, e cioè quello della rubrica della Top 20 Naples, all'interno della quale commentiamo la classifica dei 20 brani più ascoltati in generale a Napoli e la classifica dei brani di artisti napoletani o cantati in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni, e poi confrontiamo appunto queste classifiche con quelle italiane. Partiamo come sempre dalla prima, quella

0: la generale e come sempre naturalmente dal 20° posto occupato da Tutto è possibile di Gelier featuring Pino Daniele, al 19° c'è Un ricco e un povero sempre di Emanuele, al 18° sale di 2 posizioni davvero davvero di Artifive, poi Phantom di Gelier e 50 Cent, al 16° i due Luca e Lady A e H7 con Poesie clandestine, poi Olé di Gelier e Kid Yugi, al 14° Facile facile sempre di Emanuele, poi Fotografia al 13°, Labirinto di Luchè scende di 5 posizioni al 12° posto questo giovedì, all'11° 081 di Gelier e al 10° posto, cioè a metà di questa classifica, c'è Tu mi piaci tanto di Saif.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allarga.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore.

personalmente non vedo l'ora di ascoltare tantissimo il nuovo album di Saif che uscirà l'8 maggio, che naturalmente, che vuol dire che fa, ascolteremo e commenteremo insieme in questo programma. Ho tanto hype perché seguo Saif da tantissimo tempo, da molto prima del Festival di Sanremo, anche da prima che rilasciasse il suo ultimo EP, e cioè Se Dio Vuole. Quindi ho visto pian piano crescere questo artista, sia musicalmente parlando che proprio nel mercato musicale, quindi come personaggio pubblico. Comunque abbiamo ascoltato Tu Mi Piaci Tanto, il brano al 10° posto della prima classifica della Top 20 Naples di questo giovedì. Al 9° posto c'è Berlusconi, l'ultimo singolo di Lil Wayne, che sale di ben 9 posizioni. Anche in Italia sta salendo sempre di più, e ne parleremo più tardi. All'8° posto, per sempre sì, di Sal Da Vinci. Al 7° Arcobaleno di Juelier featuring Anuel. Al 6° Un'ora, sempre di Emanuele. Al 5° Due giorni di fila di Juelier con Sfera Ebbasteanna. Al 4° Stelle. Al 3° Via dei Mille di Dipinto, che scende di una posizione ma comunque continua a macinare dei numeri altissimi a Napoli e in tutta quanta Italia, e lascia il posto in questo giovedì di aprile a Canzone d'amore di Juelier, che sale al 2° posto, mentre al 1° posto c'è sempre Ossessione di Samurai J, che ormai stiamo trovando prima in praticamente tutte le classifiche di cui parliamo in questo programma. Ascoltiamo il brano al 2° posto, Canzone d'amore, Juelier.

Settimana al posto di ascoltare il brano al primo posto della prima classifica della Top 20 Naples di questo giovedì, abbiamo ascoltato il secondo in classifica, e cioè Canzone d'amore di Juelier. Non abbiamo ascoltato il brano al primo posto perché si tratta sempre di Ossessione di Samurai J, e non me ne voglia il signor Gennaro da Mugnano di Napoli, a.k.a. Samurai J, ma praticamente ogni giovedì a quest'ora ci ritroviamo da un bel po' di settimane a questa parte, perché è primo in classifica da un po' di tempo a questa parte, ad ascoltare appunto questa grande hit che siamo sicuri dominerà anche l'estate 2026. Tra l'altro abbiamo approfondito anche l'eco internazionale di questa canzone e la versione in spagnolo di Ossessione, che si chiama Obsessione in collaborazione con Nayara, nella puntata di mercoledì che vi invito a recuperare in podcast su RaiPlay Sound. Comunque passiamo alla seconda classifica della Top 20 Naples di questo giovedì, quella che comprende i brani di artisti napoletani o cantati in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni, diverse differenze rispetto a giovedì scorso, molto interessanti, che approfondiamo. Allora, innanzitutto c'è sempre Via dei Mille in classifica intorno al 16° posto. Ci sono diversi brani anche di Josef, ad esempio c'è il brano in collaborazione con Susi Graziano al 14°, c'è Come Si Om di Giuse Attanasio con Christian al 13°, c'è LM219 all'11° posto. Ci sono tanti brani di Frezza e di Pinto e del loro joint album, in particolar modo la title track sta al 10° posto, e i due sono presenti anche all'8° posto nel brano Tama e Todio, prodotto da Peppo Red, uno storico producer napoletano. Al 7° troviamo Berlusconi di Le One, un brano che abbiamo trovato anche nella precedente classifica e che troveremo anche nella classifica italiana. Al 6° posto c'è Calionte feat. Peppe Sox e Mivi. Al 5° Come Si Belle di Gianni Fiorellino. Al 4° posto Baby Do You Love Me, il nuovo singolo di Nicola Siciliano, una new entry. Al 3° posto c'è La Casa sull'Albero, un'altra new entry, l'ultimo singolo del grande maestro Roberto Colella. Al 2° posto c'è DDM, mentre al 1° posto c'è Sonnambulo, un altro brano estratto da Tutto è Possibile, l'album di Emanuele, che abbiamo trovato parecchio in tutte e due le classifiche. Ne parleremo tra poco. Prima ascoltiamo una delle tante new entry, e cioè La Casa sull'Albero di Roberto Colella.

Aspettiamo con tanta ansia anche il nuovo album di Roberto Colella che uscirà a maggio. Nel frattempo abbiamo ascoltato La Casa sull'Albero, il primo brano che anticipa l'uscita di questo nuovo progetto, nonché una delle tante new entry della seconda classifica della Top 20 Naples di questo giovedì. E dopo aver commentato queste due classifiche le confrontiamo con quelle italiane e tiriamo le somme, vediamo anche un po' cosa abbiamo trovato appunto in queste tante posizioni che abbiamo commentato. Innanzitutto nella prima classifica abbiamo trovato come sempre tanto Juillet. Pensate che 12 brani su 20 sono di Emanuele e di brani estratti da Tutto è Possibile. E poi abbiamo trovato anche poche canzoni sanremesi, Per Sempre Sì, Tu Mi Piaci Tanto, Labirinto e Poesie Clandestine. Sale in classifica Artifive, così come sale anche in Italia, lo vedremo tra poco, mentre rimane stabile Via dei Mille di Dipinto, una grande urban hit appunto del rapper napoletano. Mentre nella seconda classifica abbiamo come sempre trovato una grande eterogeneità musicale, quindi tante canzoni di tanti generi musicali diversi. Ci sono diverse similitudini tra queste classifiche napoletane e quelle italiane, in particolar modo molti brani sono in comune, come Davvero Davvero, Come Tu Mi Piaci Tanto, Canzone d'Amore di Juillet, Due Giorni di Fila, Via dei Mille, Labirinto, Per Sempre Sì, tutte canzoni presenti anche in top 20 nelle classifiche appunto italiane. Ma ci sono anche delle differenze sostanziali, e cioè in Italia c'è un dominio quasi totale di Vangelo, il nuovo album di Shiva, e dei singoli contenuti all'interno di questo progetto che ancora non sono entrati nelle classifiche napoletane. Vedremo la settimana prossima come impatterà questo progetto appunto nelle charts napoletane. E con questo chiudiamo la rubrica della Top 20 Naples per questo giovedì, ma proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di Round Naples.

Siamo giunti praticamente alla fine anche dell'ora di oggi, giovedì 16 aprile di Around the Naples con Silvio Martino. Mi sembra volata questa puntata. Oggi abbiamo parlato di tantissime cose. Innanzitutto abbiamo fatto una panoramica doverosa riguardo le uscite musicali da Napoli di domani, venerdì 17 aprile, perché sarà una giornata particolarmente intensa e piena di uscite musicali per quanto riguarda la scena partenopea. Abbiamo parlato dei singoli di Tommaso Primo, De Ciccio Merola, Kid Lost e Clementino, Rocco Ant, Andrea Iros, insomma tantissima roba. Poi abbiamo approfondito altre release dai dintorni di Napoli, in particolar modo il nuovo album di Madame. Abbiamo parlato di certificazioni, dischi d'oro e platino assegnati a singoli e album in base al numero di vendite di questi progetti in Italia. E poi, come per ogni giovedì, anche oggi c'è stata l'immancabile rubrica della Top 20 Naples, in cui abbiamo scoperto le classifiche napoletane, le abbiamo confrontate con quelle italiane. Prima di salutarci vi ricordo che l'appuntamento on air con questo programma è sempre dal lunedì al venerdì, in diretta dalle 15 alle 16, in replica alle 22, e potete ascoltare tutti gli episodi anche in podcast su RaiPlay Sound. Around the Naples con Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, vi augura un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo domani pomeriggio sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao a tutti.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

seggio sommino farebbe alcune matardeie. Uomana, femmana, vecchia, guagliuna che sapevano la storia malamente e guagliuna che non sapevano niente, sapettero stessa quella che avevano fatto.

ma qua chitarra e mandolino, o rindotte settembre oro 43, po vomere e po sillaca, per fontanelli o ponta sanità, l'accompagnamento faceva mitraglia, e o scugnizze cantava iata ven, fatiente carognuni iata ven, strillava, correva, sparava e moreva.

libertà senza sapere la libertà. Libertà senza discorso, comizi e bandiere. Bisogna libertà la pecora e do lupo. Bisogna libertà e l'uomo che non si era avvelenato ancora con una montagna di parole. Semplicemente libertà. Napoli non ti scordò. O 28 settembre 43, o popolo napolitano combatteva per cancellare cent'anni Lazzaruna e Lazzarunata, Franceschiella e Francescallata.

quattro pagine tutto con lo stesso nome, dignità. Napoli non ti scordà, Napoli non ti scordare.

macchina, che sulle cerchie, forse nemmeno quattro, costano quanti alla macchina mia. Volessimo sempre più sordo, un sordo porta sordo, una botta porta un'altra botta, non porta i sordi.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli e da Francesca Silvestre, benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi vi portiamo nel cuore della grande musica italiana, tra eleganza, emozione e raffinate sonorità. E lo facciamo presentandovi uno spettacolo davvero speciale in programma lunedì 4 maggio al Teatro Diana di Napoli. Si intitola Senza fine ed è un omaggio intenso e originale a due giganti della nostra canzone che purtroppo ci hanno da poco lasciati, Ornella Vanoni e Gino Paoli. A guidarci in questo viaggio musicale sarà Emilia Zamoner, una delle voci più interessanti e versatili del panorama jazz contemporaneo. Cantante, interprete raffinata, Emilia Zamoner si è distinta negli anni per la sua capacità di attraversare generi diversi, dal jazz alla canzone d'autore, passando persino per l'operetta, collaborando con importanti musicisti e calcando palchi nazionali e internazionali. Con il suo quintetto darà vita ad un progetto che va oltre il semplice concerto. Senza fine è infatti una rilettura profonda e personale di brani che hanno fatto la storia della musica italiana. Da Sapore di sale all'Appuntamento, le atmosfere della bossa nova, le improvvisazioni jazz si intrecceranno con la poesia senza tempo di Paoli e lo stile inconfondibile della Vanoni. Sarà un vero e proprio percorso emozionale, un ponte musicale tra Napoli, Genova e il Brasile, capace di coinvolgere il pubblico in un'esperienza intima e suggestiva.

va qua. Vitello delle Ande? No. Bovino della Gallura? No, no, no. Ma che cosa sarà mai questa robina qua, eh?

0: Ma che gustino questa roba qua, ma che bontà, ma che bontà. Ma che cos'è questa robina qua, ma che bontà, ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua.
1: Cioccolato svizzero, mamma.
0: Cacao della Bolivia. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Ma che cosa sarà mai questa robina qua, Cacca!
2: E questa era Ma che bontà, con cui introduciamo un incontro bellissimo con Emilia Zamuner. Ciao Emilia, benvenuta.
3: Ciao, buongiorno.
2: Siamo felicissimi che tu sia qui con noi, anche perché sei venuta già diretta live con Daniele Sepe, ma oggi sì, sei in versione solista, perché vogliamo annunciare un tuo concerto che si terrà il 4 maggio al Teatro di Diana, dove porterai un omaggio straordinario alla grande Ornella Vanoni e a Gino Paoli. Una grandissima emozione. Cosa ci dovremmo aspettare da questa serata?
3: Beh, un modo per ricordare degli artisti fantastici che abbiamo perso da poco e che sono stati un po' i maestri della musica per noi ragazzi. Quindi sicuramente avranno le loro voci, quindi il loro momento musicale con quello che è l'arte della, appunto, dei brani che loro hanno scritto, con cui sono diventati famosissimi, specialmente quelli di Gino Paoli, perché poi ecco, tanti brani che ha interpretato la Vanoni sono stati poi scritti da lui, con chiaramente un nostro modo di rivederli in una chiave, insomma, anche un po' più moderna.
2: Sul palco non sarai da sola, ma sarai col tuo quintetto. Come è formato?
3: Abbiamo Paolo Zamuner alle tastiere, Francesco Scelzo alla chitarra classica, chitarra elettrica, André Ferreira al basso e contrabbasso, Massimo Del Pezzo alla batteria, Enrico Valanzuolo alla tromba, come coristi due miei ex allievi fantastici, Antonio Valentino e Vittoria Lomonaco. Quindi io ci tengo particolarmente, perché sarà, ecco, qualcosa di diverso, riraccontare la storia in un modo diverso.
2: Una storia è un grandissimo amore, non a caso forse anche Gino Paoli poi ci ha lasciato da poco e li ricordiamo entrambi con grandissima nostalgia, hanno segnato un po' la vita di tutti noi. Pensa che la mia ninna nanna era Sapore di Sale, mio padre che mi cantava sempre Sapore di Sale. Quindi una serata di grandi emozioni in cui ci sarà proprio una rilettura dei loro brani, come dicevi, certo, in una chiave personale, moderna, con queste vibrazioni fortissime che tu sei capace di dare con questa tua voce stupenda, ormai famosa a livello internazionale. So che ci saranno anche degli ospiti in questa serata.
3: Sì, e anche qui ci ho tenuto, diciamo, ad avere persone con me che hanno riletto le musiche di grandi artisti in maniera un po' innovativa e moderna. Il primo è Viscardi, è un ragazzo che adesso conosciamo, diciamo, un po' tutti per essere arrivato quasi in finale ad X Factor, insieme a Giada De Prisco, una bravissima chitarrista, con loro due lavorano sempre insieme, e Federico Di Napoli, che è un altro interprete meraviglioso, dà la voce stupenda. Quindi avevo piacere a invitare due giovani ragazzi che potessero dire anche la loro.
2: Sarà una sorta di ponte trasversale tra Napoli, Genova e il Brasile.
3: Sì, assolutamente, sarà anche proprio il modo di poter continuare a raccontare due artisti che secondo me non devono essere dimenticati. Noi abbiamo adesso la velocità con cui vediamo le cose, con cui scrolliamo sui social per andare avanti. Certe volte dovremmo invece rimanere qualche minutino in più per ricordarci quanta bellezza avevamo e quanta può ritornare cambiando forma. Quella stessa bellezza si ripete, quindi ci tengo che queste cose vengano ricordate.
2: Infatti Emilia, ascoltando un progetto come Senza Fine, viene quasi spontaneo proprio fermarsi un attimo a pensare a quanto certe canzoni riescano a superare il tempo. I brani di Gino Paoli e Ornella Vanoni infatti non appartengono ad un'epoca precisa, ma continuano a parlarci oggi con la stessa intensità di allora. E forse il punto, io credo che sia proprio questo: non sono semplicemente canzoni, ma racconti emotivi. Dentro c'è l'amore, c'è l'attesa, la malinconia, la leggerezza, tutto quello che in fondo non cambia mai, appartiene ad ognuno di noi e appartiene alle storie di tutti. Per questo queste canzoni sono universali. Tu tra l'altro hai studiato e ti sei laureata al Conservatorio San Pietro a Maiella in canto jazz, di cui oggi poi sei anche docente al Conservatorio di Salerno. Parlando proprio del Conservatorio di Salerno, so che avete un bellissimo progetto per
3: la giornata,
2: della giornata internazionale del jazz.
3: Sì, siamo con un bel po' di miei colleghi, andremo in viaggio ad Helsinki con colleghi e allievi e studenti. per appunto festeggiare la giornata mondiale del jazz, internazionale del jazz, con il Conservatorio di Salerno. Quindi in rappresentanza del Conservatorio di Salerno ci saremo molti docenti, quindi Aldo Vigorito, Sandro e Dario De Idda, tanti insomma colleghi che ci saranno con noi e tantissimi giovani studenti.

0: E questo invece era People, sempre la bellissima voce di Emilia Zamoner, che sarà il 4 maggio, lo ricordiamo, al Teatro Diana, in questo concerto senza fine omaggio a Ornella Vanoni e Gino Paoli. Ma ricordi la prima volta che li hai ascoltati, che hai ascoltato Ornella Vanoni? Qual è la tua canzone preferita?
1: Senti, io ho un momento ancora più bello all'inaugurazione del rooftop del Vesuvio. Lei era ospite, insomma, questa serata, e io e Paolo, mio cugino, insieme a Giulio Martino suonavamo, diciamo, per questa inaugurazione, e lei quindi è venuta vicino a noi a cantare poi un pezzo e cantò Io so che t'amerò. Ed è stato un momento meraviglioso perché non si dimentica sia perché la sua simpatia estrema, cioè di quella appunto della persona che era lì per fare festa, quindi aveva bevuto il gin tonic di troppo, quindi in maniera molto simpatica mi disse però dimmi tu la tonalità, ma non si è tirata indietro come tanti magari potrebbero immaginare, no? Una star del genere che sta tranquillamente passando una serata, insomma, con gli amici eccetera, invece lei immediatamente si è alzata e ha cantato con noi, ed è stato un momento emozionante, cioè tenerle la mano e cantare insieme a lei penso sia stata una delle fortune più grandi della mia vita. Sono stata fortunata perché veramente ho incontrato tante persone nella mia vita che hanno, come dire, accresciuto quello che è il mio essere poi artista, quindi l'incontro con Bobby McFerrin, come può essere stato l'incontro con Diana Krall all'Arena Flegrea, quindi ci sono stati tantissimi momenti dove ho avuto la possibilità di parlare e di vivere di musica con i grandi, di parlare con la mia voce cantata, quindi neanche quello che riguarda, esatto, di dialogare direttamente con la musica, quindi sono sempre dei momenti che mi emozionano tanto. E il suo fu particolare perché, come dire, tu da un'immagine che pensi sia una persona intoccabile, no? Dopo ti rendi conto che è un'umana come noi.
0: Ma anche perché lei aveva questa grandissima umanità e anche questa tantissime, grande dolcezza e ironia nello stesso tempo, esatto, che è tipica delle donne molto intelligenti.
1: Esatto, esatto.
0: Vive la vita con passione, sì, un po' come te d'altronde.
1: Sì, io sono proprio, vivo tutto, a volte mi dico anche un po' troppo di pancia, perché veramente tutto quello che è successo nella mia vita e soprattutto nella musica, ogni giorno mi sembra di salirci sul palco come se fosse la prima volta. Quindi c'è tanto, tanto, tanto questa emozione che non finisce mai, c'è questa voglia di provare sempre qualcosa anche di nuovo e poi di vivere la musica in questa maniera viscerale che penso e spero non mi abbandoni mai, perché forse il giorno che mi abbandonerà non canterò più.
0: Ma io credo che non ti abbia, ce l'hai proprio dentro nel DNA, lo dico sempre, e poi soprattutto tu vieni da una famiglia di musicisti, a cominciare da tua nonna. Sì. Che ti ha insegnato a suonare il pianoforte.
1: Sì, poi lei ha voluto che io cantassi, cioè nonostante fossi veramente piccola, perché avevo 9 anni quando lei è finita, lei, una delle ultime cose che aveva detto a mia mamma è stato Emilia deve cantare nella sua vita, perché è quello che secondo me è la sua
0: per
1: strada.
0: Quello. Lei ha fondato fondazione insieme a Emilia Gubitosi, Franco Michele, sì, Napoletano, e poi i tuoi genitori, Maria Sveglia e Umberto
1: Zamoner,
0: due grandi pianisti. Quindi,
1: mio fratello, un grande violinista.
0: Insomma, la musica vi nutrite, come dire, siete stati allattati a pari musica.
1: Esatto. Poi, insomma, ecco, mio cugino Paolo è quello che poi rimane nelle mie. Che proprio andiamo insieme a fare i concerti, ed è sempre bello avere una persona di famiglia, oltre che amici che poi sono diventati per me una famiglia allo stesso modo. Però Paolo, come dire, c'ha quel lato bello proprio dell'essere parte, una piccola parte di me, e lui è quello che poi si sta dedicando di più a tutti gli arrangiamenti, quindi a tutto quello che sarà la parte, ecco, di arrangiamenti musicali, ce la stiamo vedendo insieme.

0: oltre allora a questo concerto, che ricordiamolo il 4 maggio al Teatro Diana, io so che però bollono in pentola tanti altri progetti molto interessanti, tra cui anche
1: diciamo che
0: disco.
1: dopo questi due dischi che invece diciamo adesso usciranno a breve, di jazz e Mina Raffaella Carrà, con cui questi due dischi li avevo fatti con Ella De Bandini, Massimo Morriconi ed Ettore Carucci, e questi brani insomma stanno uscendo un poco alla volta, perché come sai adesso Spotify ci chiede di uscire con un brano alla volta in modo da fidelizzare un po' di più il pubblico. Quindi nel mentre, ecco, io poi sono una persona che non si ferma mai, nel mentre insomma andrà avanti questa cosa, intanto con questo progetto dedicato a Vanoni e Paoli, con questo gruppo ci saranno anche poi dei brani scritti da me, quindi a breve bollerà in pentola anche questa novità dell'Emilia, non solo cantante ma anche autrice. Quindi spero insomma che possano piacervi i miei brani e riuscire a intraprendere anche questa strada, che è una strada che mi piace tanto, ma ecco, siccome vivo sempre tutto al 3000%, sono anche molto molto critica nei miei confronti, quindi ci metto molto moltissimo tempo a tirare fuori quella che poi sono io veramente.
0: È bello perché vabbè, tu ci tieni alle cose e quindi vuoi un certo grado di perfezione,
1: certo, certo,
0: e di accuratezza, e questo è bello, anche di rigore, perché poi la musica è emozione ma anche quasi matematica, quindi ci vuole una certa precisione anche se poi il jazz è improvvisazione, però certo, diciamo è un'improvvisazione che nasce da uno studio approfondito,
1: esatto,
0: quindi
1: esatto,
0: in realtà sei talmente intrisa
1: ma poi
0: studio, di conoscenza che poi riesci a improvvisare,
1: certo, ma poi non sarà, non è detto che sarà proprio jazz, come dire, vorrei piano piano spostarmi in tanti mondi in cui diciamo sarà difficile catalogarmi da qualche parte.
0: Ma io penso che tu sei eclettica, sei piena di energie,
1: esatto.
0: di voglia di fare, di inventiva, come si dice, che una ne fa il cento ne pensa.
1: Brava.
0: Per cui è giusto che tu ti metti in gioco su vari fronti.
1: Sì, voglio raccontarmi in più sfaccettature, ecco, come hai detto tu, il mio essere eclettica mi ha sempre poi da una parte tra virgolette penalizzato, nel senso che è difficile, ora c'è bisogno dell'identità, quindi spesso e volentieri c'è la cosa di dire lei fa jazz, lei fa pop, lei fa questo,
0: però in qualche modo è limitante,
1: esatto, in questo modo è come se poi si perdesse, come dire, la propria personalità. Quindi vorrei cercare di tirare fuori qualcosa che possa raccontare tutte queste sfaccettature.
0: Adesso sei diventata anche mamma, quindi forse
1: sì,
0: senti anche più il bisogno di avere un tuo profilo proprio artistico, senza rinnegare ciò che
1: certo,
0: ti ha accompagnato
1: certo,
0: in tutti questi anni, però di trovare una Emilia Zamoner nuova che possa esprimersi in tutta se stessa.
1: Sì, assolutamente, come dire, col tempo poi cambiano anche dei modi di vedere delle cose, quindi io mi sono sempre vista, non dico, cioè non voglio dire arrivata, nel senso che poi alla fine la mia vita è stata una vita fortunata che mi ha regalato tantissime cose belle, ed è come se io adesso volessi metterci quella cosina in più per poter dire oggi sono veramente io, cioè come se mi mancasse adesso il dover raccontare me stessa. Forse sì, il mio piccolo Andrea anche mi aiuta sul fatto di cantargli delle canzoni, ecco, di ritrovarci anche in quel momento bello a casa in cui passiamo il tempo e ci cantiamo delle cose che in realtà poi scopro che sono cose che sono venute da me, quindi non sono cose che già esistono ma che a lui piacciono, balla, quindi
0: e quella
1: già
0: è quella che li canti.
1: Allora, ce ne sono diverse, tra cui ce n'è una che gli ho scritto, che ancora non è uscita, e forse sarebbe anche uno dei primi brani che vorrei far ascoltare insomma al pubblico. Però lui è innamorato, è un super fan di tante canzoni di Walt Disney, quindi ne cantiamo tante tutti i giorni. Poi sì, la ninna nanna, c'è una ninna nanna napoletana antica che gli cantava mio padre, che lui adesso se la autocanta prima di andare a dormire, quindi lo sente e fa nonna, no.
0: Beh, sarà un cantante anche lui, le generazioni continuano in musica. Ed è bellissimo questo, ed è bellissimo che tu possa mettere tanta poesia anche nel tuo quotidiano.
1: Grazie.
0: Allora, ricordiamo, in attesa appunto delle prossime uscite, prima dei singoli e poi dei dischi, che abbiamo detto saranno tre.
1: Praticamente sì, alla fine sì, due diciamo.
0: Quindi
1: già sono belli che finiti.
0: Un anno super prolifico.
1: Esatto. E poi insomma il terzo che è in lavorazione, quindi forse uscirà tra un po'.
0: E noi non vediamo proprio l'ora di ascoltarli, di conoscere questa Emilia in tutte le sue sfaccettature, perché con poi questa tua voce iperversatile che veramente può spaziare dall'operetta al jazz al cantautorato, entrando subito nel mood di quel momento e esatto, con grande versatilità e potenza, come la tua personalità che è molto forte e creativa. Quindi e nel frattempo ti verremo a applaudire il 4 maggio, ricordiamo, al Teatro Diana con Senza Fine, un bellissimo omaggio a Ornella Vanoni e Gino Paoli, gli indimenticabili, sempre sempre nei nostri cuori. Senza Fine,
1: Senza Fine.

0: Diretta Live.
1: Proseguiamo la nostra puntata di Diretta Live con una voce autorevole e affascinante della narrativa italiana contemporanea. Avremo il piacere di avere con noi in studio Francesco Costa, scrittore, sceneggiatore e docente di storia del cinema. Napoletano di origine, padre partenopeo e madre tedesca, Costa ha alle spalle un percorso ricco e articolato, dagli studi di filosofia al lavoro nel cinema con grandi maestri come Roberto Rossellini e collaborazioni importanti nella sceneggiatura, fino ad una lunga esperienza nel mondo dell'editoria, dai fumetti alla critica cinematografica. È autore di romanzi, saggi e libri per ragazzi tradotti anche all'estero e nel corso della sua carriera ha ottenuto numerosi riconoscimenti letterari. Oggi è con noi per raccontarci il suo nuovo romanzo, Corri verso la notte, appena uscito per Marlin Editore, un libro che ci porta nella Napoli del 1924, in un'estate decisiva per la storia italiana, segnata dal rapimento e dall'uccisione di Giacomo Matteotti e dall'avanzata della dittatura fascista. Al centro del romanzo troviamo Pietro Fortuna, giovane cronista del Rione Sanità, diviso tra passioni amorose e impegno civile, mentre intorno a lui una città viva, ribelle e sorprendentemente controcorrente si accende di scontri e tensioni. È una storia di formazione, ma anche un affresco potente di un'epoca in cui si intrecciano politica, sentimenti e il destino di un'intera generazione. Con una scrittura vibrante, documentata e ricca di suggestioni, Francesco Costa restituisce una Napoli intensa, fatta di contraddizioni, colori e inquietudini, capace di raccontare il passato, ma anche di parlare sempre al nostro presente.

Oggi parliamo di storia, ma anche di inquietudini molto contemporanee. Lo facciamo con Francesco Costa, un attore, uno scrittore, uno sceneggiatore, docente di storia del cinema. Insomma, una figura a tutto tondo poliedrica.

0: cura della nostra terra. Sei napoletano di nascita, però diciamo sei padrone del mondo, sei cittadino del cosmopolita. Corri verso la notte, siamo nell'Italia del 1924, nei giorni successivi all'assassinio di Giacomo Matteotti, un paese sospeso tra paura e consenso, e una città, Napoli, l'unica invece, esplode.
1: Insorse furibonda, ci furono tafferugli, scontri di piazza, morti, feriti. La prepotenza del regime non fu assolutamente accettata. D'altronde Napoli è una città ribelle proprio per statuto, direi. L'unica città d'Europa in cui non è mai stata bruciata una strega, perché i tribunali dell'Inquisizione spagnola furono cacciati via a furor di popolo. E poi nel 1944, quando l'esercito nazista invase la città, ci furono le famose quattro giornate con cui, caso unico nella storia, una popolazione, una cittadinanza, costrinse un esercito invasore a firmare un atto di resa e a togliersi dai piedi.
0: Questa non è una storia soltanto politica, è anche una storia personale. C'è questo personaggio bellissimo, Pietro Fortuna. Come è creato questo personaggio?
1: Ecco, io ho pensato a mio padre, perché mio padre all'epoca del delitto Matteotti aveva 4 anni, essendo nato nel 1920, e direi che il sequestro Matteotti prende proprio una forma emblematica, perché tutti quelli che erano bambini durante quei giorni terribili ebbero il destino segnato. Quello di mio padre fu la guerra d'Africa a 21 anni e, tornato in Italia per una licenza, l'arresto da parte dei nazifascisti dopo l'8 settembre 43 e la deportazione in un campo di concentramento nazista in Germania, essendosi lui rifiutato di aderire alla Repubblica di Salò. Pietro Fortuna è un po' mio padre, un po' tutti i ragazzi che a quell'epoca non volevano aderire alla dittatura e dovettero soccombere per una semplice questione di minoranza numerica.
0: Pietro Fortuna vuole fare il giornalista, come si diceva allora, all'occhio. Quindi l'occhio. È un attento osservatore della realtà.
1: Esattamente. Pietro Fortuna vuole diventare un occhio perché capisce distinto, anche perché quella è la sua predisposizione, che nella storia ciò che conta è testimoniare. Lui vuole diventare un testimone, non è tanto un oppositore politico di quelli che scendono in piazza e prendono a bastonate l'avversario. È un testimone che registra lo scorrere degli eventi, perché pensa che in futuro sarà importante rivedere e rileggere gli eventi a cui lui ha assistito.
0: È un personaggio che viene dal basso, dalla sanità, dal popolo, però riesce a stare a proprio agio anche tra le classi più ambienti.
1: Io credo molto su questa, come dire, predisposizione di alcune persone. Le più grandi personalità della cultura italiana vengono dal basso. Pensiamo ad Anna Magnani, Edoardo De Filippo, Totò, Sofia Loren, Gina Lollobrigida. Sono tutti figli del popolo. Quando la borghesia ha preso il potere nella cultura, abbiamo avuto un cinema ombelicale, autobiografico, psicanalitico, e non abbiamo avuto più la tradizione del grande racconto. Io credo che una deriva narcisistica abbia un po' appannato il valore sia del nostro cinema che della nostra letteratura. Bisogna tornare ai grandi romanzi, contestualizzati anche storicamente.
0: Cosa pensavi mentre scrivevi?
1: Mentre scrivevo Corri verso la notte, io pensavo a Via col vento.
0: Bellissimo. Tra l'altro, 277 pagine che si leggono tutte d'un fiato.
1: Grazie.
0: Veramente è difficile staccarsi dalla pagina.
1: Grazie.
0: Anche per questa tua capacità proprio di scrittura, hai una scrittura ricchissima. Non c'è un aggettivo che ripeti del corso di tutte queste pagine, però nello stesso tempo è scorrevole, è diretta, non è verbosa, non ha orpelli, è una
1: scrittura
0: molto ritmo.

0: Poi mi piace sottolineare che un amore particolare io lo nutro per le figure femminili.
1: Infatti,
0: perché
1: te lo
0: la
1: stavo
0: storia
1: per
0: di Pietro Fortuna si incrocia con la storia di un piccolo gruppo di donne che a vario titolo occupano un posto importante nella sua vita. Allora c'è l'attrice, il grande amore non corrisposto, la grande tragedia di amare senza essere amati, la giornalista americana che è decenni avanti a tutti gli altri e che vede quest'Italia che precipita verso la notte, come il titolo suggerisce, allibita e definita poi una donna di facili costumi semplicemente perché vive allegramente la sua sensualità. E poi c'è la donna che ha salvato letteralmente Pietro Fortuna trovandolo nella spazzatura quando era neonato, un fatto triste che all'epoca era diffusissimo e anche oggi si verifica ogni tanto purtroppo, e lo ha allevato come figlio, nutrendolo con letture di grandi scrittori, perché lei è una che assiste i moribondi e spesso li aiuta pure a trapassare, e dovunque va ruba libri o li chiede in regalo e li porta a questo ragazzo che quindi sta bene in tutti gli ambienti perché nutrito di cultura, e la rende storia viva, azione.
1: C'è molta azione, possiamo definirlo anche un noir in qualche modo?
0: Sì, è un noir perché c'è anche l'ombra di un personaggio terribile, prepotente, negativo, che si palesa con il fatto che opprime una figura femminile fino a farne la sua schiava. Ed è lì che Pietro Fortuna diventa improvvisamente il cavaliere senza macchia e senza paura che vuole salvare la donzella da un destino ingrato.
1: Francesco, dimmi la verità, ma quanto ti è simpatico Pietro Fortuna?
0: Io credo che sia un personaggio accattivante. Mentre lo descrivevo, volevo non tanto che fosse simpatico a me, perché io non scrivo per me, io scrivo per il lettore, gli devo fare un dono, quindi ho costruito una psicologia particolarmente empatica. Ho detto, questo ragazzo, che è anche bello perché somiglia un po' a Rodolfo Valentino,
1: infatti tutte le donne lo rincorrono, lo seguono
0: per questa somiglianza, e lui gli dà pure fastidio perché lui non vuole somigliare a Rodolfo Valentino, però volevo appunto che lui fosse un concentrato di dinamismo, energia, intelligenza e bellezza fisica, che automaticamente riesce a scalare i gradini della scala sociale e diventare quello che sogna di diventare da quando era ragazzo: un giornalista, un testimone, un occhio.
1: Abbiamo detto che è anche un romanzo d'amore, perché certo, ci sono queste due donne, certo, l'amore carnale, l'amore ideale.
0: Certo, e praticamente lì appunto la ragazza americana, che è quella diciamo più pratica delle esperienze della vita, meno, come dire, meno sublimata, molto concreta, però scoprirà anche lei che l'amore è importante, che il sesso non è tutto, e quando lo scoprirà il romanzo prenderà una svolta del tutto imprevista. Sì, ci sono i vari tipi di amore. La ragazza americana a un certo punto dice: con la cantante tu hai l'amore senza sesso, perché la cantante si nega, si rifiuta, si fa inseguire. Con me hai il sesso senza amore. Alla fine quella che ci guadagna sono io.
1: Hai detto che è un personaggio estremamente dinamico ed estremamente vivo, ma Pietro Fortuna ama davvero o usa l'amore per sentirsi vivo?
0: Pietro Fortuna ama la vita in tutte le sue manifestazioni, ama la vita perché lui vibra, esiste, quindi può esistere, come dire, quando si incontra con una ragazza, può esistere quando assiste ai tafferugli, agli scontri sanguinosi che tormentano la città di Napoli.
1: La città ribelle che poi in realtà è anche un'altra delle protagoniste femminili, potremmo dire, di questo romanzo.
0: Napoli in questo romanzo non è uno sfondo pittoresco con la tarantella, le musiche popolari. Napoli è una protagonista tutto tondo che soffre.
1: Proprio sensoriale, fisica, quasi viscerale, io direi.
0: Esattamente. E quindi questa violenza maschile temperata dallo sguardo femminile di tutte le figure femminili della vicenda, che sono praticamente quattro molto importanti: le due donne che lui ama, la donna che lo ha raccolto quando era bambino e la moglie di un giornalista famoso che gli schiude le porte di un ambiente in cui lui mai avrebbe pensato di riuscire a introdursi. Vorrei sapere perché

0: detto che Pietro Fortuna ama tantissimo la vita, quasi la mangia. Ci sono anche molte scene in cui c'è questo vino pregiato, questi banchetti di cibo, c'è molta capacità di godere la vita, mentre c'è anche la parte oscura storica della città, però c'è questa vitalità, questa sensualità che non è solo nelle storie d'amore ma anche nel modo di approcciare proprio la quotidianità, e soprattutto questo anche bellissimo rapporto proprio con la convivialità, col cibo.
1: Sì, esatto, moltissimi passaggi del libro si svolgono a tavola di un famoso giornalista che raccoglie intorno a sé quel mondo cosmopolita, internazionale, ci sono americani, russi, quel mondo curioso, aperto a tutto, anche a bizzarrie, a fissazioni, a feticismi, che poi il regime spazzerà via per 20 anni.
0: Come hai fatto la tua ricerca storica per arrivare poi alla costruzione di questo libro?
1: La documentazione mi ha preso oltre 10 anni, cioè è un libro dove nulla è inventato se non i personaggi e le loro interrelazioni, ma tutto, dalle ricette di cucina, dai nomi delle sale cinematografiche, dai titoli dei film e degli spettacoli teatrali che vengono rappresentati, dalla meticolosa ricostruzione di questi scontri, di questi tafferugli sanguinosi, tutto, perfino un incidente stradale che capita a metà libro, l'ho mutuato da una cronaca del 1924. Ho voluto, questa era la mia ambizione, forse la mia presunzione, riportare come un Titanic un mondo sepolto e scomparso e farlo rivivere ai lettori grazie all'uso dell'indicativo presente. Io non uso il passato remoto,
0: esatto,
1: questo è il mio trucco.
0: Porti direttamente lo spettatore come se fosse lì nella scena.
1: Esatto, cioè praticamente dalla pagina è come se una mano prendesse il lettore per la gola e lo tirasse a sé e dicesse guarda che cosa succedeva e te lo racconto al presente.
0: Ma anche la scrittura, tu li fai parlare esattamente come parlavano in quegli anni.
1: Esatto, esattamente, quando lui approccia la cantante che è infastidita da questo fatto di essere stata abbracciata e baciata, lei dice: e mi fa specie che tu sei pure una persona istruita, perché all'epoca essere una persona istruita era il massimo a cui si potesse aspirare.
0: Abbiamo detto che sei anche un docente di storia del cinema.
1: Sì.
0: E infatti si parla di teatro, di cinema,
1: sì,
0: degli spettacoli che veramente andavano in scena,
1: esatto,
0: a quell'epoca.
1: L'importanza del divismo nella vita delle persone, cioè c'erano proprio quasi un delirio feticistico verso divi come Rodolfo Valentino, Gloria Swanson, celeberrima, che poi all'età di 52 anni avrebbe fatto il suo canto del cigno nel film Viale del Tramonto. All'epoca il cinema era la magia, consolava le persone delle loro difficoltà, era un'arte popolare, era affollata di poveracci, mentre la borghesia lo guardava con, come dire, la puzza sotto il naso e diceva sì, il cinema, ma non è il teatro, il cinema è veramente per gli analfabeti.
0: Tu sei anche uno sceneggiatore, quando scrivi senti e cerchi più le parole o vedi le immagini davanti a te?
1: Beh, quando scrivi sceneggiature devi vedere l'immagine. Quando scrivi un romanzo dove sei totalmente padrone della materia, la parola si deve fondere con l'immagine, cioè la parola deve risvegliare un'immagine nella fantasia del lettore. Io leggo ad alta voce i miei romanzi mentre li scrivo, andando avanti e indietro in una stanza come un pazzo, e quando sento che il ritmo si spezza perché c'è un aggettivo troppo lungo o già ripetuto alla pagina precedente, io devo trovare un sinonimo, mi devo dar da fare un sinonimo che musicalmente, perché poi la scrittura è musica, è proprio è veramente musica, nel senso che deve avere una musicalità, di modo che il lettore legge e non sa dove fermarsi. In questo libro io sono sicuro che il lettore non sa mai dove fermarsi, dice vabbè, fermiamoci qui perché devo cucinare, devo uscire, devo fare la spesa, devo incontrare gli amici, ma la mia presunzione è che uno lo legga tutto d'un fiato in un giorno intero.
0: Veramente è difficile, confesso che anch'io sono quasi arrivata alla fine ed è difficilissimo staccare. Quando ti avevo incontrato mi hai detto sono quasi 300 pagine, riuscirai a leggerle in 2 giorni? E ce l'ho quasi fatta, perché veramente staccarsi è difficile, perché come hai detto tu c'è questo ritmo incalzante che ti porta pagina dopo pagina a voler sapere cosa sta succedendo, e nello stesso tempo c'è questa scrittura così ricca, così avvincente, questo indicativo presente che ti fa sentire parte della scena, quindi in qualche modo si è fagocitati, si è preso da questo tourbillon di eventi belli, brutti, che si alternano, ma c'è anche molta ironia in certi momenti.
1: Sì.
0: Cioè si passa dal momento, sì, tragico, quasi drammatico, crudo, anche alla risata.
1: Sì, assolutamente.
0: Mi è capitato di ridere, sì, tremendo.
1: Anche lì, voglio dire, quello fa parte, come dire, dell'aspetto artigianale della scrittura. Dopo che hai tramortito il lettore con un'emozione molto violenta, devi alleggerire, devi sapere alternare i vari toni. E ci sono molti personaggi comici nel libro. C'è una contessa russa che praticamente è quasi diventata demente per la paura di essere fuggita dalla Russia bolscevica e sta lì accolta come se fosse una poveretta senza mezzi alla mensa del grande giornalista che la sfama, la ospita, e lei fa tutta la difficile, la contegnosa, e dice di essere perseguitata da Stalin che manda sicari sulle sue orme per farla a pezzi. Insomma, si dà importanza così, povera contessa Selanova, e nessuno si fila.
2: Che lo turza è mio marito, non so può più supportare. L'ha già coso un vestito, ma già metterà a cantare. Tutte pronte, sto aspettando, la scrittura va a firmare. Non appena che vado fuori a debuttare. Ho scelto un nome, c'è un rigone, ne tira a buscare.

grande che hanno un occhio meglieme e che lire che brillando sono tornato de turne. A fortuna si è capito, goppe dalla si fa, capa di che chi è tacita, che risorse può sperare. Ai, sa veste smuovete, è l'epoca cocò.

0: Ricordiamo a chi ci sta ascoltando che siamo con Francesco Costa, autore del libro Corri verso la notte, edito da Marlin. Francesco, alcuni dei tuoi libri, come La volpe a tre zampe o L'imbroglio nel lenzuolo, sono diventati dei film. Mentre scrivevi questo romanzo, hai già pensato ad una sceneggiatura o la possibilità che questa storia così avvincente fosse portata sul grande schermo o diventasse una serie?
1: Io ho sempre una scrittura un po' immaginifica e vedo sempre la possibilità di fare un film o una serie televisiva dei miei libri. Due volte mi è toccato questo regalo, perché è un regalo: La volpe a tre zampe con un regista napoletano, Sandro Dionisio, e la protagonista era un'attrice australiana che si è fatta notare nel Signore degli Anelli, Miranda Otto. L'altro libro è L'imbroglio nel lenzuolo, con un cast molto ricco: Maria Grazia Cucinotta, Geraldine Chaplin, Anne Pariot, che sarebbe Nikita, la famosa Nikita di un noir di Luc Besson. E spero che anche questo, l'unico mio, come dire, dubbio è che sarebbe molto costoso come film: comparse, costumi, tafferugli, scontri in strada, insomma, economico non è. Non è due camere e cucina, come dicono a Roma, perché il nostro cinema ormai è diventato quello.
0: È un caso che un libro come questo, che parla anche di dittatura, sia uscito proprio in questo momento storico?
1: Io credo che il destino intrecci dei fili, malgrado noi. È incredibile, però è proprio così. Siamo alla festa della liberazione, 25 aprile, e il mio libro parla proprio dei primordi del ventennio fascista, perché il sequestro e l'uccisione di Giacomo Matteotti furono il primo segnale che non si scherzava, che si faceva sul serio e che i fascisti avevano deciso di assoggettare un'intera nazione.
0: È un romanzo anche che fa molto riflettere. Quali sono i messaggi che vuoi che arrivino al pubblico e a lettura?
1: Io vorrei dire che ogni epoca contiene dentro di sé sempre gli stessi ingredienti, gli stessi elementi, la passione dei giovani di costruirsi un destino felice. Io vedo questi giovani che descrivo mentre prendono d'assalto gli squadristi a Piazza Dante o a Via Toledo, forse sono gli antenati di quelli che oggi sono tornati alle urne per dire la loro sul referendum.
0: E allora noi ti ringraziamo tantissimo, ti ringraziamo di questo gioiello che hai donato ai tuoi lettori.
1: Grazie a voi.
0: Perché veramente, lo ripeto, è un libro perfetto, oserei dire, sotto tutti i punti di vista, dalla scrittura alla storia.
1: Grazie.
0: I personaggi, hanno anche quelli minori, sono sempre descritti in maniera perfetta e hanno una loro caratterizzazione e hanno un loro perché nella storia.
1: Grazie.
0: Sempre molto importante. Tra l'altro, appunto, abbiamo attraversato una notte che non è solo quella del passato, ma forse anche quella che in forme diverse continua sempre a interrogarci anche oggi. Questo è un libro, è una storia in parte storica, in parte inventata, ma che comunque porta il lettore a divertirsi, ad immergersi, e ha vinto da questa storia, ma ha anche portato a riflettere su se stesso, sulle proprie emozioni, sulla vita, ma anche proprio sul momento storico in cui che stiamo vivendo, e forse dà spunti per trovare in noi sempre la forza anche di affrontare tutto quello che ci capita con uno sguardo critico.
1: Esatto.
0: È una bellissima Napoli che non si abbatte, che anzi ha coraggio, perché alza la testa. Ricordiamo, è stata la città delle quattro giornate, l'unica che ha liberato la propria città da sola dai nazisti.
1: Da sola.
0: Una rinascita, e noi stiamo anche assistendo a questa rinascita di Napoli, e quindi ti ringraziamo anche da napoletana, ti ringrazio anche.
1: Grazie
0: per
1: a voi. Grazie.
0: E poi aspettiamo, speriamo che anche questo possa diventare un bel film.
1: Me lo auguro.
0: Una serie.
1: Intanto però il libro ha una bellissima copertina,
0: sì,
1: che dice molto su Napoli.
0: Anche quella da aprire da ambo le parti, state attenti perché non dico nulla in anticipo, lo scoprirete stesso voi, perché è un regalo in tutti gli aspetti. Grazie Francesco Costa.
1: Grazie a voi.
0: E ti aspettiamo, perché so che ci sono tanti altri progetti di cui potremmo parlare, però per ora non voglio anticipare ancora nulla.
1: D'accordo.

0: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
1: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/DAB.
2: RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli Senza Confini, storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

essere corrisposti. Valeva la pena divertirvi le serate estive con un semplicissimo, mi ricordo, per osservare, affittare un chilo d'erba ai contadini in pensione e alle loro donne, regalare a piene mani oceani ed altre onde, marinai in servizio, fino a scoprire ad uno i vostri nascondigli, senza rimpiangere la mia credulità. Perché già dalla prima trincea

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Beni alan bir baskı var. Metta da kahve, işin anmayın.

Pasquale, papagne, è pulita e fa il bagno. Lo fa nello stagno e si bagna i calcagni. Pasquale, papagne, saccate e castagne, orice, somagne e ghetta castagne.

capanz slagne, ma aveva o champagne e sa boffe lasagne. Pasquale papagne teneva una cagna, ma a caccia in montagna a cerette piscagne.

0: vai a escola, vai banho, fa mil magagne. A gente se lagna, ma isso não ganha. Vai a escola, vai banho, não tene compagna. E per strada, sul legno, overita, overita cagliagna.
1: Pasqua.
0: Che?
1: Sei stanca?
0: Assai.
1: Tieni fame?
0: Sì.
1: E vieni con me, andiamo in casa.
0: Non correre.
1: Non signora, appoggiati.
0: Piano piano.
1: Andiamo in casa, Pasqua.

0: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

passata frannasia, insofferenta, vive smaniosa, paloma popolare.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato, di e con Gianluca Polverari.
3: Buonasera, bentrovati, 21.01 in rigorosa diretta qui su Rai Radio Live Napoli, una trasmissione che va in onda appunto in diretta ogni lunedì da questo momento e poi in replica il giovedì sempre alle ore 21 e chiaramente in podcast su Rai Radio Live Napoli all'interno del grande portale di Rai Play Sound. Eccomi qui con voi, Napoli Underground, 25esima puntata della seconda stagione, e quindi tutte le precedenti puntate le trovate chiaramente in podcast proprio sugli indirizzi che vi ho detto poc'anzi. E quindi sarà un viaggio attraverso suoni, generi, stili che spaziano dall'afro funk all'elettronica ambient, alla drone music, allo shoegaze e molto altro ancora. Veramente tanti suoni diversi che ci accompagneranno in questa giornata di Napoli Underground, che appunto ci vede insieme per un'oretta. Se mi volete contattare, beh, potete utilizzare i social, mi trovate sia su Facebook che Instagram come Gianluca Polverari. E allora partiamo subito con PS5. PS5 non è un gioco, non è un videogame, non è nemmeno, non so, qualche altro prodotto particolare, è il progetto musicale di Pietro Sant'Angelo, Pietro Sant'Angelo Quintet, ossia PS5. Pietro Sant'Angelo è un altro dei musicisti che ruotano intorno a Inugenea. Ricordo che qualche settimana fa ho dedicato una prima parte di trasmissione ai progetti paralleli che ruotano intorno a Inugenea con vari stili e atmosfere. Ecco, tra i vari musicisti coinvolti c'è anche Pietro Sant'Angelo, che suona con Inugenea e anche con i più rumorosi Slivovitz, ma anche con questo suo progetto jazz afrofunk, dove entra in campo talvolta anche il suono hip hop e anche un po' il Sud America e i suoi ritmi calienti. Allora ci andiamo ad ascoltare Caldera, chi lo sa? Sicuramente lo sa Pietro Sant'Angelo Quintet, e ce li ascoltiamo insieme proprio con questa canzone.

Un grande tiro, una grande dinamica per PS5, ossia Pietro Sant'Angelo Quintet, progetto che viene da Napoli, guidato da Pietro Sant'Angelo, già con Slivovitz e Nugenea. Oh, questo era un brano risalente al 2024, ma a fine maggio, il 29 maggio, uscirà il nuovo disco e quindi quando sarà tale data avremo modo di, così, di ascoltare, di gustare le nuove composizioni. E noi andiamo avanti con atmosfere per certi versi simili. Se però appunto il Pietro Sant'Angelo è un quintetto PS5, quello che segue è un collettivo di ben 14 elementi. Parliamo della Nova Beat Orchestra, un collettivo appunto nato a Napoli nel 2022. Anche qui siamo in temi afrobeat, quindi con un groove assolutamente dinamico, vivace, colorato come le giornate luminose di questi giorni. Questo è un 7 pollici edito dalla storica etichetta Phonotype, la più antica casa discografica italiana, che continua a pubblicare dischi, anche 7 pollici, quindi 45 giri. In questo caso ho condiviso con i romani No Clan. Noi però oggi ascoltiamo per l'appunto la Nova Beat Orchestra, tra l'altro brano registrato all'Auditorium 900, e più tardi parleremo dell'Auditorium 900 perché ci sarà un appuntamento da ricordare per quel che riguarda questa settimana. E allora andiamoci a gustare la Nova Beat Orchestra con State Cae, quindi rimanete qui all'ascolto di Napoli Underground con voi Gianluca Polverari.

E beh, c'è la grande energia di questo gruppo che si chiama la Nova Beat Orchestra. Beh, insomma, il lunedì è sempre una giornata particolare. Dopo il weekend magari si arriva a sera stanchi e quindi con queste sonorità c'è un po' di energia che torna, sicuramente quella proposta dalla Nova Beat Orchestra. È vero pure che in questa settimana c'è, ecco, il miraggio del weekend lungo, perché sarà poi venerdì primo e poi sabato e domenica, di conseguenza per molti, non per tutti, sarà un buon modo per staccare un po', e magari potete staccare mettendovi in cuffietta la musica di Napoli Underground, che trovate in podcast in tutte le sue puntate, prima e seconda stagione ancora in corso. Quindi stiamo così viaggiando su sonorità tra afro funk, richiami anche, perché no, al Brasile. E allora a questo punto arriva Banda Maie, sempre dalla Campania, da Salerno, il progetto di Peppe Maiellano, più tanti numerosi musicisti al suo fianco. Non saranno 14 come quelli della Nova Beat Orchestra, però ce ne sono tanti anche in Banda Maie. Allora, uscirà il nuovo disco anche qui a maggio 2026, che si intitolerà Costa Sud. Per il momento andiamo a pescare invece un anche qui 7 pollici, un 45 giri, che è uscito a fine 2025, due canzoni presenti in questo 7 pollici. E allora noi ci gustiamo, e ho scelto Roda de Samba Maie, ci sta bene sia come titolo che come sonorità, dopo aver comunque scaldato l'atmosfera con PS5 e la Nova Beat Orchestra. Banda Maie, Roda de Samba Maie.

Abbiamo ascoltato quindi Banda Maie con questa canzone, anche qui di grande groove brasileiro, in questo caso per loro, per Banda Maie, il progetto di Peppe Maiellano da Salerno, un bel 45 giri, ma tra un po', a maggio 2026, quindi tra pochissimo, arriverà l'album e saremo curiosi di ascoltarlo, e se ci piacerà sicuramente avrà modo di andare in onda qui su Napoli Underground. Sonorità brasiliane, c'era anche qualche elemento acustico. Brasile talvolta lo si associa anche alla saudade, alla malinconia, e allora ci ascoltiamo proprio un brano intitolato Saudade, ed è un brano però non di un artista brasiliano, bensì islandese, Ólafur Arnalds, che viene rivisitato dal bravo chitarrista partenopeo Sergio Sorrentino. Ha realizzato proprio un disco di cover, questo chitarrista, con brani di Philip Glass, di Ludovico Einaudi, di Max Richter e via dicendo. E anche c'è questa Saudade di Ólafur Arnalds. Tra l'altro è stato definito Sergio Sorrentino veramente come uno dei più validi chitarristi che abbiamo in Italia, anche Rai Radio 3 lo ha descritto come uno dei migliori chitarristi contemporanei. Lui si muove in questo ambito di modern classical, di classica moderna, ed è stato, tra l'altro, questo brano, questo Saudade che andiamo ad ascoltare, è stato ben lodato, apprezzato proprio da Ólafur Arnalds, che ne ha decantato le lodi niente poco di meno che su BBC, su Radio BBC. Quindi insomma, ora lo decantiamo anche noi, Sergio Sorrentino con Saudade, all'interno di questa trasmissione che dalle sonorità più pimpanti adesso va verso sonorità più intimiste e melanconiche.

Veramente molto bella e suggestiva questa versione totalmente acustica e strumentale di Saudage di Ólafur Arnalds, dell'islandese Ólafur Arnalds, rivisitata con la sua chitarra dal bravissimo Sergio Sorrentino, e lo stesso artista islandese ne ha decantato, come dicevo prima, le lodi, ha apprezzato veramente molto questa versione e lo ha detto ai microfoni di BBC Radio. Rimanendo su sonorità acustiche, ma diciamo con qualche strumento in più, entrano in campo anche trombe, clarinetto. Beh, parlo di una formazione che già abbiamo ascoltato qui una volta su Napoli Underground, formazione che non c'è più già da un bel po' di tempo, dal 2018. Si chiamava, non mi viene da dire ormai, La Mansarda, scritto tutto attaccato. Un indie pop folk che si unisce proprio al cantautorato, nati nel ormai lontano 2013, si ispirano anche molto al folk americano e sono guidati o sono stati guidati dai fratelli Acconcio. L'album che ci andiamo ad ascoltare risale al 2018, Foreign Bodies, e questa è anche l'ultima opera discografica che ci testimonia dei La Mansarda. Veramente un gran bel disco, un gran bel ripescaggio. Un esempio è proprio la traccia che vi vado a proporre: Woody Woodpecker Dam, per quel che riguarda La Mansarda, scritto tutto attaccato. Eccoli qui.

E beh, fa riflettere come tante realtà italiane scrivano delle bellissime canzoni che però rimangono veramente per l'ascolto di pochi, vuoi perché è più difficile essere presi in considerazione da tanti, anche promotori e, come possiamo dire, addetti ai lavori radiofonici quando si parla di musica underground italiana. O vuoi perché tanto pubblico quando sente dire che materiale italiano già non lo ascolta a prescindere, invece abbiamo delle gemme che purtroppo vengono poi così dimenticate o conosciute da pochi. Insomma, un brano come questo, arrangiato con stile, con gusto, ben suonato, anche ben registrato, ecco, rimane appannaggio di qualcuno che ricorda il nome della band, La Mansarda. Però immagino che più possano essere degli sconosciuti, quindi vi consiglio di recuperare il loro album molto bello del 2018, ormai ha quasi 10 anni, Foreign Bodies. Così come un'altra bella produzione, ma qui andiamo su tutt'altri suoni, quella che vede la collaborazione tra il partenopeo Fabio Orsi e il lucano, ma residente a Roma, Massimo Amato. I due hanno dato vita a un lavoro, diciamo, di elettronica ambient molto eterea ed evocativa che può farvi fare un bel viaggione in questo orario, magari con le cuffie, state con luce soffusa, occhi chiusi. Ecco, questo è il momento più adatto per gustarvi il brano che arriverà. Ecco, Fabio Orsi è un producer, musicista sperimentale proprio campano. Già abbiamo ascoltato qualcosa di suo un po' di settimane fa. E Massimo Amato lo stesso si muove su più ambiti espressivi dell'elettronica, sempre con grande gusto. Ed è veramente un bel disco questa collaborazione che li vede insieme. Il disco si chiama Desert Smell, sono 4 tracce, 4 composizioni, e noi ci andiamo ad ascoltare quella che conclude l'intero lavoro. Khamsin per Fabio Orsi e Massimo Amato.

profumo del deserto. La traccia scelta è Kamsin, quindi ci siamo fatti, ecco, anche un'esperienza più mistica per certi versi dopo la prima parte iniziale della trasmissione, dove vi avevo detto che, ecco, ci sarebbero stati stili e generi diversi. Abbiamo iniziato con un sound più dinamico, ballabile, comunque dai suoni afro-funk e brasiliani, e poi abbiamo ascoltato qualcosa di più acustico e intimo, e ancora quindi delle sonorità ambient elettroniche di una certa suggestione. E adesso cosa può mancare? Del sano rock selvaggio, esattamente, perché vi vado a parlare dei primi appuntamenti live. Ad esempio, ecco, avevo detto che avrei parlato dell'Auditorium 900. Sì, perché ospiterà questa rassegna che si chiama Suoni dal futuro, 30 aprile, 1 e 2 maggio. Suoni dal futuro è la rassegna organizzata per giovani band da Manuel Agnelli degli After Hours, nonché giudice in passato di X Factor, attivo con il proprio locale chiamato Germi, e proprio tante realtà che sono transitate attraverso il suo locale milanese di Germi vengono portate adesso in tour in giro per vari luoghi d'Italia. E per quel che riguarda appunto Napoli, a ospitare il tutto sarà l'Auditorium 900. Come funziona? Due gruppi vengono scelti proprio da Germi, e quindi da Suoni dal futuro. Un altro gruppo viene proposto dall'Auditorium 900. E allora io vi vado a elencare da tre giorni. Per il 30 di aprile saranno di scena i Dilemma, i Mars and Suicide, e apertura con i Deriva, che è la scelta proprio dell'Auditorium 900. Poi il 1 maggio i Dirty Noise e i Grida, e ad aprire Aura e Marilyn, che sono anche in questo caso la scelta dell'Auditorium 900. Il 2 maggio i Calumet e Wilots, e in apertura i Majakowski, anche qui scelta dall'Auditorium 900 di Napoli. Questa la tre giorni. La prima giornata si inaugura anche con il concerto dei milanesi Mars on Suicide, che ci ascoltiamo ora con la loro, diciamo, molto elettrica e tirata Hell of a Ride. Mars on Suicide da Milano il 30 di aprile per Suoni dal futuro all'Auditorium 900.

E questa è la musica dei Marks on Suicide, di rappresentanza, diciamo così, per questa tre giorni che si chiama Suoni dal Futuro, il tutto creato da un'idea di Manuel Agnelli insieme al collettivo Germi, che è poi proprio il locale anche che è gestito da questo musicista, e anche la SIAE. Ebbene, è un percorso che coinvolge ragazzi dai 15 ai 30 anni, quindi selezioni di band che poi vengono portate a suonare in tutta Italia. E appunto a Napoli sarà l'Auditorium 900 a ospitare il tutto. Ripeto le tre date: allora il 30 aprile Dilemma e Marks on Suicide, quelli che abbiamo ascoltato che sono di Milano; in apertura i Deriva, scelti dall'Auditorium 900 di Napoli; il 1 maggio Dirty Noise e Grida, in apertura Aura e Marilyn; il 2 maggio i Calumet e Wilds, in apertura Majakowski. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti all'Auditorium 900. E da Napoli ci spostiamo a Benevento, al meritevole Kindergarten, che ospita in data 30 di aprile questa altra formazione di Cesena, perché la scorsa settimana il Kindergarten già ha dato spazio ai Love Bombing di Cesena. Questa volta dà spazio ai Kodaklips, sempre dalla città romagnola. I Kodaklips sono un gruppo che ha dei componenti che vengono da suoni diversi, chi dallo stoner, chi dalla psichedelia, chi dal più classic rock, e quindi mischiano insieme momenti più elettrici e tirati ad altri più dove ad emergere sono gli effetti liquidi delle chitarre. Quindi loro propongono un shoegaze alternative così molto piacevole, come si può notare nel loro 7 pollici. Anche in questo caso ascoltiamo un 45 giri che contiene nel lato A la traccia 27, nel lato B la canzone intitolata Pirouette, che è quella che ora ci andiamo ad ascoltare insieme. Da Cesena i Kodaklips, dal vivo il 30 aprile al Kindergarten di Benevento.

E c'è molto gioco di effetti sulle chitarre per quel che riguarda i Coda Clips da Cesena, live il 30 aprile al Kindergarten di Benevento. Bene, siamo giunti ormai al termine della trasmissione, rimane da ascoltare ancora un brano. Per i live ho finito, quindi adesso ritorniamo ad ascoltare una formazione campana che dopo tanti anni di attività, un periodo di stop, finalmente ha deciso di incidere un album. Sì, perché parlo dei Baristi Muti, nome che non si dimentica, quindi qualcuno di voi già avrà capito di quali suoni andremo a parlare, un mix di new prog, di art rock con elementi anche world. Loro nati nel 2015, poi si sono fermati nel 2018, salvo poi tornare nel 2025 proprio con il primo album, che già, ripeto, abbiamo ascoltato varie volte in questa trasmissione, che si chiama Napoli Underground, ideata e condotta dal sottoscritto Gianluca Polverari qui su Rai Radio Live Napoli. Alle 22 ci sarà il cambio con Around Naples, Silvio Martino, la replica della sua puntata andata in onda in diretta alle ore 15. Questa trasmissione la potrete riascoltare poi in replica giovedì alle ore 21 e poi troverete ben presto anche il podcast. Chiaramente, ecco, condividerò poi scaletta e link sui miei profili social Facebook e Instagram Gianluca Polverari. Grazie per essere stati in mia compagnia all'ascolto di questa trasmissione. Vi saluto sulla musica dei Baristi Muti e la loro Ezutan. Ciao ciao!

0: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

Ormai questa sigla è come un campanello, ogni volta che la sentite significa che sta iniziando una nuova puntata di Round Naples con me, Silvio Martino, e che siete sui canali digitali di Rai Radio Rev Napoli. Quindi buon pomeriggio a tutti voi e benvenuti o bentornati, in realtà potrebbe essere qualsiasi ora del giorno, non solo pomeriggio, se ci ascoltate naturalmente attraverso il podcast su Rai Play Sound. Fatto sta che inizia l'ora di oggi, giovedì 16 aprile 2026. Innanzitutto, come state? Come prosegue questa settimana? Si avvicina sempre di più il prossimo weekend di aprile e si avvicina anche un altro venerdì. Infatti domani, venerdì 17, usciranno tanti nuovi singoli e album, soprattutto dalla scena musicale napoletana, che ascolteremo e commenteremo insieme. E a proposito di questo, oggi parliamo anche delle tante uscite da Napoli. Facciamo un piccolo riassunto di ciò che abbiamo detto nelle scorse due puntate di questo programma e scopriamo altre release da Napoli e dintorni. Poi parliamo di certificazioni di Skitore e Platino assegnati dalla Fimi a singoli, album, compilation in base al numero di vendite di questi progetti in Italia. E poi, come ogni giovedì, oggi c'è l'immancabile rubrica della Top 20 Naples, in cui scopriamo le classifiche napoletane e le confrontiamo con quelle italiane. C'è tanta roba da dire e naturalmente tanta musica da ascoltare, e quindi partiamo subito, accominciamo, e lo facciamo come sempre da Napoli, ascoltando un po' di buon groove partenopeo napoletano. Leo Pesci e Greg Grega con 6 vastuta 8.

0: Leo Pesci e Greg Rega, due dei centinaia se non migliaia di artisti che ascoltiamo quotidianamente in questo programma, che diffondono il groove partenopeo in giro per il mondo. Quindi grazie, abbiamo ascoltato in questo caso Save Stuta Hot su Rai Radio Rave Napoli per iniziare il percorso musicale dell'ora di oggi, giovedì 16 aprile, di Around the Nipples con Silvio Martino. Vi ricordo che staremo insieme per un'ora fino alle 16. Prima di partire con le news di oggi faccio i consueti complimenti a Leo e Greg per aver coniato questo nuovo modo di dire, Sinusave Stuta Hot, un modo di dire molto fotografico, una caratteristica tipica delle locuzioni in lingua napoletana, soprattutto nella lingua napoletana antica. Comunque partiamo con le notizie, lo facciamo parlando di altre uscite dalla scena napoletana di domani, venerdì 17 aprile. Poi più tardi faremo anche una panoramica generale, perché ne abbiamo parlato in puntate diverse, quindi giustamente mettiamo un po' di ordine prima di ascoltare tutti questi progetti domani e nelle puntate della prossima settimana. Allora, domani uscirà il primo EP ufficiale di Andrea Iros. Questo EP si chiama Devi Averne Cura, un progetto che contiene 6 brani, di cui uno già edito, e cioè il secondo brano della tracklist, che si chiama Niente di quest'epoca, rilasciato meno di un mese fa, praticamente a fine marzo, circa 3 settimane fa, e che abbiamo naturalmente ascoltato e commentato insieme in questo programma. Poi ci sono 5 inediti: il primo brano della tracklist si chiama Terea, il terzo Lavoro, il quarto 100 mani, il quinto Ho avuto paura, e l'EP si chiude con la sesta canzone, che è appunto la title track, che si chiama Devi Averne Cura. E questo un progetto che sarà sicuramente molto importante per Andrea, perché è il primo progetto ufficiale che esce sotto il nome di Andrea Iros, perché prima di questo percorso musicale Andrea aveva un altro nome artistico e faceva anche un altro genere musicale più orientato verso l'urban e la trap. Il suo precedente progetto si chiamava Plug. Comunque aggiungiamo questo EP alla lunga lista di uscite da Napoli di domani, lista che riassumeremo tra poco. Sono tanti i protagonisti, Dedè, Clementino, Kid Lost, ne parliamo tra poco. Ascoltiamo prima uno di questi tanti protagonisti, Dedè con Due Creature.
1: Ho un ricordo sbiadito di una notte a ballare dentro un bilocale che adesso è sparito. Chissà dove vanno ora tutti i gabbiani che volano via. Il quartiere si svuota tra gente che torna, non è mai partita. Dimmi quando

0: altre che vorrei soltanto non fossero mai successe neanche. Ma certi momenti non li puoi scordare, come il primissimo bacio, le prime mazzate. Noi volevamo scappare.
1: Uno dei tanti protagonisti delle release musicali da Napoli di domani, venerdì 17 aprile, abbiamo ascoltato Dedè con il singolo con cui ha partecipato quest'anno a Sanremo Giovani, e cioè Due Creature. Dedè è un interessantissimo artista dall'urban pop napoletano e italiano che viene da Torre del Greco e sta facendo sempre più spazio nella scena musicale napoletana e italiana. E facciamo una panoramica generale riguardo tutte queste uscite. Domani Dedè rilascerà un nuovo brano in collaborazione con Ciccio Merolla che si chiama Senza Stress, la prima collaborazione tra i due, e una canzone che sulla base degli spoiler che hanno pubblicato un po' sui social in queste ore sembra essere molto sulla vibe estate 2026 e probabilmente potrebbe essere una delle hit di quest'estate 2026 napoletane. Poi droppa un nuovo brano anche Kid Lost in collaborazione con Clementino, questo nuovo singolo si chiama Spaghetti a Mezzanotte e rappresenta la prima collaborazione tra Kid Lost e Clementino e anche la seconda collaborazione di fila di Kid Lost, che nello scorso brano prima di Spaghetti a Mezzanotte, che uscirà appunto a mezzanotte tra poche ore, aveva collaborato con Aimivi in un altro brano. Spostandoci dall'urban al cantautorato, domani uscirà un nuovo singolo di Tommaso Primo che si chiama Felici per due ore, un brano che Tommaso ha spoilerato attraverso dei brevi video che ha pubblicato sui social. Ci tiene molto al ritornello di questa canzone, così come ha scritto su Instagram. Mentre per quanto riguarda album e Deluxe Edition, uscirà la tanto attesa Deluxe di Ragazzo di Giù, l'album di Rocco Hunt risalente al 2025, una deluxe che contiene dei brani molto interessanti. Contiene innanzitutto New Life Freestyle 2022, una traccia che Rocco pubblicò appunto 4 anni fa sui suoi profili social. Poi contiene 2 brani inediti solista, che sono La Pupera del Mondo e Soldi in Male Cap, e 2 altri brani inediti con dei featuring molto interessanti che abbiamo anche approfondito nelle scorse puntate, cioè Non è giusto non vale featuring Le One e O bene o mal feat Dipinto. Abbiamo parlato di questi link interessanti tra Rocco e 2 artisti della nuova generazione urban napoletana che soprattutto nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, stanno facendo dei risultati eccezionali soprattutto nelle piattaforme digitali di streaming, e sono questi 2 nomi che troveremo anche all'interno della rubrica della Top 20 Naples più tardi in quest'ora di Round Naples. Nel frattempo proseguiamo con la musica prima di spostarci un po' nei dintorni di Napoli e ascoltiamo Nicola Siciliano.

Vaiù, ormai si può dire che, o sapete meglio di me, che il percorso musicale di ogni puntata ci riserva sempre dei salti da un genere musicale a un altro, da un mood a un altro. In questo caso siamo partiti con il groove napoletano di Leo Pesci e Greg Rega all'inizio di quest'ora. Abbiamo continuato con l'urban pop di Dedè e ora abbiamo ascoltato la trap di NS di Nicola Siciliano con Rondò Veneziano. Tra l'altro anche Nicola sta vivendo un bellissimo momento, ha da poco rilasciato il suo ultimo singolo che si chiama Baby Do You Love Me ed è reduce da un grande concerto che ha fatto la settimana scorsa nella sua Napoli alla Casa della Musica, un concerto che stava particolarmente a cuore, ecco, al rapper napoletano. Comunque proseguiamo, ci spostiamo da Napoli ai dintorni di Napoli per quanto riguarda le release e sicuramente uno dei progetti più attesi dall'urban e dal pop italiano è il nuovo album di Madame. Ne parliamo tra poco, ne ascoltiamo prima un estratto. Madame, Disincanto.

la title track del nuovo album di Madame, Disincanto, che uscirà sempre domani, venerdì 17 aprile. Ormai è mai capito che domani uscirà tantissima musica che ascolteremo insieme. E parlando proprio di Madame, allarghiamo i nostri orizzonti musicali spostandoci un po' nei dintorni di Napoli. Vi dicevo che una delle release più attese e chiacchierate è sicuramente appunto questo nuovo disco della cantautrice rapper italiana, un disco anticipato da tre brani. Il primo brano è stato proprio Disincanto, il secondo Ok, che tra l'altro sta andando anche particolarmente virale sui social, e il terzo è stato Rosso come il fango, droppato a sorpresa praticamente 2 o 3 giorni fa durante questa settimana. All'interno dell'album ci sono pochi featuring, c'è un feat con Marra all'interno del terzo brano della tracklist che si chiama Volevo capire, e poi ci sono i feat di Nerissima Serpe, Papà V e Goccia, tutti e tre all'interno della stessa traccia che è la nona della tracklist. Ora, Nerissima Serpe e Papà V non mi sembrano particolarmente vicini musicalmente parlando a Madame, mi sembra anzi che lo stile musicale di Madame sia molto distante dallo stile musicale di Nerissima e Papà V, forse si assomigliano soltanto per alcuni temi trattati un po' estroversi, ma questo non fa altro che incuriosirci ancora di più. Cosa avranno combinato Madame, Nerissima, Papà V e Goccia, tutti e quattro all'interno dello stesso brano? Lo scopriremo naturalmente nella puntata di domani e nelle prossime. Un disco composto da 14 brani, quindi non particolarmente lungo a livello di tracklist, ma è un album che sicuramente è carico di hype, perché Madame non rilascia un disco ufficiale dal 2023, il suo disco L'Amore, un album che è stato inizialmente poco apprezzato e che non ha goduto della stessa eco mediatica del suo primo album, del suo disco esordio Madame del 2021, ma insomma il tempo ha dato ragione al suo album del 2023 L'Amore, ed è stato poi col tempo appunto molto apprezzato. Usciranno tanti altri progetti molto interessanti domani. Ieri abbiamo parlato di Comuni Immortali di Achille Lauro, la Deluxe Edition del suo ultimo album, dell'album di Arisa, del disco di Michele Bravi. Usciranno anche progetti da artisti emergenti italiani, in particolar modo esce il disco d'esordio di Maito, un artista che abbiamo praticamente scoperto settimana dopo settimana con diverse release che ha fatto, e con l'ultimo featuring insieme a Jack La Furia. Il suo primo album ufficiale si chiama Genesi. Chiudiamo questo argomento per oggi, ma proseguiamo con la musica e con le news. Ascoltiamo Al Cartiero featuring Kepa Balelambo.

Al Cartier featuring Kepa e Valelambo con Vumuri con me. Vi ricordo che Al Cartier è stato ospite di questo programma nella puntata di lunedì. Potete recuperare l'intervista completa a questo interessante artista dal mondo urban napoletano e italiano su Rai Play Sound, e potete anche, se volete, recuperare un breve video reel che abbiamo pubblicato sui nostri profili social di un anticipo, ecco, dell'intervista che poi c'è stata nella puntata di lunedì. Proseguiamo con le news di oggi e parliamo di certificazioni. Voglio sapete che una volta a settimana, che sia di mercoledì, di giovedì, di venerdì, noi parliamo di certificazioni e scopriamo i dischi d'oro e platino assegnati dalla FIMI a singoli, album, compilation, in base al numero di vendite di questi progetti in Italia. Ed è sempre interessante parlare di questi importanti traguardi, perché spesso può essere un pretesto per parlare di progetti che magari sono usciti un bel po' di anni fa o decine di anni fa e che sono continuamente ascoltati fino a raggiungere appunto queste certificazioni in queste settimane. Partiamo come sempre dagli album. Disco d'oro per Circus di Britney Spears, disco d'oro per Rapper, l'ultimo album di Nicki Savage di cui è uscita anche la Deluxe Edition, oro per Lux di Rosalia, il suo disco rilasciato nel 2025. Tra l'altro Rosalia è stata al centro di tanta attenzione mediatica, ne abbiamo parlato all'interno della rubrica sulla musica internazionale del mercoledì, per il suo concerto che ha fatto e poi annullato in media stress a Milano poche settimane fa. Disco d'oro per Io Individuo di Night, l'ultimo album del rapper italiano che abbiamo largamente approfondito perché, come ogni disco di Night, insomma, c'è tanto da dire. Disco di platino per Ma Io Sono Fuoco di Annalisa, droppato a ottobre del 2025, e doppio platino per Gli Anni degli 883, un album risalente alla fine degli anni 90, praticamente al 1998. Vedete, questo è un caso in cui un progetto è talmente solido che a distanza di 30 anni quasi, di 28 anni, continua a macinare numeri in Italia e a conquistare certificazioni anche a decine di anni di distanza. Ascoltiamo un singolo estratto da uno dei tanti album certificati, cioè Io Individuo di Night, e poi parliamo dei singoli. Night, L'Astronauta.

0: rimane di me, di questo. Ora che sono lontano lo sai che c'è, ti penso. Dirtelo adesso, dimmi a che servirebbe. Gridare un sentimento, neanche si sentirebbe qui. Non c'è più niente.
1: Il sample è abbastanza palese, ne abbiamo parlato più volte. Night ha campionato una grande canzone di Noemi, e cioè Le Briciole. Abbiamo ascoltato L'Astronauta su Rai Radio Rave Napoli, un brano che ha significato tanto per il rapper romano, perché ha siglato anche un suo nuovo record personale. Non era mai arrivato così in alto con un singolo all'interno delle classifiche nelle piattaforme digitali di streaming. Con L'Astronauta è riuscito ad arrivare al terzo posto appunto nelle charts digitali. Comunque parlavamo di certificazioni, e io individuo l'ultimo album di Night e tra le tante certificazioni per quanto riguarda gli album, ha conquistato in questa settimana di aprile il disco d'oro. Passiamo ora ai singoli. Ci sono diversi brani in realtà certificati, a differenza delle settimane scorse. Disco d'oro per Where Is My Husband di Rai, e disco d'oro per San Paolo di The Weeknd e Anitta. Una canzone che manca a farla apposta, abbiamo nominato nella puntata di ieri parlando dei link tra la scena musicale italiana e internazionale, e parlando del brano che ha fatto Fred De Palma in collaborazione proprio con la pop star brasiliana e Emi Schilla. Disco d'oro per Così Così di Olly, disco d'oro per Push It di Kid Yugi e Anna, un singolo estratto dall'ultimo album di Yugi, Anche i Roi Muoiono, che continua a macinare tantissimi numeri nelle piattaforme digitali. Disco di platino per Te di Ernia, disco di platino per Che Gusto C'è di Fibra e 13 Petro, la hit estiva di Fabri Fibra dell'anno scorso, che fu lungimirante chiamando un 13 Petro ancora non conosciuto al grande pubblico, così come oggi dopo il Festival di Sanremo. E certificazione più alta va a Neon di Sfera Ebbasta e Shiva, che conquista il doppio disco di platino. E allora, per festeggiare questa certificazione più alta per quanto riguarda i singoli, ascoltiamo insieme proprio Sfera e Shiva, prima di passare alla solita rubrica del giovedì della Top 20 Naples.

C'ho un coppa a una città che si fa fredda per si perdonà. C'ho un coppa a terra in fosse, mentre desideri la gente si fanno una cosa. C'ho un coppa a faccia pronta per la rivoluzione, io che sto fermo qua. Voglio fuggire a chi è stato padrone, finché sto giù c'è diventa lione, ma aspetta.

E con la voce del pirata della musica napoletana, e cioè di Vesuviano, continua l'ora di oggi di Around Naples con me, Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Durante la prima parte dell'ora abbiamo scoperto le tante uscite musicali da Napoli e dintorni di domani, venerdì 17 aprile, poi abbiamo parlato di certificazioni, quindi dischi d'oro e platino assegnati dalla FIMI a singoli e album in base al numero di vendite di questi progetti in Italia. Ora è giunto il momento più atteso dei fan di vecchia data di questo programma, e cioè quello della rubrica della Top 20 Naples, all'interno della quale commentiamo la classifica dei 20 brani più ascoltati in generale a Napoli e la classifica dei brani di artisti napoletani o cantati in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni, e poi confrontiamo appunto queste classifiche con quelle italiane. Partiamo come sempre dalla prima, quella generale.

0: di Jurer e 50 Cent, al sedicesimo i due Luca e le Dia e H7 con Poesie Clandestine, poi Olé di Jurer e Kid Yugi, al quattordicesimo Facile Facile sempre di Emanuele, poi Fotografia al tredicesimo, Labirinto di Luchè scende di 5 posizioni al dodicesimo posto questo giovedì, all'undicesimo 081 di Jurer e al decimo posto, cioè a metà di questa classifica, c'è Tu mi piaci tanto di Sai.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio.

personalmente non vedo l'ora di ascoltare tantissimo il nuovo album di Saif che uscirà l'8 maggio, che naturalmente, che vuol dire che fa, ascolteremo e commenteremo insieme in questo programma. Ho tanto hype perché seguo Saif da tantissimo tempo, da molto prima del Festival di Sanremo, anche da prima che rilasciasse il suo ultimo EP, e cioè Se Dio Vuole. Quindi ho visto pian piano crescere questo artista, sia musicalmente parlando che proprio nel mercato musicale, quindi come personaggio pubblico. Comunque abbiamo ascoltato Tu Mi Piaci Tanto, il brano al 10° posto della prima classifica della Top 20 Naples di questo giovedì. Al 9° posto c'è Berlusconi, l'ultimo singolo di Lil Wayne, che sale di ben 9 posizioni, anche in Italia sta salendo sempre di più e ne parleremo più tardi. All'8° posto per sempre Sì di Sal Da Vinci, al 7° Arcobaleno di Juelier featuring Anuel, al 6° Un'ora sempre di Emanuele, al 5° Due Giorni di Fila di Juelier con Sfera Ebbasteanna, al 4° Stelle, al 3° Via dei Mille di Dipinto, che scende di una posizione ma comunque continua a macinare dei numeri altissimi a Napoli e in tutta quanta Italia, e lascia il posto in questo giovedì di aprile a Canzone d'Amore di Juelier, che sale al 2° posto, mentre al 1° posto c'è sempre Ossessione di Samurai J, che ormai stiamo trovando prima in praticamente tutte le classifiche di cui parliamo in questo programma.

Questa settimana, al posto di ascoltare il brano al primo posto della prima classifica della Top 20 Naples di questo giovedì, abbiamo ascoltato il secondo in classifica, e cioè Canzone d'amore di Juelier. Non abbiamo ascoltato il brano al primo posto perché si tratta sempre di Ossessione di Samurai J, e non me ne voglia il signor Gennaro da Mugnano di Napoli, a.k.a. Samurai J, ma praticamente ogni giovedì a quest'ora ci ritroviamo da un bel po' di settimane a questa parte, perché è primo in classifica da un po' di tempo a questa parte, ad ascoltare appunto questa grande hit che siamo sicuri dominerà anche l'estate 2026. Tra l'altro abbiamo approfondito anche l'eco internazionale di questa canzone e la versione in spagnolo di Ossessione, che si chiama Obsessione in collaborazione con Nayara, nella puntata di mercoledì che vi invito a recuperare in podcast su Raiplay Sound. Comunque passiamo alla seconda classifica della Top 20 Naples di questo giovedì, quella che comprende i brani di artisti napoletani o cantati in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni, diverse differenze rispetto a giovedì scorso, molto interessanti, che approfondiamo. Allora, innanzitutto c'è sempre Via dei Mille in classifica intorno al 16° posto, ci sono diversi brani anche di Joseph, ad esempio c'è il brano in collaborazione con Susi Graziano al 14°, c'è Come Si Om di Giuse Attanasio con Christian al 13°, c'è LM219 all'11° posto, ci sono tanti brani di Frezza e di Pinto e del loro joint album, in particolar modo la title track sta al 10° posto e i due sono presenti anche all'8° posto nel brano Tama e Todio, prodotto da Peppo Red, uno storico producer napoletano. Al 7° troviamo Berlusconi di Le One, un brano che abbiamo trovato anche nella precedente classifica e che troveremo anche nella classifica italiana. Al 6° posto c'è Calionte fit Peppe Sox e Mivi, al 5° Come Si Belle di Gianni Fiorellino, al 4° posto Baby Do You Love Me, il nuovo singolo di Nicola Siciliano, una new entry. Al 3° posto c'è La Casa sull'Albero, un'altra new entry, l'ultimo singolo del grande maestro Roberto Colella. Al 2° posto c'è DDM, mentre al 1° posto c'è Sonnambulo, un altro brano estratto da Tutto è Possibile, l'album di Emanuele, che abbiamo trovato parecchio in tutte e due le classifiche. Ne parleremo tra poco, prima ascoltiamo una delle tante new entry, e cioè La Casa sull'Albero di Roberto Colella.

Aspettiamo con tanta ansia anche il nuovo album di Roberto Colella che uscirà a maggio. Nel frattempo abbiamo ascoltato La Casa sull'Albero, il primo brano che anticipa l'uscita di questo nuovo progetto, nonché una delle tante new entry della seconda classifica della Top 20 Naples di questo giovedì. E dopo aver commentato queste due classifiche, le confrontiamo con quelle italiane e tiriamo le somme. Vediamo anche un po' cosa abbiamo trovato appunto in queste tante posizioni che abbiamo commentato. Innanzitutto, nella prima classifica abbiamo trovato come sempre tanto Juillet. Pensate che 12 brani su 20 sono di Emanuele e di brani estratti da Tutto è Possibile. E poi abbiamo trovato anche poche canzoni sanremesi, Per Sempre Sì, Tu Mi Piaci Tanto, Labirinto e Poesie Clandestine. Sale in classifica Artifive, così come sale anche in Italia, lo vedremo tra poco, mentre rimane stabile Via dei Mille di Dipinto, una grande urban hit appunto del rapper napoletano. Mentre nella seconda classifica abbiamo come sempre trovato una grande eterogeneità musicale, quindi tante canzoni di tanti generi musicali diversi. Ci sono diverse similitudini tra queste classifiche napoletane e quelle italiane, in particolar modo molti brani sono in comune, come Davvero Davvero, Come Tu Mi Piaci Tanto, Canzone d'Amore di Juillet, Due Giorni di Fila, Via dei Mille, Labirinto, Per Sempre Sì, tutte canzoni presenti anche in top 20 nelle classifiche appunto italiane. Ma ci sono anche delle differenze sostanziali, e cioè in Italia c'è un dominio quasi totale di Vangelo, il nuovo album di Shiva, e dei singoli contenuti all'interno di questo progetto che ancora non sono entrati nelle classifiche napoletane. Vedremo la settimana prossima come impatterà questo progetto appunto nelle charts napoletane. E con questo chiudiamo la rubrica della Top 20 Naples per questo giovedì, ma proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di Round Rainbow.

Siamo giunti praticamente alla fine anche dell'ora di oggi, giovedì 16 aprile di Around Naples con Silvio Martino. Mi sembra volata questa puntata. Oggi abbiamo parlato di tantissime cose. Innanzitutto abbiamo fatto una panoramica doverosa riguardo le uscite musicali da Napoli di domani, venerdì 17 aprile, perché sarà una giornata particolarmente intensa e piena di uscite musicali per quanto riguarda la scena partenopea. Abbiamo parlato dei singoli di Tommaso Primo, De Ciccio Merola, Kid Lost e Clementino, Rocco Ante, Andrea Iros, insomma tantissima roba. Poi abbiamo approfondito altre release dai dintorni di Napoli, in particolar modo il nuovo album di Madame. Abbiamo parlato di certificazioni, dischi d'oro e platino assegnati a singoli e album in base al numero di vendite di questi progetti in Italia. E poi, come per ogni giovedì, anche oggi c'è stata l'immancabile rubrica della Top 20 Naples, in cui abbiamo scoperto le classifiche napoletane, le abbiamo confrontate con quelle italiane. Prima di salutarci vi ricordo che l'appuntamento on air con questo programma è sempre dal lunedì al venerdì, in diretta dalle 15 alle 16, in replica alle 22, e potete ascoltare tutti gli episodi anche in podcast su RaiPlay Sound. Around Naples con Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo domani pomeriggio sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao, aiuto.

0: Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Bigotino, Babylonian Gang, Acerra, N.A. Stiamo tornando, fratama.

Già che adesso the cash me, guardi in per la Bad Street. Noi siamo diversi, un gol indossiamo sti slim jeans. Sotto c'è la grigia, abbiamo mood.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

scengo sul, ma la rollo l'altro. E i pensieri corrono, ma ne è diritta a strada. Camminano a pelle in coppa a tutto corso Italia. La dura, la rivincita, si sente rindallare. Ma ne hanno fatto tanto, ma non ce l'hanno fatto. Ci hanno fatto i scarpe, ma l'hanno messo in da sac. Che stia vita mia, tu non mi puoi capire. Ma è brutto quando giurano, ma stanno...

0: Rai Radio Live Napoli.
1: Signori nella patria, dolce di vincettaia del Pisumiano, non è una notte che io non sogno Napoli. E son vent'anni che ne sto lontano. Al mio paese nevica il campanile della chiesa di Lanzo. Tutta la legna è diventata cenere. Ho sempre freddo e sono triste stanco. Amore mio, non ti ricordi che nel dirmi addio mi mettisti all'occhiello.

tempi di Bolgoria, dolce felicità fatta di niente. Brindisi coi bicchieri colmi d'acqua, al nostro amore povero e innocente. Nei sguardi tuoi passavano una speranza, un sogno, una carezza. Avevi un nome che non si dimentica, un nome lungo e breve.

anni e i giorni passano e uguali ricchi col monofonia, le nostre foglie più non riverdiscono, signorinella, che malinconia. Innamorata e pallida, più non ricami tanti al poteraio. Io qui sono diventato il buon Don Cesare, porto il mantello a ruota e

quello che ti ho annante non è questo, è che la priessa là a chi lo balcone. Suonata sti chitarre doce doce.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

L'orchestra napoletana, diretta dal maestro Giuseppe Anepeta, esegue ora A Bonaname l'amor. Versi di Iovino, musica di Festa, edizione Festa. Canta Nino Taranto.

sono candide e cacciava belli papà. Io appartengo all'ottocento, ma mo vago contro vento. Ma però, quella che facita mo non mi piace, c'è la verità, preferisco ammorare.

ma tu chi amma innamorata, con lo si scenda nottata, con l'amore chi donà. Abbonarmi l'amore, non c'è più belle papà, ti è mandica tutto passa, ma si ho capiglia e lasse. Si mamma rinda un'orecchia, ma sospira, guarda, guarda. Il rigo tu si becchia,

Non va chiunzie mamma mamma, a figlio la passeggia, fa l'amore esistenziale, o di scrivo memoriale, dice sì, dice ma,

Io benedico il dì che mi fa canti.

0: ne fa venire a prudita noi poveri napoletani che non siamo abituati, ci fa male licenza poetica.
1: In Svizzera hanno tolto la tassa sulla casa.
2: Le case non ce l'abbiamo, ma le tasse le paghiamo.
1: Quando gli americani se ne saranno andati,
0: noi mangiamo bomba a mano, camionette e carro armato.
1: Si sa, la bomba atomica è un'arma micidiale.
2: E ci frega, noi ci abbiamo le sigarette Monital.

0: siamo rovinati.
1: Speriamo che ugualmente vostro guaio accoronate.

L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli. No, ma